Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
16: È un dinosauro, quello.
17: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
23: Ali.
24: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
27: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
28: Penso che non sia semplicemente una macchina.
26: Può un vuoto essere colmato?
27: Rimandalo indietro.
28: Te lo fa ricordare ogni giorno.
26: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
28: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
26: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. Passerà.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Voci protestanti, buon pomeriggio a tutte e tutti voi. Martedì 1 settembre sono le 14 in punto per questa puntata. Un saluto anche a chi segue la replica il mattino successivo, saranno le 6 del mattino, quindi buon inizio di giornata a tutte e tutti voi. Con me oggi in studio Sara Turn di Riforma. Buongiorno Sara.
1: Ciao Daniela, buon pomeriggio e buona giornata ai mattinieri che ascoltano la replica. E buon settembre, sì, è
0: oggi
1: vero.
0: Oggi il 1 di settembre abbiamo svoltato pagina, chiacchieravamo fuori onda prima di entrare in diretta con Sara, dicevamo un settembre che comunque, almeno dalle previsioni, ha ancora delle parvenze estive.
1: Fa ancora caldo.
0: Fa ancora parecchio caldo e sappiamo che in alcune zone di nuovo c'è il problema della siccità dopo le piogge, alcune piogge che ci sono state, anzi alcune anche molto invasive dal punto di vista della quantità d'acqua, però purtroppo questo non è bastato, diciamo, a tamponare quelle che sono ormai le emergenze idriche. E quindi speriamo, dai, in un prossimo periodo un po' più comodo anche per l'agricoltura, che sia un po' più piovoso. Intanto noi abbiamo degli ospiti che attendono su Zoom, cara Sara, quindi lasciamo spazio al primo brano di Ella Fitzgerald, Solitude, e ci mettiamo in collegamento con la Calabria, con Reggio Calabria.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Sono tante le voci che diamo, tante le persone a cui diamo voce, cara Sara, perché come promesso prima della pausa musicale ci siamo messe in collegamento con Monica Natali della Chiesa Valdese di Reggio Calabria, Peppe Marra dell'USB Calabria, Mauro De Stefano di Emergency e Maurizio Alfano, autore del libro Migranti e Repressione, che sarà un po' il punto di partenza, questo libro, di un incontro che si terrà venerdì 4 settembre alla Chiesa Valdese di Reggio Calabria, in un'occasione appunto del patto territoriale, per parlare anche di attualità, di diritti, di lavoro stagionale e di tanti altri aspetti. Beh, intanto li salutiamo, buongiorno ai nostri ospiti e alle nostre ospiti. Ciao a tutti, siete tanti.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno. Sì. Come nasce l'idea di questo incontro di venerdì 4 settembre? Non so chi vuole rompere il ghiaccio e aprire le danze.
1: Allora, io, ma Monica. Intanto non si tratta di... Ciao, grazie anche dello spazio, buongiorno a tutti e tutte. Non è un evento, diciamo, estemporaneo, in realtà questo incontro si colloca già in un processo, un percorso che stiamo compiendo proprio come patto territoriale, che è appunto una rete trasversale, informale, costituita quindi tra Reggio Calabria, La Piana, ma anche Catanzarese, Cosentino, eccetera, fatta da singoli cittadini, enti, associazioni, sindacati, appunto Emergency, organizzazioni umanitarie, la Chiesa Valdese di Reggio Calabria, Dambeso, MH, insomma una bella realtà, sì, trasversale, poliedrica, che si è unita con l'intento proprio di lavorare sulle questioni abitative, innanzitutto dei lavoratori braccianti, contro le politiche di confinamento, sollecitati soprattutto dallo sgombero della tendopoli di San Ferdinando avvenuta poche settimane fa. Quindi sarà un incontro, una nostra assemblea abituale, la quarta da quando siamo nati, ma con al centro questa volta questo elemento in più della presentazione del libro appunto di Maurizio, e anche con collegamento online di lavoratori braccianti e da altre zone d'Italia.
0: E a questo punto veniamo al libro.
2: Sì, la curiosità è data anche da questo titolo molto forte, Migranti e Repressione. Quali legami ci sono a questi due elementi e quali aspetti emergono appunto all'interno del libro, all'interno dell'incontro che voi promuovete nella gestione del lavoro delle persone migranti e della loro situazione più in generale?
3: Ah, guardi, intanto grazie per la domanda. Proprio seguendo, come dire, le modalità di lavoro che diventano sempre più precarie, sempre più, come dire, deregolamentate, noi possiamo, come dire, verificare contemporaneamente l'inasprirsi anche delle politiche repressive. Ovvero, quando non c'è libertà di movimento, che non viene riconosciuta ai lavoratori, non ci sono pari diritti sociali e sindacali, comunque si entra in un regime discrezionale parallelo e quindi non universalista. Pensiamo a quello che ha appena finito di dire Monica. Il singolo passaggio dalle tende alle palazzine non implica un riconoscimento dei diritti sociali e politici e sindacali dei lavoratori, perché nel momento in cui tu li ricompini spazialmente e li segreghi urbanamente, ma soprattutto gli neghi la libertà di accesso e di movimenti in orari in cui è fatto divieto uscire ed entrare a chiunque da quelle condizioni, tu non stai riconoscendo il lavoratore in quanto tale, ma hai trasformato una persona con un regolare permesso di soggiorno e di lavoro, quindi un libero cittadino, in una persona che tendenzialmente può essere pericolosa socialmente. Allora è qui che si annida la repressione, proprio in questa definizione di pericolosità sociale che ricorre costantemente nelle dichiarazioni, nelle comunicazioni fatte dalle varie prefetture, nel caso specifico anche di quella di Reggio Calabria, che ha sostenuto lo sgombero. Diciamo che uno dei momenti e dei motivi principali non è stato il recupero della dignità umana e dei diritti del lavoratore, ma è stata la pericolosità sociale insita nel territorio per la presenza di un numero non, come dire, quantificabile di persone che possono creare turbativa. Quindi la repressione segue uno schema di non riconoscimento delle persone e lì poi si inaspriscono anche, come dire, le pene e le mancate opportunità che si riconoscono a queste persone.
0: Certo, Peraltro stiamo parlando, Maurizio, stai parlando nel tuo libro, insomma, di tematiche che non riguardano solo la Calabria, però una curiosità è questa: quali sono le esigenze, appunto, che emergono in particolare dai territori come la Calabria, che ospitano moltissimi lavoratori stagionali? Sono uguali a quelle di altri territori? Possiamo dire che c'è una trasversalità? Non so chi di voi, tra di voi, vuole provare a rispondere a questa questione.
4: Ma intanto sicuramente la situazione dei campi in Calabria è una situazione che è comune in tantissime regioni, esatto. Anche penso a Saluzzo nel Piemonte, cioè non è una caratteristica dei nostri territori, ma purtroppo è una problematica del settore agricolo, che è uno dei principali settori per quanto riguarda la produzione di pigli in Italia, ma anche uno dei principali settori per quanto riguarda lo sfruttamento del mondo del lavoro. E quello che diceva Maurizio prima è fondamentale per il mantenimento dell'agricoltura, cioè mantenere delle persone in quelle situazioni è funzionale a permettere il mantenimento di un sistema fatto di, appunto, di sfruttamento, perché noi abbiamo una grande distribuzione che impone dei prezzi a dei produttori che non riescono a starci se non facendoli pagare i lavoratori. E questo è il modello che ci sta. Questo è, purtroppo, in Calabria si accomuna a una situazione di generale povertà, di mancanza di strumenti, di problematiche del lavoro, e quindi, diciamo, come dire, aggiungiamo a problemi, e chiaramente diventa una situazione esplosiva, come è stato anni fa proprio a Rosarno, quando scoppiarono i famosi fatti di Rosarno. Oggi, con lo sgombro della Tendopoli e questo spostamento delle palazzine, la paura nostra è che si stia preparando un esperimento, un modello che poi intendono ripetere in tutte le situazioni dove, appunto, abbiamo insediamenti e campi occupati dai lavoratori, che sono lavoratori.
0: Certo.
4: E lavoratori cui oggi paradossalmente gli viene negato non solo l'accesso libero, ma anche il divieto di riunione. Cioè, sono delle persone con regolare permesso di soggiorno, regolare contratto di lavoro, residenza, che stanno in situazioni in cui il regolamento è quasi carcerario.
2: Sì, questa è una sorta di circolo vizioso che si autoalimenta, da cui è difficile uscire, però forse è possibile, anche doveroso, immaginare una via d'uscita, una rottura di questo circolo, di questa situazione. Non so chi vuole rispondere tra di voi e raccontarci che cosa è cambiato in questi ultimi anni, auspicabilmente in positivo, ma anche se individuate anche cambiamenti negativi, come quelli appena descritti, tra l'altro.
5: Sì, allora, sostanzialmente noi, come Emergency, ci occupiamo di accesso alle cure. Siamo nel territorio, nella Piana di Gioia Tauro, dal 2011 circa, e sostanzialmente è cambiato poco, nel senso che noi assistiamo a un ciclico approccio emergenziale al problema, e questo si ripercuote sulla salute. L'approccio emergenziale in cosa consiste? Nel progettare continuamente campi, ghetti, confinare le persone. E sostanzialmente, per quanto riguarda il nostro ambito, le persone che noi assistiamo agiscono all'interno di un territorio dove la sanità regionale è ancora dentro il piano di rientro, dove i servizi sono a volte inaccessibili o difficilmente accessibili per tutti. In più, le persone che assistiamo hanno però a loro volta non hanno accesso ai determinati sociali, cioè l'accesso alle cure non è soltanto dato dal garantire una visita o dei farmaci, è dato anche proprio dal garantire le condizioni minime, un lavoro, un abitare che sia dignitoso. E questo, quello che noi assistiamo negli anni, sostanzialmente non è cambiato nulla, almeno quantomeno nell'approccio. Qualcosina è cambiato, qualcosina dal punto di vista dell'accesso siamo riusciti a migliorarlo, ma ai servizi, ma talmente nella sostanza, è cambiato molto, davvero molto poco. L'approccio, purtroppo, è sempre sistematicamente emergenziale.
0: Purtroppo, sì. Beh, lì sicuramente una cosa che forse è cambiata, ma nella mentalità, direi, anche delle persone, di chi lavora anche nel certo settore in questi ambiti, quanto sia importante lavorare in rete, cioè da soli si fa veramente purtroppo poco. In rete, come lo dimostra anche il patto territoriale che voi in qualche modo state rappresentando, insieme si può fare di più, ci si può supportare a vicenda.
1: Certo, effettivamente quello del patto territoriale è un esempio veramente prezioso di rete trasversale, ma oserei dire anche molto dal basso, nel senso che è proprio nata da più che i grandi enti del terzo settore, sul quale forse Maurizio per primo si dovrebbe aprire un capitolo di discussione molto profondo e particolare, perché ha anche in parte delle responsabilità. Questa è veramente una rete dal basso di cittadini, cittadine e appunto associazioni, enti come appunto Emergency, come i sindacati di base che da anni sono attivi su questi territori, e altri amici del mondo, insomma altre mille, alcuni sindaci tra l'altro, e che proprio sono cittadini e cittadine che in qualche modo mettono a disposizione l'una dell'altra le proprie competenze, esperienze, e appunto qua sì che la rete dà quella forza, quella visibilità, quella capacità di fare massa critica che sicuramente il singolo da solo non farebbe mai. Questa per noi è una grande sfida, proprio come fatto territoriale, anche in un contesto dove spesso invece con l'individualismo, l'autoreferenzialità, certo, eccetera, spesso anzi costituiscono dei freni a questa cosa. Quindi per noi è veramente uno strumento preziosissimo.
0: Bene, allora io ringrazio i nostri ospiti, ci sarebbe da parlare appunto per ore. Maurizio Alfano, autore appunto di questo libro Migranti e Repressione, sicuramente insomma avrebbe tante cose da dirci. Noi però invitiamo a comprare, a prendere, a reperire questo volume, a partecipare, magari a prendere spunto dagli buoni esempi. Prima si citava il fatto che purtroppo alcune cattive pratiche possano essere prese ad esempio e replicate. Noi prendiamo ad esempio le buone pratiche, come ad esempio l'ostello d'Ambessò, che è nato prima in Calabria e poi è nato anche in Piemonte a Revello. Quindi copiamo vicendevolmente le cose buone che possono emergere, non le cattive abitudini. E io rimando l'appuntamento a questo incontro venerdì 4 settembre alle 17:30 alla Chiesa Valdese di Reggio Calabria. Chiedo ancora una cosa a Monica: se qualcuno non potesse essere presente, si potrà seguire da remoto? È prevista questa possibilità?
1: Sì, diciamo che è previsto un collegamento online, quindi manderemo un link a chi, okay, è interessato, soprattutto lo faremo soprattutto in funzione di lavoratori braccianti appunto dalla Puglia, dalla Campania, dal Piemonte, che per in qualche modo prevediamo anche una testimonianza, una voce, ma comunque chi è può effettivamente contattarci e possiamo mandare questo link. Ecco, almeno in parte la serata potrà essere condivisa. Ecco.
0: Benissimo, quindi appuntamento alla Chiesa Valdese di Reggio Calabria venerdì 4 settembre 17:30 con la presentazione del libro di Maurizio Alfano, Migranti e Repressioni. Ringrazio tutti voi, Monica, Peppe, Mauro e Maurizio, per essere stati con noi. Un saluto dal Piemonte. Grazie alla Calabria. Ciao
2: e buon lavoro.
1: Grazie.
5: Ciao.
6: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rba.it.

0: Quinte, Daniele Silvestri, il brano che abbiamo ascoltato. Continuiamo la nostra diretta. Scusate, colpo di tosse, ritorniamo in diretta, continuiamo il nostro pomeriggio e rinnovo il saluto a chi magari si fosse sintonizzato solo in questi ultimi minuti, in questi ultimi istanti. Siete all'ascolto di Voci Protestanti su RBE Radio Bequit, programma in diretta tutti i pomeriggi tra le 14 e le 16, in replica la prima parte, questa prima ora, quella un po' più dedicata al mondo chiese, protestanti e dintorni, anche il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino. Notizia di poche ore fa, la scomparsa di una grande persona, anche molto amica delle nostre chiese protestanti, delle nostre chiese valdesi, metodiste, battiste, ovvero Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose, che è scomparso questa mattina a Torino all'età di 83 anni. Ne parla l'agenzia stampa NEV, Notizie Evangeliche, ma credo che anche nei prossimi giorni, Sara, ci saranno dei rimandi, insomma, a questa figura su Riforma.
1: Sì, sicuramente delle testimonianze dirette di chi l'ha conosciuto e lavorato con lui all'interno del mondo evangelico protestante, come la pastora e teologa battista Lidia Maggi o anche Fulvio Ferrario, professore alla facoltà valdese di teologia e nonché pastore naturalmente. E poi nell'articolo del NEV non si può non citare appunto Paolo Ricca, che è scomparso qualche anno fa, che era appunto, possiamo dire, un campione del dialogo ecumenico, quindi ebbe un'intensa amicizia, non solo collaborazione con Enzo Bianchi. Quindi ci saranno sicuramente dei ricordi, delle testimonianze appunto per fare memoria di questa figura importante, che tra l'altro era stata pochi mesi fa presente nella Torre dei Libri per una presentazione appunto, qui a Torre Pellice in conversazione con Sabina Baral dell'ufficio comunicazione e relazioni ecumeniche della Tavola Valdese, appunto era in dialogo proprio con Enzo Bianchi.
0: E quindi insomma un personaggio che sicuramente ha portato avanti un cammino di confronto, di dialogo, di collaborazione ecumenico, interreligioso, interdenominazionale, potremmo dire come preferiamo, e l'abbiamo ricordato, lo ricordiamo, lo ricordano anche oggi le testate che hanno a che fare con il mondo appunto delle chiese evangeliche in Italia. Continuiamo con la musica e tra poco torniamo a parlare ancora di questioni legate ai diritti, ai migranti, ma più che altro soprattutto ai lavoratori stagionali. Ci spostiamo però, come anticipato prima, l'abbiamo anche citato, ci spostiamo a Revello a Saluzzo, perché avremo tra poco con noi Giovanni D'Ambrosio dell'ostello D'Ambeso MH Mediterranean Hope e referente dell'ostello D'Ambeso di Revello. E a Revello e a Saluzzo, in queste zone della pianura cuneese, saluzzese, sabato scorso si è svolta la terza tappa della carovana dell'ecosostenibilità. Ci faremo raccontare un po' com'è andata, quali sono stati un po' gli aspetti che sono emersi. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30. La guerra tra Stati Uniti ed Iran. Secondo la mezzaluna rossa di Teheran, nel sud del paese, 4 persone, tra cui un bambino, sarebbero morte in un attacco missilistico americano che avrebbe colpito una festa di matrimonio. Un portavoce militare di Washington ha risposto che l'esercito non prende mai di mira obiettivi civili. Le forze di Teheran hanno sparato contro strutture statunitensi in Bahrain, Giordania, Iraq e Kuwait. I pasdaran iraniani sostengono di aver ucciso diversi soldati americani in uno di questi attacchi, ma al momento la notizia non è confermata.
3: Nel contesto della ripresa degli ultimi giorni degli attacchi tra Stati Uniti e Iran, ieri sera la borsa di New York ha chiuso la seduta con il costo del petrolio in forte aumento, intorno a $90 al barile. Alle guerre come quella nel Golfo Persico è legata anche l'inflazione in generale. Ad agosto i prezzi sono saliti del 3,3% su base annua, sia nella zona euro, sia nel suo complesso, sia in Italia. E a entrambi i livelli si tratta del dato più alto dal settembre 2023. Da segnalare anche una crescita dei tassi di interesse sui titoli di Stato a livello globale, con una tendenza generalizzata alla vendita di questo tipo di obbligazioni. Tra le ragioni anche i timori sulla sostenibilità di debiti pubblici come quello degli Stati Uniti, dove il rendimento dei titoli a scadenza decennale ha superato i livelli toccati nel 2025 durante la crisi dei dazi scatenata da Donald Trump.
2: Vladimir Putin ha respinto l'accusa arrivata dal ministro dell'interno della Germania, secondo cui la Russia sarebbe responsabile di un cosiddetto attacco ibrido all'aeroporto di Lipsia avvenuto un mese fa. In risposta, le autorità tedesche hanno annunciato anche la chiusura del consolato russo di Bonn. Secondo Putin, la vera ragione sarebbe la situazione politica interna della Germania. Il cancelliere Merz non ha la fiducia della popolazione, hanno fatto errori evidenti in campo economico, ha detto ieri sera, parlando anche di terrorismo di Stato, a proposito di un avvertimento alle compagnie aeree lanciato da Volodymyr Zelensky. Chi usa lo spazio aereo russo deve sapere che sta diventando completamente insicuro, in quei cieli ci saranno droni su una scala che va presa in considerazione, ha detto in sostanza il presidente ucraino, precisando di non voler minacciare gli aerei civili, ma di voler appunto avvertire le compagnie aeree sui rischi per chi vola nei cieli russi.
3: La legge elettorale da oggi inizia in commissione al Senato la discussione sugli emendamenti, quasi 700 quelli presentati, quasi tutti dall'opposizione, che si prepara all'ostruzionismo. Meloni legge i sondaggi del giorno e prova a costruirsi una legge elettorale su misure, è vergognoso, ha ribadito ieri la segretaria del PD Elly Schlein. 3 gli emendamenti unitari presentati dalla maggioranza. Quello più contestato prevede la reintroduzione delle preferenze, ma non per i capilista, dove viene eliminata anche l'alternanza di genere. Sembra invece perdere quota l'ipotesi del ballottaggio voluto da Fratelli d'Italia per provare a frenare l'ascesa di Vannacci, contraria alla Lega, incerta Forza Italia. Alla fine è stato presentato un solo emendamento a firma di Marcello Pera e sarà discusso direttamente in aula al Senato, non in commissione.
2: Il ministro della giustizia Nordio invierà gli ispettori al tribunale di Torino per effettuare verifiche in merito alla vicenda del cittadino bengalese di 40 anni scarcerato dopo 48 ore nonostante fosse accusato di aver commesso abusi sessuali nei confronti di una ragazzina di 13 anni nel market dove lavorava come commesso. L'uomo ha confessato, ha collaborato con le indagini, si è detto pentito per quello che ha fatto. Queste sono le motivazioni con cui il giudice non ha convalidato il fermo e lo ha sostituito con l'obbligo di firma in commissariato, una decisione che ha fatto insorgere la destra a partire da Giorgia Meloni. Difficile andare avanti con sentenze così, ha detto la Presidente del Consiglio, mentre Salvini è tornato a riproporre la castrazione chimica. Critiche anche dal centrosinistra sulla scarcerazione del quarantenne, un fatto molto grave, lo definiscono le opposizioni, con il PD che ha annunciato un'interrogazione parlamentare. Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7.
1: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
5: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
6: Rieccoci nuovamente in onda con Voci Protestanti, oggi condotto a due voci da Daniela Grilli e da me, sarà turno di Riforma. Come vi aveva annunciato Daniela prima della pausa musicale, oggi abbiamo una puntata densamente popolata di temi sociali, diritti dei lavoratori, lavoratori migranti, lavoro in agricoltura e condizioni veramente sempre più difficili. Aggiungiamo un tassello che è quello del clima, dell'ambiente, spostandoci, come diceva Daniela, da Reggio Calabria alle nostre parti, a Saluzzese, per parlare appunto con Giovanni De Ambrosio, responsabile dell'ostello D'Ambesò di Revello, e parliamo appunto proprio di diritti dei lavoratori, ma anche, dicevamo, di ambiente e quindi della terza tappa della carovana per l'ecosostenibilità ambientale promossa dalla Commissione Globalizzazione Ambiente della FCEI, quindi della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Interessante in questo caso appunto che vengono messi insieme i temi ambientali e i temi dei diritti dei lavoratori. Esatto. Buon pomeriggio Giovanni e benvenuto.
7: Buon pomeriggio.
8: Ciao.
7: Buon pomeriggio a voi.
8: Ciao,
7: grazie
8: Giovanni
7: per avermi invitato.
8: Grazie a te, grazie a te. Si è svolta proprio a Saluzzo questa terza tappa della carovana dell'ecosostenibilità. Come è andata? Sabato scorso. Com'è andata?
7: Ah, bene, insieme a Maria Elena siamo andati un po' a vedere i luoghi un po' del lavoro, del bracciantato nella zona del Saluzzese. E siamo passati dai campi container, dove in alcuni luoghi, in alcuni comuni appunto della Piana del Saluzzese vengono accolte le persone, accolte diciamo tra virgolette, perché sono sempre appunto dei campi container. Certo. E con tutti i limiti e le difficoltà e le questioni che questi luoghi fanno emergere, e siamo andati a vedere appunto queste accoglienze diffuse, come vengono chiamate nella zona del Saluzzese, e poi siamo passati dal Parco Gullino di Saluzzo, dove ancora oggi dormono all'aperto varie decine di persone, di lavoratori che di giorno lavorano, poi la sera tornano a dormire al parco, e per finire siamo passati appunto comunque facendo vari giri anche per le campagne, per far vedere il tipo di coltivazioni che ci sono anche nella regione del Saluzzese, che sono tendenzialmente coltivazioni intensive, con insomma tutte le anche conseguenze rispetto all'utilizzo dell'acqua, alla questione dei anche degli elementi chimici.
8: Certo.
7: Esatto, grazie, non mi veniva la parola. E poi siamo finiti appunto all'ostello sociale D'Ambesò, che nonostante appunto i numeri conti, perché ci tengo a dire, noi abbiamo 27 posti adesso tra Revello, che è questo paese all'imbocco della Valle Po, che sta all'interno diciamo del distretto della frutta di Saluzzo, un appartamento con 4 persone a Verzuolo. Abbiamo quindi 27 posti in totale per lavoratori braccianti, che sono numeri ovviamente contenuti se li compariamo rispetto ai 10.000 lavoratori che ogni anno vanno a lavorare nella zona del Saluzzese, e però che comunque sono un modello, appunto un'alternativa valida secondo noi a un'accoglienza appunto che potrebbe essere dignitosa, con costi bassi, eccetera eccetera.
8: Certo.
7: No, è stato molto interessante appunto legare secondo me i temi del lavoro a quelli dell'ambiente, e noi comunque dall'inizio dei nostri lavori nella Piana di Gioia Tauro in Calabria, poi fermatemi se parlo troppo.
8: No, no, no,
7: di
8: vai. Poi ci chiediamo due cose, ma racconta pure.
7: No, abbiamo legato appunto il lavoro sulla discriminazione e lo sfruttamento lavorativo a quello comunque dello sfruttamento anche della terra, perché comunque lo stesso modello estrattivo che estrae valore dal lavoro delle persone è lo stesso che in qualche modo estrae valore anche dalla terra, perché ricordiamo che Se all'ingrosso, ad esempio, un chilo di arance viene alla grande distribuzione organizzata, appunto, viene venduto a tra i 25 e i 30 centesimi al chilo, ci sono delle problematiche, insomma, sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista di quanto viene pagato il lavoro della persona che raccoglie questo chilo di arance che viene venduto appunto tra i 25 e i 30 centesimi al chilo, tanto quanto le mele nel saluzzese, tanto quanto il resto della frutta che spesso troviamo sui nostri supermercati. Quindi esatto. Su questo è stato molto interessante confrontarsi anche con la commissione GLAM.
8: A ogni lavoro, per ogni lavoro c'è una giusta retribuzione, una giusta retribuzione vuol dire anche giustamente un giusto costo, no? che bisogna soddisfare. Prima citavi il Parco Gullino, Giovanni. Sì. Anche Maria Elena Lacquaniti l'ha citato nel suo articolo, vero Sara?
6: Sì, è molto interessante, tra l'altro approfittiamo anche per fare la pubblicità dell'articolo, il reportage che ha fatto Maria Elena, che abbiamo pubblicato integralmente sul sito di riforma.it e in versione purtroppo un pochino ridotta sul settimanale per questione di spazio. Lei ce l'ha mandato praticamente in tempo reale, quindi ci sembrava giusto, doveroso, oltre che piacevole, dargli spazio. Lei racconta appunto che nel Parco Gullino, dove trovano sistemazione alloggiativa molto provvisoria, appunto i lavoratori che non hanno un posto dove dormire che si possa chiamare tale, però questo parco non è soltanto un luogo di accampamento, ma anche un luogo di riunione, di ritrovo, di confronto sui problemi, sui propri diritti, quindi è diventato anche un po' un luogo politico.
8: Una polis di discussione, così Giovanni?
7: Sì, questo è molto interessante. Da alcuni mesi si è formato un collettivo nella zona di Saluzzo che si chiama Raccolti Resistenti, che invito anche ad andare a cercare sulle varie pagine social, che raccontano un po' quello che succede nella zona di saluzzese rispetto a varie tematiche. Ovviamente quello del lavoro è uno di quelli principali, che da alcuni mesi a ritrovarsi al Parco Gullino ogni domenica dalle 18 in poi per cercare di creare anche dei legami, ma anche proprio conoscere le persone che vivono al parco, che dormono al parco, che vivono questa condizione appunto di doppio precarizzazione, doppia ghettizzazione in un certo senso, sia lavorativa che abitativa, per questo dico doppio. E da un mesetto a questa parte si è creato appunto, come ci raccontava forse

0: la difficoltà a trovare una casa, perché se non hai un contratto di lavoro non trovi una casa, ma se non hai un posto, una residenza, un domicilio, non ti fanno neanche il contratto di lavoro. E quindi che quando si trovano, no? Quando inizi a raccontarti ad altre persone che vivono la sua stessa condizione, crei un gruppo, e un gruppo è più forte tendenzialmente di una persona singola, e quindi questo è molto interessante, sì.
1: E allora noi ringraziamo te, Giovanni, per questi racconti, per questo piccolo report che ci hai portato. Sicuramente è stata anche un'occasione, immagino, questa tappa, questa terza tappa della carovana per l'ecosostenibilità, per dare, no, visibilità all'ostello, ad Ambesò, a quello che si sta facendo. Prima citavamo di il fatto che è cosa buona replicare le buone pratiche, quindi in questo caso una buona pratica che è stata presa dalla Calabria, è stata replicata in Piemonte, nel saluzzese, e chissà che magari da cosa nasce cosa e possano nascere altre iniziative come appunto la realtà di cui tu sei referente, l'ostello d'Ambesò.
0: Assolutamente. Aggiungo soltanto una cosa, sì? Allora, se posso, sì? Un'altra delle buone pratiche, diciamo, che sono nate insieme ai progetti giù in Calabria, è quello della filiera etica, questa collaborazione con SOS Rosarno, quindi questa cooperativa, questa associazione da cui nasce poi la cooperativa Mani e Terra, nella piana di Gioia Tauro, che assicura appunto, oltre a come si dice, un approccio diverso alle colture, quindi nel senso non c'è comprando appunto i frutti e i prodotti di SOS Rosarno, si sa che si va a comprare i prodotti in cui non c'è né sfruttamento della terra né sfruttamento del lavoro delle persone. Questa appunto è una cosa semplice, perché acquistare i prodotti di SOS Rosarno, oltre a sostenere il loro lavoro, che ricordo sono 40 persone ormai che lavorano all'interno della cooperativa, tra cui tantissime persone subsahariane, insomma, oltre a sostenere il loro lavoro, permette anche di sostenere un po' il nostro ostello d'Ambesò a San Ferdinando, perché ogni chilo di arance acquistate viene applicata una quota sociale che finisce poi nella sostenibilità, diciamo, del progetto giù a San Ferdinando. Quindi questa è una delle piccole cose anche che si possono fare.
1: Piccoli, grandi cose, e in effetti ormai dall'altro anno forse si sono inseriti anche alcuni prodotti tipici del territorio piemontese, proprio mele, succhi vari, kiwi e via dicendo. Quindi insomma anche questo è fare rete, anche questo è unire, no, progetti da vari territori. Grazie Giovanni, buona continuazione a te, buon lavoro a tutti e tutte voi, e ci risentiamo.
0: Grazie a voi, a presto.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.

0: Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: qualcosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. La guerra tra Stati Uniti e Iran. Teheran accusa le forze di Washington di aver colpito un matrimonio causando 4 morti e lancia missili contro obiettivi americani in Bahrain, Giordania, Iran e Kuwait. Negli ultimi giorni la ripresa degli attacchi incrociati nel Golfo Persico dopo un mese di tregua di fatto. Nelle ultime ore forte aumento del prezzo del petrolio, arrivato a $90 al barile alla borsa di New York. In Europa e in Italia inflazione ai massimi da 3 anni, mentre a livello globale crescono le vendite di titoli di Stato. Le tensioni tra Mosca e Berlino, Putin respinge l'accusa di aver inviato almeno un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia. Le autorità tedesche chiudono il consolato russo di Bonn, solidarietà alla Germania dalla Commissione europea e dalla NATO. Legge elettorale, destra divisa sul ballottaggio, Meloni lo vorrebbe in chiave anti-Vannacci, la Lega contraria, Forza Italia fredda, confermati i capilista bloccati e l'eliminazione dell'alternanza di genere. Le opposizioni si preparano all'ostruzionismo, presentati in commissione quasi 700 emendamenti. Sono le 7:01, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo tra poco alle 7:30, buona giornata e buon ascolto. Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Ultimo appuntamento con la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto, promossa dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour presso la splendida abbazia di Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 3 settembre, Parigi, New York, Buenos Aires. Il grande viaggio. Fabio Banchio, pianoforte. Federico Ferrato, fisarmonica. Flavia Pedilarco, voce. E Alessandro Cora, voce e artista ospite. Offriranno un viaggio musicale capace di unire le tre grandi città.
0: Inizio concerto ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo mercoledì 2 di settembre la meditazione è curata dal pastore Leonardo Magri della Chiesa Valdese di Brescia. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola The Seed, il seme. I versetti tratti dal lezionario Un giorno, una parola, edizioni Claudiana, sono letti da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
2: Leggiamo dal libro del profeta Zaccaria, al capitolo 2, il versetto 8. Così parla il Signore degli eserciti. Chi tocca voi, tocca la pupilla dell'occhio suo. Leggiamo poi dalla prima lettera ai Corinzi, al capitolo 1, il versetto 28. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi, le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono.
3: Care amiche, cari amici, cari fratelli e care sorelle, ci sono momenti nella vita in cui tutti possiamo sentirci piccoli, piccole, fragili, poco importanti. Forse perché qualcuno ci ha messo da parte, forse perché abbiamo attraversato un fallimento, o semplicemente perché ci guardiamo intorno e pensiamo che gli altri sembrano avere qualcosa che io non ho. Ma proprio in quei momenti abbiamo bisogno di ricordare come Dio ci vede. Nel libro del profeta Zaccaria troviamo una parola davvero sorprendente. Il Signore dice: chi tocca voi, tocca la pupilla dell'occhio suo. La pupilla dell'occhio è qualcosa di piccolo, delicato, estremamente prezioso. Prova a immaginare. Se qualcosa si avvicina improvvisamente al nostro occhio, la nostra reazione è immediata. Lo proteggiamo, lo difendiamo. E Dio utilizza proprio questa immagine per parlarci del suo popolo. È come se dicesse: voi siete preziosi per me. Io vi vedo. Io mi prendo cura di voi. Forse oggi anche tra noi c'è chi sta vivendo una situazione nella quale si sente dimenticato. Forse ha pregato e gli sembra che Dio sia rimasto in silenzio. Forse qualcuno ci ha fatto sentire che non valiamo abbastanza. Allora, lasciamo che questa parola raggiunga la nostra mente e il nostro cuore. Dio vede ognuno e ognuna di noi. Dio ti vede. La tua vita, le tue fatiche, non gli sono indifferenti. Le tue lacrime non sono invisibili ai suoi occhi. Ma la Bibbia ci mostra anche qualcosa di ancor più sorprendente. Paolo scrive nella prima lettera ai Corinzi: Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose disprezzate, anzi, le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono. Dio sceglie ciò che il mondo tende a scartare. Questa è una caratteristica straordinaria del nostro Dio. Il mondo guarda la forza, al successo, alla posizione, alle capacità. Dio guarda al cuore. Pensiamo ai discepoli di Gesù. Erano persone semplici. Alcuni erano pescatori, non appartenevano ai potenti o alle persone più influenti del loro tempo. Eppure Gesù li chiamò. E attraverso quelle persone semplici, Dio fece arrivare il Vangelo molto lontano. Questo ci ricorda una cosa importante. Dio non ha bisogno della nostra grandezza per compiere la sua opera. Ha bisogno della nostra disponibilità. Forse anche tu pensi di avere poco da offrire. Poca forza, poche capacità, poche possibilità. Ma non è necessario essere grandi agli occhi degli uomini per essere utili nelle mani di Dio. Una parola gentile può incoraggiare una persona scoraggiata. Una preghiera può sostenere chi sta attraversando una prova. Un gesto d'amore può diventare per qualcuno un piccolo segno della presenza di Dio. Non sappiamo sempre quale effetto avrà ciò che facciamo, ma possiamo sapere questo. Quando mettiamo la nostra vita nelle mani di Dio, Egli può usare anche ciò che noi consideriamo piccolo. E allora oggi non guardiamo soltanto a noi stessi attraverso gli occhi del mondo. Impariamo a guardarci attraverso gli occhi di Dio. Se ti senti piccolo, piccola, ricordati, Dio ti vede. Se ti senti debole, ricordati, Dio può sostenerti. Se ti senti insignificante, ricordati, Dio può usare la tua vita. E se qualcuno che ci ascolta oggi sta pensando, io non conto nulla, ricordati invece che per Dio tu sei prezioso, preziosa. Non perché sei perfetto, perfetta, non perché hai successo, non perché hai qualcosa da dimostrare. Sei prezioso, sei preziosa perché Dio ti vede e si prende cura di te. E forse proprio ciò che il mondo considera piccolo nelle mani di Dio può diventare una grande benedizione. Amen.

0: Popolare Network. Giorni sicuri nei cieli russi sono finiti, saranno pieni di droni ucraini. Zelensky avverte le compagnie aeree e viene accusato di terrorismo di Stato da Putin, che intanto prepara la ritorsione contro la Germania. Da Berlino ieri l'accusa di aver attaccato l'aeroporto di Lipsia e l'annuncio della chiusura del consolato di Mosca a Bonn. La guerra nel Golfo Persico, secondo l'Iran, le forze di Washington hanno colpito un matrimonio causando almeno 4 morti. Da Teheran lanciati missili contro obiettivi americani in Bahrain, Giordania, Iran e Kuwait. Il prezzo del petrolio torna a salire, mentre in Europa e in Italia l'inflazione è ai massimi da 3 anni e a livello globale crescono le vendite di titoli di Stato. Legge elettorale, perde quota il ballottaggio, la destra è divisa, Meloni lo vorrebbe in chiave anti-Vannacci, la Lega contraria, Forza Italia fredda, confermati i capilista bloccati e l'eliminazione dell'alternanza di genere. Le opposizioni si preparano alle barricate, presentati quasi 700 emendamenti in commissione. Buongiorno dalla redazione, le 7:31 minuti, il giornale radio. Un avvertimento alle compagnie che usano lo spazio aereo russo, perché sappiano che sarà sempre più pieno di droni ucraini e che sta diventando completamente insicuro. Lo ha lanciato ieri il presidente ucraino Zelensky, precisando di non voler minacciare gli aerei civili, ma di voler avvertire appunto sui rischi per chi vola nei cieli russi. Terrorismo di Stato, gli ha risposto Putin, che ha anche respinto l'accusa arrivata poche ore prima dalla Germania, quella di una responsabilità russa in quello che è successo un mese fa all'aeroporto di Lipsia. Sentiamo il servizio da Berlino.
1: Non siamo in guerra con la Russia, ma siamo un bersaglio quotidiano degli attacchi ibridi lanciati da Mosca contro la Germania. È con queste parole che il ministro tedesco degli interni Alexander Dobrindt ha accusato ieri i servizi segreti russi di essere stati mandanti e gli esecutori materiali degli attacchi con droni carichi di esplosivo lanciati nella notte del 4 agosto scorso contro un aerocargo ucraino e uno della DHL all'aeroporto di Lipsia. È stato solo l'ultimo di tutta una serie di azioni di sabotaggio, spionaggio, di attacchi informatici con le quali Mosca tenta di destabilizzare paesi come la Germania che sostengono militarmente ed economicamente l'Ucraina. Con l'attacco con esplosivo all'aeroporto di Lipsia il Cremlino avrebbe però oltrepassato una linea rossa, passando dagli strumenti tradizionali di una guerra ibrida ad attentati che non escludono forti danni materiali e anche vittime umane. Da qui la decisione del governo di grande coalizione di Friedrich Merz di adottare tutta una serie di rappresaglie contro il regime russo, la chiusura del consolato russo a Bonn e del centro culturale a Berlino, sospettato da tempo di nascondere al suo interno una centrale di spionaggio, l'aumento delle pressioni contro la flotta ombra russa e l'aggiunta di nuovi nomi alla lista dei cittadini russi sanzionati dall'UE. Mentre Berlino ha ricevuto numerosi messaggi di solidarietà da diversi paesi europei, un portavoce del ministro degli esteri russo ha annunciato risposte devastanti a quelle che Mosca definisce misure antirusse. Da Berlino per Popolare Network, Walter Rauli.
0: La guerra tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore nel Golfo Persico ci sono stati nuovi attacchi incrociati. In studio mi ha raggiunto Andrea Monti. Andrea.
2: Buongiorno, secondo la Mezzaluna Rossa iraniana nel sud del paese 4 persone, tra cui un bambino, sarebbero morte in un attacco missilistico che avrebbe colpito una festa di matrimonio. Un portavoce militare americano ha risposto che l'esercito di Washington non prende mai di mira obiettivi civili. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale di Teheran, ieri nel paese ci sarebbero state anche altre 7 vittime. Le forze iraniane, da parte loro, tra ieri sera e questa notte hanno sparato contro obiettivi statunitensi in Bahrain, Giordania, Iraq e Kuwait. I pasdaran iraniani sostengono di aver ucciso diversi soldati in uno di questi attacchi, ma la notizia non è confermata. A quello che succede nel Golfo Persico sono legate, almeno in parte, le grandi questioni economiche internazionali. A New York ieri sera la borsa ha chiuso la seduta con il costo del petrolio in forte aumento, intorno a $90 al barile. Nella zona euro e in Italia ad agosto l'inflazione è salita al 3,3% su base annua, il dato più alto dal settembre 2023. Da segnalare anche una crescita dei tassi di interesse sui titoli di Stato a livello globale, con una tendenza generalizzata a vendere questo tipo di obbligazioni. Tra le ragioni anche i timori sulla sostenibilità di debiti pubblici come quello degli Stati Uniti, dove il rendimento dei titoli a scadenza decennale ha superato i livelli toccati nel 2025 durante la crisi dei dazi scatenata da Donald Trump. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
3: Le pressioni legate alle crisi dei conflitti hanno spinto nuovamente al rialzo petrolio e gas, producendo un calo della domanda di titoli di Stato statunitensi, già sotto pressione per gli investimenti in intelligenza artificiale. I bond decennali sono tornati al 4,75% e gli annunci del segretario al tesoro Bessent di acquisti per almeno 1.000 miliardi di dollari non hanno avuto alcun effetto, ma più dei timori per il debito, cresciuto a livelli record, pesano i dubbi sull'ennesimo approccio speculativo della stessa amministrazione Trump. Il primo governo della Casa Bianca in gigantesco conflitto di interessi è già finito al centro delle polemiche per i sospetti di insider trading sia nelle aziende dei chip come Nvidia, sia nelle compagnie petrolifere o nei bitcoin. Ora un'ipotesi è che ci sia in corso un'azione speculativa con vendita al ribasso proprio sui titoli di Stato per permettere alle imprese che lavorano nel campo dei fondi speculativi di fare immensi profitti, ricomprando poi i titoli al momento nel quale i prezzi saranno tornati appetibili e i guadagni molto ingenti.
0: Vediamo la politica italiana con la legge elettorale. Da oggi inizia in commissione al Senato la discussione sugli emendamenti, quasi 700 quelli presentati, quasi tutti dall'opposizione, che si prepara all'ostruzionismo. Meloni legge i sondaggi del giorno e prova a costruirsi una legge elettorale su misura. È vergognoso, ha ribadito ieri la segretaria della PD Elly Schlein. 3 gli emendamenti unitari presentati dalla maggioranza. Quello più contestato prevede la reintroduzione delle preferenze, ma non per i capilisti, dove viene eliminata anche l'alternanza di genere. Sembra invece perdere quota il ballottaggio voluto da Giorgia Meloni per provare a frenare l'ascesa di Vannacci. La Lega è contraria, Forza Italia è incerta. Alla fine è stato presentato un solo emendamento a firma Marcello Pera e sarà discusso direttamente in aula al Senato e non in commissione. Ascoltiamo Flavia Perina, giornalista, editorialista politica della Stampa.
4: Dietro questa questione, che è apparentemente una questione tecnica, una questione di posizionamento dei vari partner del centrodestra, c'è in realtà una questione politica grande come una casa. Giorgia Meloni ha un bivio. Da una parte c'è la suggestione di modificare radicalmente l'alleanza di centrodestra che regge più o meno inalterata da 30 anni, trasformando un'alleanza tra la destra, il centro e un movimento sovranista di forte radicamento al nord in un'alleanza di destra, estrema destra e chi vuole starci ci sta. Dall'altra parte invece c'è l'idea di conservare l'assetto attuale dell'alleanza correndone i rischi relativi, e cioè il rischio di perdere le elezioni. Questo è il bivio che divide anche all'interno un po' tutti quanti i partiti, perché lo abbiamo visto all'interno di Fratelli d'Italia, ci sono voci che dicono alla fine se l'obiettivo è vincere, perché non allearsi con Vannacci e tentare un'operazione di costituzionalizzazione del movimento di Vannacci, e c'è invece chi dice no, a costo di chi corre il rischio di perdere o comunque di non arrivare al premio di maggioranza, dobbiamo assolutamente tenerlo fuori, perché è un cambiamento di scenario così enorme, così rilevante, che non ci dà nessuna garanzia per il futuro. Quindi è questa la questione politica, assai più larga del tema del ballottaggio, e provoca delle incertezze enormi un po' all'interno di tutti gli schieramenti.
0: Ha accoltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente, poi l'ha accompagnata in ospedale per scappare subito dopo in una località sul litorale romano, portando con sé il ragazzo. L'uomo, 47 anni, è stato fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerca. Dare l'allarme sono stati i medici del pronto soccorso, secondo i quali i 4 offendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali. Il ministro della giustizia Nordio invierà gli ispettori al tribunale di Torino per effettuare verifiche in merito alla vicenda del cittadino di 40 anni bengalese, di origini bengalesi, scarcerato dopo 48 ore nonostante fosse accusato di aver commesso abusi sessuali nei confronti di una ragazzina di 13 anni nel mini market dove lavorava come commesso. La destra è insorta e ha immediatamente cavalcato la vicenda. Difficile andare avanti con sentenze così, ha detto Giorgia Meloni, mentre Salvini è tornato a riproporre la castrazione chimica. Critiche sulla scarcerazione dell'uomo sono arrivate anche dalla centrosinistra, che lo ha definito un fatto molto grave. Sentiamo il servizio di Matteo Lefons.
5: Una ragazza di 13 anni entra in un mini market del quartiere Madonna di Campagna di Torino per comprare la merenda. Il commesso gliela offre, poi la palpeggia. Le telecamere riprendono tutto, anche la violenza simile verso un'altra cliente. Mi scuso, ero ubriaco, non succederà più. Le parole dell'uomo, un bengalese di 42 anni. Parole che, dopo due notti passate in prigione, hanno convinto il GIP a disporre la scarcerazione, anche se con obbligo di firma da parte del 42enne. Incensurato, collaborativo e dispiaciuto. Questi gli elementi che hanno convinto il giudice per le indagini preliminari, ma non il ministro della giustizia. Nordio ha deciso quindi di mandare degli ispettori al tribunale di Torino. In realtà tutta la classe politica è insorta contro la scelta di scarcerazione del GIP, da destra a sinistra. Meloni ha scritto sui social: chi lo spiega a quel quartiere che stanotte quell'uomo è di nuovo lì? Anche per alcuni parlamentari del PD il rischio è che venga sottovalutata la pericolosità di una persona accusata di violenza sessuale nei confronti di una minore. La decisione del GIP apre sicuramente a delle domande di difficile risposta. Un pentimento, seppur sincero, basta a sospendere le misure cautelari a un uomo che ha commesso molestie?
0: Dialogo, fraternità, ricerca dell'unità e della comprensione tra credenti sono stati i punti di riferimento chiave del lungo percorso di Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose, morto ieri all'età di 83 anni. I funerali si celebreranno giovedì prossimo nella chiesa parrocchiare di Castelboglione in provincia di Asti. Sulla figura di Enzo Bianchi ascoltiamo Marco Garzonio, giornalista e presidente emerito di Ambrosianeum.
6: Enzo Bianchi è stata una figura, non esito a definirlo profetica, perché in tempi non sospetti ha fatto alcune operazioni di grandissima importanza. La prima, Monastero di Bose, in cui per la prima volta si sono trovati insieme appartenenti anche a diverse confessioni cristiane. Quindi incontro fra uomini e donne religiose diverse di provenienza, di cultura, eccetera. La seconda, di aver anche svolto un'attività pubblica importantissima. Come Bose ha fondato una casa editrice, Kilcaion, che ha pubblicato autori di grande rilievo. Poi lui come persona si è speso collaborando a giornali, andando a tenere incontri. La terza cosa che merita di essere ricordata, ha svolto un'opera straordinaria, che è stata quella di pubblicare, realizzare con molti colleghi, poi realizzarla tra l'altro con un editore laico come Einaudi, una nuova importantissima traduzione dell'Antico e del Nuovo Testamento.
0: Apre oggi l'83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Polemiche per la presenza di un solo film in concorso diretto da una donna. Sentiamo l'inviata Barbara Sorrentini.
7: A poche ore dall'inizio della cerimonia d'apertura con la consegna del Leone alla Carriera a George Clooney, ci si chiede ancora perché nel concorso più importante ci sia un solo film diretto da una donna, la regista danese May L. Tokyi. È un problema a cui si assiste ogni anno, ma in questa 83esima edizione sembra che a fare il cinema

0: con le istituzioni legate al governo israeliano. Vedremo nei prossimi giorni se ci riuscirà.
1: Andrea Monti e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 8.30.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Marene e Carmagnola in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Corso Allamano e Savonera in direzione Milano e fra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Piacenza. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui.
25: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Ali.
27: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
30: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
31: Penso che non sia semplicemente una macchina.
29: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
29: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
31: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
29: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: Обстоятельства требуют от нас решительных.
3: We feel the technology industry causes significant harm to the world.
4: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
5: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
6: Why not?
0: Ciao, benvenute e benvenuti su È già notizia, la rassegna stampa di RBE. Io sono Jacopo Bertuglia, oggi è mercoledì 2 settembre 2026 e parleremo di legge elettorale, come abbiamo già fatto ieri. La discussione sulla riforma inizierà mercoledì prossimo, 9 settembre. Il nodo però rimane il ballottaggio e poi parleremo di cosa sta succedendo a Report, vedremo chi sono i giornalisti che sostituiranno Ranucci, andremo ancora a Berlino invece, perché ieri la Germania attribuito senza se e senza ma la responsabilità dei droni esplosivi trovati all'aeroporto di Lipsia alla Russia. E infine riprendono gli scontri tra Iran e Stati Uniti nel Golfo, nello stretto di Hormuz. Quindi iniziamo dalle prime pagine nazionali, iniziamo dalla legge elettorale e l'abbiamo annunciato, il tema più caldo sulla legge elettorale resta il ballottaggio, senza dubbio. La discussione inizierà il prossimo 9 settembre, 697 sono gli emendamenti depositati in gran parte dall'opposizione e, come vi dicevo, sul ballottaggio l'unico emendamento però è quello del senatore Marcello Pera, che prevede il secondo turno se nessuna delle prime due coalizioni raggiunge il 48% nei primi due rami del Parlamento. Forza Italia ha rinunciato a presentare il suo emendamento, scelta che viene letta come un favore alla Lega, che invece è contraria al ballottaggio. Quindi iniziamo dai titoli, partiamo dal Corriere della Sera, che questa mattina scrive in un titolo molto, come dire, molto esplicativo, parla di scontro tra i partiti sull'ipotesi ballottaggio Lega, la sfida a Salvini. Questo il titolo del Corriere della Sera di questa mattina. E andiamo appunto, leggiamo il catenaccio: la riforma elettorale approda in aula al Senato, la discussione inizierà il 9 per chiudersi l'11, scontro sull'ipotesi di ballottaggio, guerra nel carroccio con la mossa degli anti Salvini, congresso subito. Questo il virgolettato riportato infine dal Corriere della Sera. Parleremo meglio di questa vicenda interna alla Lega. Proseguiamo sui quotidiani nazionali, però andiamo su Repubblica, che questa mattina scrive in basso, nel taglio basso della prima pagina: un ballottaggio che mette paura. Stefano Menichini su Repubblica: il termometro della paura di Giorgia Meloni sta tutto in due cifre della sua riforma elettorale. 45% era la soglia per conquistare il premio di maggioranza nella prima ipotesi del centrodestra, pochi mesi fa, quando si sentivano destinati a vittoria sicura. Ora la percentuale minima per accedere al ballottaggio fra le coalizioni, l'ultimo escamotage tirato fuori al Senato, è precipitata al 40%. Questo leggiamo da Repubblica. Avvenire anche mette in prima pagina la legge elettorale, scrive: legge elettorale palla lunga sul ballottaggio e quote rose, emendamenti chiusi, toccherà l'aula del Senato sciogliere i nodi più spinosi. Del ballottaggio si parlerà direttamente in aula al Senato, non in commissione. Questa scelta del centrodestra, che comunque prende tempo sul cosiddetto lodo Pera, che prevede un secondo turno se almeno due coalizioni superano il 38% ma non arrivano al 48%, una proposta che vede i partiti di maggioranza dividersi tra contrari scettici e aperturisti, ma che viene tenuta in campo come uscita d'emergenza dalle insidie portate da Vannacci, come dicevamo anche ieri. Avvenire, insomma, è della nostra stessa opinione che il ballottaggio sia un tentativo di arginare gli effetti di Futuro Nazionale in questa corsa elettorale dell'anno prossimo. Andiamo poi sul Manifesto, che questa mattina scrive: Meloni imbrigliata nel ballottaggio, le opposizioni si compattano al Senato e depositano emendamenti unitari, la destra si scopre nel caos anche sulla legge elettorale e le opposizioni rispondono unite nel giorno in cui scadono i termini per presentare gli emendamenti al Senato. La paura del generale Vannacci fa vacillare le forze di governo, divise fra quanti vorrebbero sterilizzare l'incognita Futuro Nazionale con l'introduzione del ballottaggio, e tra parentesi il Manifesto aggiunge Forza Italia, e quanti di doppio turno non vogliono nemmeno sentir parlare. E che ovviamente la parentesi invece questa volta è dedicata alla Lega. Il Domani Invece in prima pagina in taglio basso scrive: caos, Melonellum, destra spaccata sul ballottaggio, liti e dispetti nella maggioranza. Questo leggiamo da Il Domani, dal quotidiano Il Domani. La Presidente del Consiglio sarebbe favorevole al ballottaggio ma si è scontrata con il muro leghista. Insomma, questa divisione è quella fondamentale, Lega, Fratelli d'Italia al momento. Andiamo poi ancora su Il Messaggero, dove leggiamo: ballottaggio, il centrodestra frena, PD e Movimento 5 Stelle, muro contro la riforma, legge elettorale, i dubbi di Forza Italia e Lega. E i giornali conservatori che di solito leggiamo, dell'area Angelucci, quindi Libero e Il Giornale, non accendono minimamente alla questione, ma lo fa invece il Foglio, con la sua impostazione ottocentesca la definirei. Scrive: l'eternellum, al Senato riparte la contesa sulle regole del voto con le parole di sempre e ora i sospiri di Bo. Per ogni legge elettorale che nasce, si scrive sul Foglio, c'è una democrazia che muore, ma poi rinasce. La cerimonia si è riaperta ieri al Senato con il caldo di agosto e l'umore di settembre, che è la combinazione peggiore, e con quattro capigruppo del campo largo schierati alla sala Nassiria a parlare male della riforma elettorale del governo. Questo leggiamo dal Foglio, questo sulla legge elettorale, di cui sicuramente sentiremo ancora parlare nei prossimi mesi, perché insomma è chiaramente un punto fondamentale per le prossime elezioni che avverranno nel 2027. Anche qui ci sono voci discordanti su quando avverranno le elezioni, c'è chi dice verso aprile, c'è chi dice prima, insomma staremo a vedere. Però adesso ci spostiamo su un caso di cronaca che coinvolge Torino e su cui questa mattina molti giornali titolano. Ieri era soltanto La Stampa che scriveva in prima pagina: Torino, abusi anche su una donna scarcerata dal GIP, violenta tredicenne, Libero. Questo virgolettato del GIP ha mostrato dispiacere: uscita per andare a comprare la merenda per i suoi fratelli, non è riuscita a ritornare a casa da sola a 13 anni. In quel mini market di Madonna di Campagna, estrema periferia nord di Torino, il negoziante l'ha violentata in mezzo agli scaffali, un uomo di 42 anni. Le telecamere hanno ripreso tutto, non solo quella violenza sessuale, ma anche un altro abuso avvenuto 40 minuti prima, commesso dallo stesso uomo verso una donna adulta che non è ancora stata identificata. Questo, lo ripeto, titolo di ieri della Stampa. Oggi La Stampa riprende il titolo e la vicenda si è diffusa anche su altre prime pagine, perché chiaramente ha fatto scandalo. Però iniziamo dalla Stampa: violenza sessuale, ispettori a Torino, bufera sulla decisione del giudice che ha scarcerato il molestatore, la vittima è stato scioccante, l'ira di Meloni, adesso chi lo spiega alla famiglia, il PD, interrogazione in Parlamento. E la premessa suona come un monito per sé, per l'intera classe politica: la decisione del giudice rientra nell'ambito dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, su cui non posso e non devo interferire, l'annuncio è secco, ho disposto l'invio di ispettori per acquisire ogni valutazione utile. Questo è un virgolettato di Carlo Nordio, ministro della giustizia, perché ci spiega Elisa Sola sulla Stampa: dopo la scarcerazione del commesso indagato per aver abusato una tredicenne in un minimarket di Torino e 40 minuti prima di un'altra donna ancora non identificata, il ministro della giustizia Carlo Nordio manda i funzionari in tribunale a Torino, sottolineando in una nota l'eccezionalità del caso e l'allarme sociale cagionato. La presidente del consiglio Giorgia Meloni esprime totale solidarietà alla ragazza e alla sua famiglia. Insomma, perché è stato scagionato sostanzialmente il colui che ha commesso queste molestie sessuali? Perché il GIP ha sostenuto e si era dimostrato pentito, anche collaborativo. Insomma, il fatto di per sé è grave e rimane comunque il dubbio, come sentivo già accennava il GR di Popolare Network, per chi ci ascolta anche in radio e TV rimane il dubbio che se effettivamente sia abbastanza pentirsi per fare ammenda per una molestia sessuale, ma questo è un dubbio che io lascio lì. Ma insomma, il fatto è che poi, come qualsiasi cosa in Italia, diventa un pretesto per fare propaganda, e lo vediamo banalmente dalle prime pagine dei quotidiani. Adesso ripartiamo con un'altra carrellata di titoli, andiamo sul Corriere della Sera: il GIP lo scarcera dopo gli abusi su una tredicenne, l'ira di Meloni, Torino si muove Nordio. E andiamo ancora su Il Messaggero, che questa mattina, scusatemi, quello era Il Manifesto, Il Messaggero invece questa mattina violenta una tredicenne scarcerato dopo due giorni. Andiamo però adesso invece sui giornali conservatori, sui giornali dell'area Angelucci, e vediamo ad esempio Il Giornale. Molestia alla minore, bengalese liberato, si mette l'accento su questo aspetto, gli abusi su una tredicenne a Torino, l'immigrato se la cava con l'obbligo di firma perché, scrive il giudice, ha mostrato pentimento. Meloni, chi lo dice alla famiglia? Nordio manda gli ispettori. Bufera sul jeep di Torino, e anche Libero questa mattina. Italia, paradiso degli stupratori, addirittura titola Libero. Profugo violenta tredicenne viene liberato in due giorni perché per il giudice era dispiaciuto. La rabbia della Meloni, chi spiega alla sua famiglia che stanotte quell'uomo sarà ancora lì? Questi i titoli che vediamo sui quotidiani dell'area Angelucci, che di nuovo però evitano invece la bufera sulla legge elettorale che sta coinvolgendo al momento i vertici del centrodestra. E assolutamente è anche rilevante questo caso di cronaca, però insomma colpisce comunque come si dia importanza soltanto a alcune cose, ma è giusto, questa è la linea editoriale dei giornali. 8:10, 16 secondi, noi ci fermiamo, facciamo 2-3 minuti di pausa e poi torniamo con proseguiamo la nostra rassegna stampa nazionale. A tra poco.
7: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: 8:14, torniamo con la nostra rassegna stampa nazionale. Abbiamo appena ascoltato Robina di Raresh. E come vi dicevo, torniamo appunto sulla nostra rassegna stampa nazionale. Io vi ricordo che potete farci sapere cosa ne pensate, darci feedback o comunque anche porci domande al numero 328 8757 845, oppure interagire con me nella live su YouTube attraverso la chat e anche farmi sapere cosa ne pensate, ad esempio riguardo a notizie che leggiamo e fatti di cronaca. In ogni caso, noi torniamo sui giornali italiani, sulle prime pagine, e ripartiamo dal Sole 24 Ore e dai mercati finanziari, perché questa mattina sulla prima pagina del Sole 24 Ore, del quotidiano di Confindustria, leggiamo: bufera sui bond, tassi al top dal 2008. Insomma, i mercati finanziari sono in fermento perché stanno vivendo ore di forte tensione a causa della guerra in Asia occidentale e dei conflitti sullo stretto di Ormuz. I prezzi del petrolio stanno salendo e con loro anche i timori sull'inflazione, sui nuovi rialzi dei tassi da parte delle banche centrali. E leggiamo quindi dal Sole 24 Ore: non una vera e propria disfatta, ma di sicuro una ritirata continua. Se secondo l'indice Bloomberg, che rappresenta i bond su scala globale, i tassi sono ai massimi dal 2008 e superano anche i livelli raggiunti 3 anni fa, quando l'inflazione era ben più elevata, i primi contraccolpi si sentono anche sull'azionario, che si affida alla spinta degli utili per superare lo scoglio del mese di settembre. E in questo quadro spicca la dinamica dei titoli USA, che pagano sia l'attivismo delle big tech in termini di emissioni, sia il nodo del deficit. Intanto Scott Bessent, segretario USA al Tesoro, torna ad attaccare l'eccesso di esportazioni cinese: frenare Pechino per bilanciare gli scambi globali. Questo leggiamo dal Sole 24 Ore. L'articolo poi prosegue a pagina 5, però si è parlato anche di Stati Uniti. Allora noi siamo andati sul New York Times, abbiamo visto cosa si diceva anche negli Stati Uniti riguardo a questa bufera sui bond, come la descrive il Sole 24 Ore. Martedì, si legge dal New York Times, si è intensificata una vendita massiccia di titoli di Stato a livello globale, spingendo i costi di finanziamento in alcune delle maggiori economie mondiali ai livelli più alti degli ultimi decenni, si scrive sul New York Times. Questi sviluppi rischiano di ripercuotersi su un'ampia gamma di debiti, compresi i prestiti alle imprese e i mutui ipotecari per consumatori già in difficoltà. Una combinazione di fattori sta spingendo gli investitori a esigere rendimenti più elevati per detenere il debito pubblico. Un'ondata di prestiti da parte delle nazioni più ricche del mondo, deficit di bilancio in espansione, inflazione persistente e scarsi segnali che i paesi siano in grado o disposti ad adottare misure per migliorare queste condizioni. Questo leggiamo per quanto riguarda gli Stati Uniti. E questa, di nuovo utilizziamo lo stesso titolo del Sole 24 Ore: bufera sui bond. E prima accennavamo a una bufera di nuovo all'interno però della Lega, e che infatti riguardava in particolar modo Matteo Salvini. E infatti per Matteo Salvini la situazione si complica, e noi lo leggiamo da ANSA, ma vi spiego brevemente di che cosa sto parlando. All'interno della Lega si apre un nuovo fronte interno, è nato un comitato che vuole convocare un congresso della vecchia Lega Nord per la Padania indipendente, quella per la Padania indipendente. E il comitato si è costituito il 28 agosto a Forlì, e presidente promotore è l'ex parlamentare Gianluca Fini. E la Lega Nord è un partito diverso dal partito come lo conosciamo, che si chiama Lega per Salvini Premier, quindi sono proprio due entità diverse. E Lega per Salvini Premier era stato creato per portare il partito su scala nazionale, mentre Lega Nord era più relativo al settentrione. Adesso il nuovo comitato vuole riportare la Lega Nord a una piena operatività, non escludendo la via legale se non dovesse bastare quella politica. La notizia arriva peraltro dopo un'estate di fuoco per Salvini. Infatti da settimane, soprattutto dalla Lombardia, arrivano richieste di cambiare passo e recuperare l'identità settentrionale del partito. Fanpage ha scritto un articolo su questo, noi leggiamo alcune frasi. Che nella Lega si agitassero tensioni, si legge su Fanpage: malcontento per la guida Salvini era chiaro da un po', soprattutto da quando nelle scorse settimane il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha messo sul tavolo di un possibile passo indietro del segretario, condividendo i dubbi sulla leadership con altre figure di spicco nella galassia leghista, come ad esempio Luca Zaia, Massimiliano Fedriga, Massimiliano Romeo e Maurizio Fugatti. La fronda nordista è sempre più preoccupata per la gestione Salvini, che ha fatto scivolare la Lega sotto il 5%, e per l'avanzata del partito di Vannacci, Futuro Nazionale. Insomma, l'abbiamo visto, l'avanzata di Futuro Nazionale preoccupa molto soprattutto il centrodestra. Dopodiché, se vi ricordate, qualche giorno fa avevamo letto un articolo da Pagella Politica dove si ricordava che scalzare Salvini dal ruolo che ha all'interno della Lega comunque non sarebbe facile, e non è mai stato facile nonostante ci siano già stati altri tentativi. Continuiamo a leggere da Fanpage: sfida aperta a Salvini, Lega nel caos, gli obiettivi dell'iniziativa promossa da Pini sono chiari: convocare il congresso federale della Lega Nord, resuscitare il simbolo con l'Alberto da Giussano prestato alla nuova Lega di Matteo Salvini, e da lì rilanciare una linea politica che abbandoni il sovranismo fallimentare che ha portato avanti l'attuale vice premier e ministro dei trasporti. Dal 2017, come dicevamo, la Lega Nord è congelata. L'inchiesta sulla presunta sparizione di 49 milioni di euro di rimborsi elettorali, che secondo gli inquirenti sarebbero stati utilizzati in modo illecito, ha portato al sequestro dei conti e a una condanna alla restituzione allo Stato. Salvini, per potersi proiettare sulla scena politica, ha fondato quindi un soggetto nuovo, la Lega Salvini Premier, nata anche per sancire un cambio totale di linea, costruendo un partito in grado di parlare anche al centro e al sud, come dicevamo. Infatti, Lega Salvini Premier, per proiettare il partito su scala nazionale, e c'è anche questa questione, ci ricorda Fanpage, di 49 milioni di euro di rimborsi elettorali che la Lega Nord dovrebbe restituire allo Stato. 8:20:33, noi ci fermiamo ancora per un paio di minuti, ma torniamo e concludiamo così la nostra rassegna stampa nazionale. A tra poco.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare, canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: 8:23 e 25 secondi, questa era Madame insieme a Marracash con Volevo Capire. Ringraziamo, approfitto per ringraziare Giuseppe che ci scrive in chat su YouTube, ringraziamo nel commento e come vi dicevo proseguiamo e andiamo. Abbiamo appena finito di parlare di Lega, abbiamo detto che insomma si teme l'avanzata di Futuro Nazionale di Vannacci e quindi giustamente andiamo su Pagella Politica e parliamo proprio di Vannacci. Pagella Politica ci informa che Vannacci ha raggiunto anche Forza Italia, secondo i sondaggi Futuro Nazionale può contare sugli stessi voti del partito di Antonio Tajani, diventando la seconda forza politica della destra italiana. Futuro Nazionale prosegue quindi questa sua scalata nella politica italiana. Anche ad agosto il partito fondato da Roberto Vannacci ha guadagnato oltre mezzo punto percentuale, stando sempre ai sondaggi, raggiungendo quindi Forza Italia. A luglio aveva già superato la Lega e l'Alleanza Verdi Sinistra e secondo le ultime rilevazioni Futuro Nazionale è a pari punti con il partito di Tajani, la quarta forza politica del nostro paese, oltre che il secondo schieramento della destra italiana dopo Fratelli d'Italia. A pagare il successo di Futuro Nazionale continuano ad essere principalmente i partiti che compongono la maggioranza che sostiene il governo Meloni. Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega hanno perso in tutto un punto percentuale rispetto al mese scorso, ampliando ulteriormente il divario con il campo largo. Anche per arginare l'avanzata di Vannacci, con cui il centrodestra non sembra avere intenzione di allearsi per ora, i partiti di maggioranza stanno ragionando sulla possibilità di modificare la riforma della legge elettorale già approvata alla Camera e ora in discussione al Senato. Insomma, come dicevamo prima, si parla di questa legge elettorale, del ballottaggio, soprattutto anche per il nodo Vannacci. E come vediamo, per chi ci guarda anche in video, Futuro Nazionale quinta forza politica del paese, stando almeno ai sondaggi di Pagella Politica, e quindi questa la porta a essere la seconda forza politica a pari merito con Forza Italia dopo Fratelli d'Italia. E leggiamo ancora da Pagella Politica: Vannacci e Forza Italia ad agosto, Futuro Nazionale è salito di 0,6 punti percentuali, raggiungendo il 7,4% secondo la media dei sondaggi. Al contrario, Forza Italia ha perso un decimo di punto e si trova adesso alla stessa percentuale del partito di Vannacci. Nei giorni scorsi il segretario di Forza Italia Antonio Tajani aveva minimizzato il dato parlando di solo un sondaggio, gli altri dicono il contrario, ma la media elaborata insieme a BD Media dice invece il contrario, e visti i trend degli ultimi mesi non è da escludere che a settembre si possa certificare il sorpasso di Futuro Nazionale sul partito fondato da Silvio Berlusconi. Quindi per adesso Futuro Nazionale è ancora in ascesa, vedremo come si comporteranno i sondaggi nei prossimi mesi e nelle prossime settimane. Proseguiamo però con la nostra rassegna stampa nazionale, che sta volgendo al termine perché sono le 8:26, ci separano ormai pochi minuti dal GR di Popolare Network e dalla nostra pausa lunga per chi ci guarda su YouTube. Quindi andiamo sul Post, dove leggiamo un articolo su chi sono i due giornalisti scelti per condurre Report. Giulia Presutti e Daniele Biervicenzi sostituiranno Sigfrido Ranucci, che ce la sta mettendo tutta per screditarli. L'abbiamo visto negli scorsi giorni, Sigfrido Ranucci ha accusato i giornalisti che prenderanno il suo posto di non essere adatti al ruolo che la RAI ha scelto per loro. Venerdì la RAI ha annunciato che i prossimi conduttori di Report saranno appunto Giulia Presutti e Daniele Piervicenzi. Questo leggiamo dal Post. Sigfrido Ranucci, che si sta impegnando tantissimo per screditarli, li ha descritti come due persone che mortificano la professionalità addirittura di Report e del servizio pubblico, e ha definito mediocre la scelta di affidare a loro la conduzione del programma. Ma effettivamente chi sono Giulia Presutti e Daniele Piervicenzi? Giulia Presutti ha 36 anni, ci fa sapere il Post, dopo una laurea triennale in lettere classiche alla Sapienza di Roma e una magistrale in filologia a Bologna, tra il 2014 e il 2016 frequentò la scuola di giornalismo di Perugia, che è stata fondata proprio dalla RAI. Durante la scuola svolse uno stage nella redazione di Rai News 24 e realizzò un servizio sulle case popolari occupate di Laurentino 38, un quartiere della periferia sud di Roma. Il servizio poi fu trasmesso dal programma di Martedì sulla 7. Fece anche altri stage nelle redazioni di ANSA e in quella di dischetti G24 e nel 2016 fu finalista del premio Roberto Morrione, un riconoscimento per i giovani giornalisti nel settore investigativo, con un'inchiesta intitolata Un tratto della tratta sul traffico di migranti tra l'Eritrea e l'Italia. Nel 2017 lavorò come inviata per Nemo, trasmissione di approfondimento di Rai 2, collaborando a reportage sull'Iraq e sulla Russia, oltre ad alcuni approfondimenti su immigrazione e lavoro. E infine si trasferì poi a Londra, dove lavorò come freelance per l'emittente statunitense NBC. E nel 2017 inizia la sua collaborazione con Report, dove produsse servizi su temi diversi, e dopo 5 anni lasciò il programma e andò a fare l'inviata per trasmissioni come Agora su Rai 3 ed Estate in diretta su Rai 1. Poi ricominciò la sua collaborazione con Report. Negli scorsi giorni, ci fa sapere il Post, il quotidiano Domani ha pubblicato una foto di Presutti a pranzo a Cefalù, il ristorante di La Vitola, quindi diciamo che La Vitola è una figura ricorrente per quanto riguarda la redazione di Report, a quanto pare almeno, con un bicchiere di vino in mano e alcuni piatti di ostriche di fronte a lei. Negli ultimi mesi quel ristorante è diventato ovviamente molto chiacchierato, essendo stato il centro delle relazioni di La Vitola, non solo con Ranucci ma anche con altri importanti giornalisti. Repubblica ha scritto che Presutti ha detto di esserci andata una sola volta su indicazione dello stesso Ranucci e per motivi lavorativi, ma Ranucci avrebbe smentito questa versione. Invece andiamo sul secondo giornalista accusato in queste ore da Ranucci, ovvero Daniele Piervicenzi. Andiamo sul Post. Dopo un'esperienza nel programma 8 e mezzo sulla 7, passò alla Rai nel 2016, lavorando anche lui come collaboratore esterno per Nemo. Si dedicò soprattutto a temi sociali, criminalità, periferie. Nel novembre 2017 Roberto Spada, un membro di una famiglia criminale che per anni ha controllato il litorale di Ostia con estorsioni e usura, gli diede una testata in faccia mentre Piervicenzi tentava di fargli delle domande. L'aggressione diventò un caso nazionale, forse ve lo ricorderete, molto discusso, ed è ancora oggi una delle cose per cui Piervicenzi è ricordato. E poi si continua a parlare della carriera di Piervicenzi. Restando su Rai 2, nel 2019 condusse il programma di attualità Popolo Sovrano, le due trasmissioni Ragazzi Contro e Mai Più Bullismo. Andò in Ucraina dopo l'invasione della Russia nel febbraio del 22, restò 2 mesi facendo collegamenti per la 7 TG1 Porta a Porta e con alcuni programmi di Mediaset. Realizzò servizi e collegamenti anche come inviato in Libano e in Medio Oriente. L'esperienza con Report è infatti esigua, ci ha collaborato solo nel 2025. Ranucci ha detto che ha realizzato un servizio mai andato in onda e da me risistemato un paio di volte, ci ha tenuto a sottolineare Ranucci, che in questa fase sembra diciamo cercare di screditare il più possibile i nuovi coloro che l'hanno sostituito. E insomma vedremo come anche qui come ci si muoverà, perché al momento i giornalisti di Report hanno annunciato che se la Rai non tornerà sui propri passi si licenzieranno in blocco. Vedremo anche qui cosa ci attende. 8:31 e 04 secondi, noi ci fermiamo per una decina di minuti, ma torniamo poi col GR di Popolare, dopo il GR di Popolare Network, scusatemi, con la nostra rassegna stampa internazionale. A tra poco.
1: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. In Germania c'è stata un'esplosione nella stazione centrale di Augusta in Baviera. La notizia arriva dal quotidiano Bild, secondo cui un oggetto non identificato sarebbe scoppiato in un passaggio interno di un edificio. Due persone avrebbero subito delle lievi ferite da shock acustico e sarebbero stati danneggiati dei vetri delle finestre. Al momento non si sa cosa abbia causato l'esplosione.
1: Ieri il governo tedesco aveva accusato la Russia di essere responsabile della scoperta di un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia avvenuta un mese fa. In risposta il Ministero degli Esteri di Berlino ha annunciato anche la chiusura del consolato russo a Bonn. Il regime di Mosca ha respinto le accuse e ha minacciato di prendere contromisure. Putin ieri sera ha sostenuto che dietro gli annunci tedeschi ci siano le difficoltà del cancelliere tedesco Merz e ha parlato in particolare di errori evidenti in campo economico. Lo stesso Putin ha accusato di terrorismo di Stato il presidente ucraino Zelensky, che nelle scorse ore ha avvertito le compagnie aeree che volano nei cieli russi, dicendo in sostanza che farlo sarà sempre più rischioso a causa della presenza di droni ucraini.
0: La guerra tra Stati Uniti ed Iran. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi attacchi incrociati. Secondo la mezzaluna rossa di Teheran, nel sud del paese, almeno 4 persone, tra cui un bambino, sarebbero morte in un attacco missilistico che avrebbe colpito una festa di matrimonio. Un portavoce militare americano ha risposto che l'esercito di Washington non prende di mira obiettivi civili. Secondo l'agenzia stampa ufficiale di Teheran, ieri nel paese ci sarebbe state anche altre 7 vittime. Le forze iraniane, da parte loro, tra ieri sera e questa notte hanno sparato contro obiettivi statunitensi in Bahrain, Giordania, Iraq e Kuwait. I pasdarani iraniani sostengono di aver ucciso diversi soldati in questi attacchi, ma la notizia non è confermata.
1: Ha coltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente, poi l'ha accompagnata in ospedale per scappare subito dopo in una località sul litorale romano, portando con sé il ragazzo. L'uomo, 47 anni, è stato fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche. A dare l'allarme sono stati i medici del pronto soccorso. I 4 colpi subiti dalla donna non sono stati mortali. Lei, dopo aver ripreso conoscenza, ha raccontato agli investigatori di essere stata aggredita anche in altre occasioni dall'ex marito davanti ai figli.
0: La legge elettorale da oggi inizia in commissione alla Senato la discussione sugli emendamenti, quasi 700 quelli presentati, quasi tutti dalle opposizioni che si preparano all'ostruzionismo. 3 gli emendamenti unitari presentati dalla maggioranza. Quello più contestato prevede la reintroduzione delle preferenze, ma non per i capilista, dove viene eliminata anche l'alternanza di genere. Sembra invece perdere quota il ballottaggio voluto da Meloni per provare a frenare l'ascesa di Vannacci, contraria alla Lega, incerta Forza Italia. Alla fine è stato presentato un solo emendamento, firma Marcello Pera, e sarà discusso direttamente in aula al Senato e non in commissione. Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30, buona giornata e buon ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency, info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona tra Marena e Carmagnola in direzione Torino, mentre sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Lamano e Savonera in direzione Aosta e tra Venaria e Broere in direzione Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori sulle provinciali 107 e 216 è attiva la circolazione a senso unico alternato tra Caprauna e Alto in orario 8:18 fino al 14 settembre. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: RBE. Cultura, informazione, relax. E ora pubblicità.
5: La bacheca annunci di RBE.
6: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
5: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
7: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: domenica.
1: 8:40 e 31 secondi, torniamo con la nostra rassegna stampa internazionale dopo il GR di Popolare Network e ripartiamo, come vi dicevo in apertura, dalla Germania, perché ieri il governo tedesco ha detto di ritenere la Russia responsabile di un tentativo di attacco con droni all'aeroporto di Lipsia del 4 agosto scorso. E durante una conferenza stampa tenutasi ieri a Berlino, il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul ha dichiarato: i mezzi utilizzati, quale la configurazione dei droni, componenti esplosivi, sistema di detonazione, ci sono noti grazie ad altre operazioni ibride condotte dalla Russia e alla sua guerra contro l'Ucraina. Questo lo riporta Deutsche Welle, l'emittente pubblica tedesca. Il tentativo di attacco a cui si fa riferimento è quello avvenuto all'aeroporto di Lipsia nella notte tra il 4 e il 5 agosto 2026, ovviamente, quando un drone esplosivo è stato trovato su una pista vicino a un aerocargo dell'azienda ucraina Antonov Airlines. Questa cosa aveva portato alla chiusura dell'aeroporto. Il drone per fortuna non è esploso, probabilmente a causa del detonatore difettoso. Alcuni minuti dopo comunque un aerocargo che stava per atterrare si era scontrato con un oggetto in volo che non è però mai stato ritrovato. Si ritiene che anche questo fosse un drone. L'aeroporto di Lipsia è un aeroporto abbastanza particolare perché è usato sia dalla NATO che dagli Antonov. Gli Antonov sono questi grandi aerei cargo ucraini e da Lipsia poi parte almeno una parte consistente degli aiuti militari della NATO diretti verso l'Ucraina. Quindi ci sono un paio di punti che dobbiamo guardare. Sono innanzitutto come risponde la Germania. Il ministro degli interni Dobrindt ha ribadito che la Germania non è in guerra assolutamente, ma che è il bersaglio quotidiano di questa guerra ibrida condotta dalla Russia. Pertanto la Germania risponderà all'attacco ibrido di Lipsia in modo proporzionato e misurato, ma risoluto. La Germania ha quindi annunciato la chiusura del consolato russo nella città occidentale di Bonn a partire dal 18 settembre e la revoca di un contratto che consentiva il funzionamento della Casa Russa, un centro culturale russo a Berlino, ma negli ultimi mesi sospettato di essere un centro di spionaggio, oltre poi a un rafforzamento ovviamente delle misure di sicurezza interne. Dopo questo annuncio, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha detto che l'alleanza è pienamente solidale con la Germania e lo stesso tipo di vicinanza è arrivato dall'Europa. La Presidente della Commissione Europea ha detto che l'Europa è unita nella resistenza all'aggressione della Russia. E ovviamente poi ci sono state anche le reazioni russe, come ad esempio Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, ha affermato che Mosca avrebbe risposto in modo speculare alle misure adottate dalla Germania e Berlino sta finanziando il terrorismo. Questo lo ha dichiarato l'agenzia di stampa tedesca in riferimento al sostegno militare ed economico fornito all'Ucraina. E andiamo quindi su TASS, l'agenzia di stampa russa. La Germania chiuderà il consolato generale russo a Bonn il 18 settembre, ha dichiarato il ministro degli esteri. Il governo tedesco ha deciso di chiudere il consolato generale russo a Bonn il 18 settembre a seguito di un incidente, così lo definisce la TASS, che ha coinvolto un drone trovato all'aeroporto di Lipsia all'inizio di agosto, ha dichiarato il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul. Il governo tedesco sta prendendo provvedimenti contro la Russia in quanto responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia, ha dichiarato Wadephul in una conferenza stampa a Berlino. Oltre a rafforzare la nostra sicurezza, il governo federale sta introducendo misure contro la Russia e queste sono quelle che vi abbiamo appena raccontato. Martedì il governo tedesco ha ufficialmente accusato la Russia, prosegue la TASS, dell'incidente che ha coinvolto un drone esplosivo di Lipsia e ha annunciato le contromisure, e si continua insomma a chiamarlo incidente quando evidentemente incidente non è. Insomma, non ti cade un drone esplosivo in un aeroporto per sbaglio. In ogni caso, in un aeroporto NATO, tra l'altro. Rimaniamo per un attimo in Germania, perché questa domenica in Sassonia-Anhalt, uno dei 16 stati federali tedeschi, si vota. E, insomma, la Sassonia ha poco più di 2 milioni di abitanti, ma il voto di questo weekend sta attirando molta attenzione, nonostante di solito invece non è particolarmente considerato tra gli stati tedeschi. Questo perché per la prima volta decidere il presidente dello Stato potrebbe essere un partito di estrema destra, potrebbe proprio essere Alternative for Deutschland, AfD. Sarebbe la prima volta che un partito di estrema destra conquista il governo di uno Stato dalla seconda guerra mondiale. I sondaggi infatti danno l'AfD in netto vantaggio sugli altri partiti e il volto della campagna di AfD in Sassonia è Ulrich Siegmund, un ex venditore di profumi diventato popolare nell'est della Germania. Vediamo i sondaggi che ci consegna Politico, il quotidiano paneuropeo, e vediamo AfD in netto vantaggio, 41,7%, questo è quanto a quanto è dato il partito Alternative for Deutschland, e vediamo anche il netto il vantaggio rispetto alla CDU. In ogni caso torniamo quindi su Politico e parliamo di queste elezioni. Allora, per riuscire alla conquista della Sassonia, il programma del partito neonazista è ben studiato per evitare di spaventare gli elettori moderati, combinando quindi misure estreme ad altre addirittura di buonsenso, potremmo definirle. Politico riporta qualche esempio: AfD vuole sia rivedere i programmi scolastici di storia per ridurre l'attenzione sui crimini nazisti e tagliare i finanziamenti all'arte considerata antitedesca, ma poi anche aumentare i finanziamenti ai vigili del fuoco, le cui aree di intervento comprendono le autostrade. Quindi vediamo questa contrapposizione su misure estreme, appunto, come tagliare i fondi all'arte considerata antitedesca, che anche lì bisognerebbe capire con che criterio si valuta l'arte antitedesca, e poi invece finanziare i vigili del fuoco. AfD vorrebbe anche mettere in piedi una task force per la deportazione, che cosa che ricorda l'amministrazione Trump. Il punto centrale del programma però è un altro: la pubblica amministrazione, perché leggo da Politico, il partito ha individuato fino a 200 posizioni nella pubblica amministrazione dello Stato che dovranno essere ricoperte da un gruppo di fedelissimi del partito, alcuni dei quali sono stati preselezionati in tutta la Germania o specificatamente formati dal partito a Berlino. Una mossa senza precedenti nella Germania del dopoguerra, dove la pubblica amministrazione è tenuta ad essere apolitica. Questo per accelerare l'attuazione del programma dell'AfD, garantendo al contempo il regolare funzionamento delle istituzioni. AfD però non può licenziare i funzionari, ma l'obiettivo è di mettere da parte coloro che tenterebbero di ostacolare il programma del partito o di divulgare informazioni riservate. In ogni caso, Sven Schulze, esponente della CDU, partito al governo al momento in Germania, e presidente della Sassonia, il presidente attuale della Sassonia, ha detto: una cosa è chiara, se dovessero governare qui tutti, davvero tutti, dal preside della scuola agli insegnanti, ai capi di dipartimento, fino ai capi di dipartimento nei ministeri, nelle agenzie subordinate, chiunque non si avvicini nemmeno lontanamente a fare ciò che l'AfD impone, dovrà temere per il proprio posto di lavoro. È arrivato a dire Schulze: allora verrai trasferito, verrai vessato, verrai logorato, fino a quando non ti arrenderai di tua spontanea volontà. Nel frattempo poi a Berlino i leader dei principali partiti stanno anche valutando come impedire

8:52:39, torniamo in diretta, vi ricordo, sia su Radio TV ma anche su YouTube, dove potete scriverci nella chat della live, come molti di voi stanno facendo in questi giorni, e potete però anche contattarci, consigliarci feedback o approfondimenti contattandoci al 328 8757 845, oppure scrivendoci in DM dove ci trovate con su Instagram, in DM dove ci trovate con il nickname RBE Radio TV. Quindi, dicevamo, torniamo alla nostra rassegna stampa internazionale e andiamo sul Guardian, perché ci soffermiamo sul fronte Russia-Ucraina, e leggiamo dal Guardian: Russia targets Ukraine's rail network as war enters deadly new phase. Insomma, la guerra in Ucraina è entrata in una nuova fase mortale, ci dice il Guardian, quella in cui la Russia prende di mira le infrastrutture ferroviarie del paese. E quindi andiamo a vedere cosa si intende con questa nuova strategia, con questa nuova fase della guerra in Ucraina. La Russia ha inaugurato una nuova sanguinosa fase nella sua guerra contro l'Ucraina, prendendo di mira deliberatamente la rete ferroviaria del paese. 6 dipendenti sono rimasti uccisi martedì negli ultimi attacchi a Kiev. La compagnia ferroviaria statale ucraina ha dichiarato che alcuni suoi dipendenti sono morti a causa

0: dell'impatto di un missile balistico contro un deposito locomotive. La compagnia ha poi aggiunto che i russi hanno colpito anche altre infrastrutture ferroviarie durante questo massiccio bombardamento di Kiev e della regione circostante. Almeno 12 persone sono morte e una dozzina sono rimaste ferite, tra cui 3 bambini. Una notte incredibilmente difficile per tutta la famiglia ferroviaria, il personale ferroviario è al lavoro sul posto dalle prime ore di questa mattina. L'attentato ha causato danni ingenti, i soccorritori sono ancora impegnati a spegnere diversi incendi. E ci racconta ancora il Guardian che questo drammatico attacco è avvenuto mentre la Russia intensificava i suoi attacchi sulla capitale ucraina. Da 6 giorni, a partire dalla scorsa settimana, infatti, sono stati condotti raid continui nel tentativo di sconvolgere la vita quotidiana, demoralizzare gli abitanti della città. L'offensiva è scattata poche ore prima dell'inizio del nuovo anno scolastico per i bambini ucraini. Si cerca quindi di attaccare non soltanto le infrastrutture ma anche il morale della società civile ucraina. E ricordiamo che un nodo fondamentale degli ultimi mesi è quello sui missili Patriot che non sono ancora stati concessi all'Ucraina per cercare di limitare i danni che vengono dalle offensive aeree di Mosca. E leggiamo ancora dal Guardian: la rete ferroviaria ucraina è la terza più grande d'Europa con 24.000 chilometri di binari, ha rappresentato un'ancora di salvezza per i civili ucraini durante la guerra, trasportando 4 milioni di persone e circa 120.000 minimali domestici. Ha portato a Kiev leader mondiali, tra cui Joe Biden, Andy Burnham, arrivato la scorsa settimana con un treno notturno dalla Polonia. E poi ancora, ad esempio, Leschenko, membro del consiglio di sorveglianza dell'agenzia ferroviaria ucraina, ha descritto la ferrovia come la spina dorsale dell'economia ucraina. E per tutti questi motivi, la Russia sta cercando di distruggere le ferrovie, ha aggiunto Leschenko. Nel primo anno di guerra ha attaccato i ponti, che potevano essere facilmente sostituiti. In seguito ha preso di mira le ferrovie e le sottostazioni elettriche. L'Ucraina è quindi passata dall'utilizzo di motori diesel quest'anno, ha affermato. La Russia ha iniziato attacchi diretti contro le locomotive civili, una tattica insidiosa in un momento in cui l'Ucraina è carente di difese aeree, come ricordavamo prima. E ci spostiamo però su un altro fronte di guerra per concludere la nostra rassegna stampa. Ci spostiamo in Iran, perché mercoledì gli Stati Uniti e l'Iran si sono ritrovati nuovamente in stato di guerra, potremmo dire, dopo lo scontro più significativo delle ultime settimane, dell'ultimo mese, con Washington che ha minacciato attacchi ancora più devastanti, mentre l'Iran invece ha protestato contro un attacco che, secondo quanto affermato, ha causato la morte di 5 civili e il ferimento di decine di altri durante un matrimonio, questo da quanto affermato da Teheran. Il comando centrale delle forze armate statunitensi ha dichiarato di aver completato ieri una serie di attacchi contro obiettivi del corpo delle guardie civili e delle guardie rivoluzionarie islamiche, tra cui siti di difesa aerea, sistemi radar, risorse e strutture marittime, mezzi per la posa di mine e siti di comunicazione. E poi andiamo su Axios, perché Axios riporta che gli attacchi fanno parte di un piano che il presidente americano e i suoi principali collaboratori stanno valutando al fine di impedire all'Iran di ricostruire la capacità radar e missilistiche necessarie per attaccare le navi all'interno dello stretto di Hormuz. Questo lo riporta Axios, che l'aveva già riportato lunedì. Insomma, andiamo, facciamo un giro di titoli per concludere la nostra rassegna stampa. Andiamo su Al Jazeera, dove vediamo l'aggiornamento live di Al Jazeera. Iran War Live, la guerra in Iran in diretta. Teheran sostiene che ci sono stati degli attacchi alle basi statunitensi in Bahrain, Giordania, Iraq, e li rivendica. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane afferma di aver lanciato un attacco missilistico balistico pesante contro la base aerea del principe Hassan e una base dei marines statunitensi in Giordania in risposta ai precedenti attacchi americani che hanno causato la morte di civili. E poi la guida suprema Mojtaba Khamenei, riporta Al Jazeera, ha affermato che le forze armate iraniane hanno in serbo lezioni indimenticabili per Washington. Nel suo primo messaggio da quando Stati Uniti e Teheran hanno ripreso gli attacchi. Tra l'altro, questa guida suprema è particolarmente assente E si sospetta ancora che sia alle prese con gli outcome di quello che è stato il primo bombardamento americano su Teheran del 28 febbraio, che ha visto il padre di Mojtaba Khamenei, Ali Khamenei, morire sotto le bombe, e Mojtaba Khamenei sarebbe ancora sfregiato, comunque ferito, dal primo bombardamento americano. E poi andiamo su Arab News. Quindi in Arabia Saudita l'esercito statunitense porta a termine gli ultimi attacchi contro l'Iran, mentre Trump promette ulteriori ritorsioni contro Teheran. E ancora Teheran News, dove leggiamo: Scott slams US Israeli aggression, Ayatollah Khamenei assassination and sanction on Iran. Si parla quindi degli SCO, l'abbiamo affrontato ieri l'argomento, Shanghai Cooperation Organization, l'organizzazione per la cooperazione di Shanghai, la traduzione del titolo del Tehran Times, condanna l'aggressione israelo-americana, l'assassinio dell'Ayatollah Khamenei e le sanzioni contro l'Iran. I leader dell'organizzazione per la cooperazione di Shanghai hanno firmato martedì, o ieri, una dichiarazione congiunta ribadendo la condanna da parte del blocco euroasiatico degli attacchi non provocati statunitensi e israeliani contro il territorio iraniano. E quindi 8:59:55, io vi saluto, ma torniamo domani con Egea Notizia, sempre dalle 8 alle 9 del mattino, come sempre dal lunedì al venerdì. Ringrazio chi ci guarda in live su YouTube, chi commenta i video e chi scrive in chat, ma anche chi ci guarda silenzioso. E vi ricordo che tra poco alle 9:05, 9:10 sarò in diretta con Francesco Piperis, e dove parleremo di Ratko Mladic e della morte del macellaio di Srebrenica, insieme anche a Cristian Elia, giornalista esperto sui Balcani. Quindi a tra poco per chi ci guarderà ancora in diretta su YouTube, su Radio e TV. Ciao a tutti, a domani. E già notizia, la rassegna stampa di RBE.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: Obstacolismo требует от нас решительным.
3: We feel the technology industry causes significant harm to the world.
4: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
6: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
7: Why not?

0: Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
1: Sono le 9:10 minuti e 33 secondi. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Luciana San Giovanni alla puntata di Oltre la prima di oggi, mercoledì 2 settembre 2026. Ben trovato Jacopo Bertuglia.
2: Ciao,
1: che
2: Francesco,
1: fino
2: ciao a tutte e tutti.
1: A qualche minuto fa vi raccontava le prime pagine dei giornali italiani e internazionali. Allora, oggi, insomma, in realtà oggi è il vero inizio, diciamo, della stagione,
2: sì, esatto,
1: di Oltre
2: sì.
1: la prima, se vogliamo, perché cominciamo con le nostre conversazioni, con i nostri approfondimenti, con i nostri incontri, le nostre interviste con interlocutori che ci aiutano anche a orizzontarci su temi che ci stanno a cuore, sui quali, come sempre, lo sapete se ci seguite con una certa attenzione, non vogliamo mai girare la testa dall'altra parte. Uno di questi è, insomma, la violazione dei diritti umani, il genocidio, contenuto molto ampio che declineremo stamattina in maniera molto forte. Però stamattina vogliamo, come dire, ci tieni a battesimo di questa stagione di approfondimento con Oltre la prima, Christian Elia, che torna a trovarci in collegamento con noi. Christian, buongiorno, bentornato su RBE.
3: Buongiorno a tutte e tutti, è doppio piacere se inauguro io, ancora più bello.
1: Insomma. Siamo veramente felici e per noi è un privilegio, insomma, anche rubare un po' del tuo tempo, perché Christian Elia, che è un giornalista che conosce molto bene, giornalista e scrittore, conosce molto bene i Balcani, ha realizzato reportage in più di 40 paesi, insomma parleremo anche di altri progetti che sta seguendo in questa fase della sua storia professionale. Ma noi qualche giorno fa, Christian, abbiamo anche da questi microfoni, ovviamente ce lo imponeva, come dire, l'attualità, abbiamo dato la notizia e in qualche modo provato a ricostruire chi è stato Ratko Mladic, che se n'è andato qualche giorno fa. Ma con te, che conosci molto bene quel territorio, che conosci molto bene la guerra della ex Jugoslavia degli anni 90, dobbiamo provare a riannodare i fili e anche a ragionare sulla, come posso dire, anche sull'eredità, diciamo, di questa morte, perché con te vogliamo intanto fare una rapidissima rassegna stampa, perché qualche giorno fa è morto Ratko Mladic in carcere all'Aia, l'ex comandante serbo-bosniaco, come ci diceva tra gli altri anche ANSA. Domani titolava con un pezzo di Gigi Riva: il mondo non piange Ratko Mladic, lui si credeva un dio sterminatore. Però la cosa che ci fa davvero accaponare la pelle e ci mette i brividi è quest'altro lancio di qualche giorno fa. Insomma, le istituzioni massime dicono questo in Serbia: l'annuncio shock, la Serbia vuole onorare Mladic con funerali di Stato. Secondo Vucic sono stati ingiusti, all'ONU difenderò i serbi, con un'opinione pubblica lacerata. Allora, tutto questo ci serve. Prego, Jacopo.
2: Sì, no, anche quotidiani serbi molto conservatori si sono espressi su questo e hanno fatto dei titoli che, leggerli dall'Italia, insomma, facevano comunque impressione.
1: Tutto questo, però, Christian, adesso, insomma, ci permette però di recuperare un po' tutte le questioni, a beneficio ovviamente anche dei nostri ascoltatori e spettatori. Christian, dobbiamo fare una ricostruzione, quantomeno collocare nella storia con la S maiuscola Mladic, la guerra nella ex Jugoslavia, insomma, da dove vogliamo ripartire, Christian?
3: Ma da un lato partirei da quello che hai detto, quando hai detto abbiamo è andato via, no? È morto Ratko Mladic. Ratko Mladic, se me lo chiedi oggi, dopo 30 anni, più di 30 anni, Ratko Mladic ha vinto. Ratko Mladic ha vinto. Ha vinto Ratko Mladic perché hanno vinto le sue idee, che oggi sono dominanti, che oggi sono sdoganate. E mi attacco alla fine della vostra introduzione. Se Aleksandar Vučić, presidente della Serbia, può permettersi di fare una uscita del genere, è solo e soltanto perché sfrutta il clima politico che si è creato attorno al genocidio di Gaza. Non avrebbe mai fatto un'uscita del genere, un personaggio abietto come Vučić, l'uomo che era il ministro dell'informazione del presidente della Serbia Milosevic, quindi la sua storia la conosciamo bene, ma per tanti anni, dovendo approcciare gli ambienti dell'Unione Europea in vista di una futura adesione, aveva dovuto prendere anche tutta una serie di uscite pubbliche molto caute. Questa dichiarazione a me è suonata proprio come una... ora prendo anch'io un pezzo di questo sdoganamento che vale per tutto, di questa certo. Normalizzazione dell'orrore che da Gaza si sta diffondendo in giro per il mondo. E vi faccio un esempio. Mentre negava furiosamente l'idea che ci fosse un genocidio a Gaza, la Germania si batteva all'Assemblea delle Nazioni Unite per far votare l'11 luglio come giornata internazionale del genocidio. E questo cortocircuito prima o poi avrebbe dato dei risultati negativi, li stiamo vedendo. C'è poi un problema diverso, c'è il problema della percezione della gente. Io lì sono molto meno duro perché certo. Non so quanti anni abbia Jacopo.
1: 20
3: ma quando
1: anni,
3: si
1: 20,
3: cresce,
1: 20.
3: Ecco. Se Jacopo fosse un ragazzo serbo, crescere in 20-25 anni di propaganda, di censura, di influenza di media, di questa di soft questo autoritarismo soft che pervade la società serba, senza che l'Europa muova un dito per aiutare gli attivisti serbi. Sapete benissimo della piazza di Belgrado e di quanto ha tentato di cambiare la situazione. Questa gente non l'abbiamo aiutata neanche per un pomeriggio. Cosa ci fa immaginare che un ragazzo che nasce e cresce in un clima di menzogna, di manipolazione della storia, possa poi avere un giudizio critico? No? Non so se mi spiego. Certo. Quindi una serie di manifestazioni per Mladic che sono state giustamente stigmatizzate dall'opinione pubblica, vi devo dire la verità, mi offendono meno delle dichiarazioni dei governi dell'Unione Europea che, negando il genocidio a Gaza, ottengono un effetto domino dove ognuno a quel punto normalizza il suo di genocidio.
1: Posso aggiungere, citandoti un elemento, Christian, tu a Radio Popolare qualche giorno fa hai detto questo, io me lo sono segnato perché questo passaggio credo sia uno dei passaggi cruciali, diciamo, per ricostruire la vicenda e anche la figura di Mladic, il macellaio di Srebrenica. Non è una semplificazione, ovviamente. Noi, Christian, tra l'altro tu conosci molto bene quella storia, noi possiamo usare questo linguaggio, lo chiedo da collega, diciamo, perché ovviamente le semplificazioni giornalistiche sono sempre dietro l'angolo. Però ti cito e poi ovviamente ti lascio la parola. Mladic è stato riconosciuto responsabile di crimini di guerra, ma ciò che ha cambiato la percezione delle famiglie e delle vittime è il riconoscimento del disegno genocidiario delle forze serbe di Bosnia. Ancora una volta, non possiamo non pensare a Gaza, dicevi. Non è il riconoscimento che ti restituisce tuo figlio, tua madre, tuo padre, tuo fratello, ma il riconoscimento di un genocidio ti mette davanti al riconoscimento dell'orrore che hai vissuto. L'annuncio shock è questa roba qua, la Serbia che vuole onorare Mladic con i funerali di Stato. Non riconoscere il genocidio offende due volte la memoria, non solo delle vittime, ma del senso di pace e giustizia di chi resta. Questo, insomma, dovremmo tatuarcelo, secondo me, Christian. Perdonami se sto citato troppo, così a lungo.
3: Troppo buono e ti ringrazio. Però esattamente, per me è esattamente questo il punto. Sarà che ancora per l'inchiesta, quella sul trentennale del massacro, del genocidio di Srebrenica, che proprio voi mi avete aiutato qui a raccontare per certo. Il Tirpi Media, per cui lavoro, tu vedi come ci sono tantissimi livelli non risolti del genocidio di Srebrenica. Noi abbiamo avuto pochissimi condannati in via definitiva per l'orrore. Tra l'altro Mladic nel suo curriculum ha anche l'assedio di Sarajevo, se ne parla meno ovviamente di fronte al genocidio di Srebrenica, ma l'assedio di Sarajevo è la roba più ignobile che ci sia stata dopo la Seconda Guerra Mondiale, prima del genocidio di Gaza. Però il punto è esattamente questo, e te lo dico da reporter, perché riporto la voce di quelle famiglie che mi dicono: nessuno mi ridarà quello che ho perso, ma l'idea che il mondo ti riconosca quello di cui sei stato vittima è qualcosa che spezza quel meccanismo della vendetta che sta alla base anche di psicopatologie come quella di Mladic. Mladic è una persona che fino all'ultimo combattimento raccontava ai suoi uomini che suo padre partigiano era stato ucciso dai croati, no? E non li chiamava fascisti, li chiamava croati. Ed è questo, no? Quando tu dai giustizia, tu rompi il meccanismo dell'odio che si sedimenta generazione dopo generazione, perché il riconoscimento di essere stato vittima di qualcosa di atroce che offende tutto il mondo non ti toglie il dolore, ma ti fa sentire visto, riconosciuto. Negarlo non può che creare altri orrori, perché a quel punto la tua rabbia, la tua disperazione non è neanche riconosciuta.
2: E comunque il genocidio di Srebrenica è uno dei pochi genocidi riconosciuti dai tribunali internazionali, e quindi proprio per questo riconoscimento di cui tu parlavi, il fatto che dà voce eccetera, com'è possibile, qual è stato l'iter che ha portato, proprio parlando della storia della Serbia, che ha portato da un genocidio riconosciuto a poi questo che stiamo vedendo adesso?
3: Tu intendi sul clima della Serbia di oggi?
2: Sì, esatto.
3: Allora, questo è un altro tema molto interessante. Non dobbiamo dimenticarci che quello per la ex Jugoslavia è l'ultimo dei tribunali speciali. Che significa? Tu avevi da Norimberga, il padre di tutti i tribunali speciali, no, tu avevi una situazione per cui una serie di stati si riuniva e diceva che questo stato ha commesso crimini di guerra contro l'umanità. Abbiamo avuto il tribunale per i crimini in Ruanda, ve lo ricorderete, certo. la ex Jugoslavia. La meraviglia per quello che poteva essere il futuro, la meraviglia dello Statuto di Roma del 2000, che istituisce il Tribunale Penale Internazionale, era proprio un passaggio, prima ancora che giuridico, politico, perché diceva non è il caso specifico, perché il caso specifico genererà sempre una sorta di rancore, cioè una sorta di ve la prendete solo con me. Dovuto generare una uniformità di giudizio, per cui i crimini erga omnes, quelli che offendono tutti nella stessa maniera, fra cui il genocidio ovviamente, dovevano essere giudicati da tutti gli stati del mondo. Ed è il motivo per cui oggi, come dicevo prima, la Serbia, una leadership serba, anche se sono molto ferito dagli ambienti antinazionalisti serbi, perché ovviamente il loro silenzio ti fa capire quanto sia difficile vivere in Serbia oggi, no? Perché ho visto anche dei silenzi che mi hanno colpito. Ma capisco, non giudico, perché è un clima assolutamente nefasto. Se tu lasci a questi dirigenti, a questi uomini politici o donne politiche, l'idea di poter sempre dire ma quello è contro di noi, questo è stato fatto, non parlano di quello che abbiamo subito noi, quindi esci da quello che poteva rappresentare lo Statuto di Roma e il Tribunale Penale Internazionale e riatterriamo a Gaza, hai questo effetto di sdoganamento, per cui ognuno può dire no, ma quel tribunale era fatto ad hoc contro i serbi, perché tutti odiano i serbi. Non so se mi sto spiegando, nella grande differenza fra quando un tribunale è globale e quando invece si occupa di casi specifici. In questo passaggio abbiamo fatto dei passi avanti straordinari dopo il 2000 e purtroppo stiamo assistendo alla devastazione del sistema del diritto internazionale.
1: E tra l'altro da questo punto di vista mi sembra che il presidente Vučić, come dire, giochi anche, come dire, anche sul sentimento nazionalista e sul rimestare un po', come dire, mischiare le carte. Leggo ancora dall'Ansa di qualche giorno fa: rimestando nei sentimenti di un popolo come quello serbo, Vučić ha tirato dritto. Negli ultimi 15 anni ho sempre cercato di mostrare il massimo rispetto possibile per i bosniaci, i croati, gli albanesi, le vittime di tutti, ovunque, ma non mi hanno chiesto di chinare il capo, di mostrare il rispetto, mi hanno chiesto di umiliare la Serbia. Ovviamente la leva, diciamo, è sempre la stessa, no? O sbaglio da questo punto di vista, Christian?
3: Assolutamente, assolutamente. La sua posizione, che si è fatta, come ti dicevo, molto più dura. Tutti sappiamo cosa pensa. Io ero lì in Kosovo nel 99 quando lui diceva che per ogni 10 serbi, morivano 100 musulmani albanesi, cioè questo è Vučić, no? Poi si era rimesso il doppio petto, ora si sente libero di fare queste dichiarazioni perché ovviamente è cambiato il clima politico. E cosa intende lui per umiliazione? La parola genocidio, cioè questo è il senso. La tesi serba è: ci sono stati orrori da tutte le parti, tutti abbiamo commesso dei gravissimi crimini, tutti abbiamo delle vittime, sono tutte sullo stesso piano. Non è così. Non è così, ed è lo stesso discorso che si può rapportare a tanti conflitti, perché quando da Belgrado nascostamente venivano mosse le marionette dei serbi bosniaci, quindi Karadzic e Mladic, e veniva detto che Srebrenica era una città a maggioranza musulmana che si sarebbe trovata sulla strada che collegava Belgrado a Banja Luka, quindi la città a maggioranza serba in Bosnia e Erzegovina, e che andava risolto il problema, è già un intento genocidiario.
1: Esatto.
3: È già un intento genocidiario e sta girando sui social, come dicono tutti i boomer come me, questo vecchio discorso di Karadzic nel 91 al Parlamento di Sarajevo, in cui praticamente sembra Gallant dopo il 7 ottobre, l'ex ministro della, no, quell'idea di voi siete animali e vi tratteremo come animali. Ecco, io ho avuto un brivido perché vedo questi cerchi della storia che si chiudono sulle mie speranze, anche perché poi fai il giornalista, ma sei anche un essere umano, almeno cerchi di restarlo, e veramente ti vengono i brividi, no? E per cui è l'intento genocidiario, era l'idea di sterminare ragazzi, uomini di quella zona per la loro religione, per il loro nome, perché non erano di quel popolo. Ecco, questo è un genocidio, e come tale va chiamato Kekenet Vučić, quindi no, non sono tutte uguali.
1: Intento genocidiario che, insomma, che si normalizza nella storia che viviamo, e tu fai molto molto molto bene, ci proviamo nel nostro piccolo a farlo anche noi, a citare, a chiamare per nome e cognome le cose, insomma, anche rispetto in questa fase, rispetto a Gaza. Voglio chiudere questo cerchio, se mi consenti, certo. Jacopo, rispetto all'Unione Europea, perché insomma rispetto a tutto questo non voglio semplificare anche qui, Cristian, aiutami, diciamo, a non semplificare, come negli anni 90 durante la guerra nell'ex Jugoslavia sostanzialmente si era girata dall'altra parte, qui semplicemente l'Unione Europea si affretta a dire nessuno spazio per glorificare criminali di guerra nei paesi candidati, però in ogni caso questa, come dire, questa mollezza, insomma, passami questo termine bruttissimo, dell'Unione Europea, diciamo, non mi rassicura assolutamente. Che ne pensi?
3: Ma soprattutto, non solo quello che hai giustamente detto, ma io ti aggiungo un altro elemento. Se ho... immaginati, no? Facciamo un momento distopico. Se avesse dichiarato non c'è tolleranza per una dichiarazione del genere da parte del governo serbo, domani chiudiamo la procedura di adesione. Sai qual è il dramma? Che se anche lo facesse, ha perso qualunque credibilità all'Unione Europea. Perché io sarei il primo che ti parlerei di, per assurdo, di ipocrisia. Non so se mi sto spiegando. Certo. Il danno più grande è questo: io ho passato 30 anni della mia vita in Medio Oriente e nei Balcani e ho conosciuto almeno due generazioni di ragazzi che guardavano all'Unione Europea come a quello che volevano diventare. Credimi, l'erosione di credibilità dell'Unione Europea quando parla di diritti umani ormai è un fenomeno globale ed è quello che non ci stiamo rendendo conto, il grandissimo danno anche al futuro dell'Unione Europea, nel senso delle istituzioni identitarie, quelle vere, non le boiate di chi parla di identità, ma quelle vere, quelle che erano le fondamenta dell'Unione Europea, cioè i diritti umani. Quindi, per assurdo, avrei come sempre preferito una posizione più solida, ma oggi c'è una tale crisi di credibilità che qualunque cosa avessero detto sarebbe suonata ipocrita.
1: Allora, da questo punto di vista torneremo ancora poi su questi temi anche in futuro, vogliamo venire però anche al presente, perché il lavoro di Cristian Elia è prezioso e produce, come dire, sempre anche tanti materiali che noi dobbiamo usare anche per conoscere. Noi ne abbiamo parlato qui qualche mese fa con Cristian stesso per sostenere, come dire, la campagna di autofinanziamento di questa creatura che è RST, Quest, no? Questa rivista che esce con il primo numero, che verrà presentato, se non sbaglio, correggimi se sbaglio, al prossimo festival di Mantova. E insomma, finalmente questa squadra di lavoro con te mette in piedi una rivista che avete coccolato molto, sulla quale avete lavorato moltissimo, mi sembra di capire, seguendoti anche sui tuoi canali social.
3: Assolutamente, devo ringraziare voi perché siete stati uno degli spazi che ha parlato della... Noi abbiamo affiancato Tamu Tangerine, che è questa coraggiosissima casa editrice napoletana, che ovviamente però in periodi così complessi non aveva la forza da sola di lanciare questo progetto, e la raccolta fondi è stata veramente una bellissima risposta, perché vuol dire che c'è un interesse. Sì, la rivista ormai c'è, saranno due numeri all'anno, il primo è dedicato alle resistenze, ma soprattutto a voler raccontare la regione chiamata Balcani da un punto di vista che non passa mai, perché poi, come io per primo faccio, no? Si parla tanto delle dinamiche politiche, delle dinamiche belliche, delle dinamiche dei nazionalismi, ma c'è tutto poi un mondo che chi come me ha avuto la fortuna di frequentarlo sentiva anche la responsabilità civile di restituire e riconoscere, quindi è anche un debito che pago. Se vi devo raccontare Srebrenica, vi devo anche raccontare le meraviglie comunque di una terra complessa e ricchissima, e quindi Resto sarà un giornale che parlerà di politica, ma parlerà anche e soprattutto di cultura. E l'abbiamo dedicato proprio a quella piazza di Belgrado, per questo Resistenze poi nasceva da lì, poi si è aggiunta Tirana e poi non spoilerò, però sì, la prima uscita pubblica sarà al Festival di Mantova e poi ci saranno tante presentazioni, saranno due numeri all'anno, chissà, magari veniamo anche dalle vostre parti, spero.
1: E le porte qui sono apertissime ovviamente, però restando ancora abbiamo ancora un minuto e mezzo, a Mantova tu da qualche anno tra l'altro gestisci anche un laboratorio, meglio di un romanzo, e io direi che questo è un titolo fantastico, perché ovviamente il tuo lavoro di giornalista, insomma, si riversa dentro intanto un contesto prezioso culturale che è quello del Festival Letteratura di Mantova, dentro un laboratorio appunto che è incentrato sul reportage, che si chiama Meglio di un romanzo. Insomma, che cosa succede all'interno di questo laboratorio che si terrà, insomma, nei prossimi giorni, proprio nel contesto del festival, giusto, a Mantova?
3: Assolutamente. Noi 10 anni fa, con la redazione del festival e con il direttore artistico Alessandro Della Casa, avevamo quest'idea di generare un contenitore che desse alle giovani autrici e giovani autori un'opportunità. Quindi oggi chi ti dà un'opportunità di fare un lavoro di lungo termine, perché è molto difficile. E allora noi selezioniamo con una cola aperta progetti di giornalismo narrativo che vengono presentati al pubblico a Mantova da una giuria che io presiedo e coordino da 10 anni, con ospiti sempre diversi. Quest'anno avremo Simone Pieranni, Cau del Post, insomma sempre con grandi professionisti che ti aiutano a mettere a fuoco la tua proposta. Una la svilupperemo e la sosterremo finanziariamente, io sono l'editor di questo progetto che viene realizzato durante l'anno e restituito al pubblico l'edizione dopo. Ormai sono 10 anni che va così ed è bello, perché tanta gente che è passata a Mantova come prima opportunità poi ha fatto delle cose veramente molto molto belle, quindi è anche un motivo di orgoglio per me, perché credo che quello che manca tanto è la fortuna che ho avuto io delle redazioni dove comunque c'era una trasmissione di saperi, di approcci, di comportamenti, che poi tu sceglievi cosa volevi essere e non essere, però era importante. E allora per questi ragazzi è bello questa sorta di riunione di redazione virtuale, nella quale mettere in gioco il tuo tema, difenderlo, proporlo, però allo stesso tempo ascoltare i consigli, e se sei fortunato perché l'hai messo a fuoco bene, vederlo anche finanziato e supportato durante l'anno. Quindi Meglio di un romanzo è un progetto di cui sono a cui sono molto affezionato, sì.
1: E devo dire, vedere Jacopo che annuisce mentre parli mi conforta anche, diciamo, sul futuro della nostra professione. Cristian Elia,
3: ti aspettiamo, Jacopo.
1: Cristian, grazie davvero per il tempo che ci hai dedicato, come sempre. Ovviamente ci auguriamo sia stato un buon tempo anche per te, le porte di RBS sono sempre aperte. Grazie mille, buon
3: sempre
1: lavoro, buona giornata.
3: Piacere.
1: Grazie,
3: ciao. Cristian, saluto a tutti e tutte.
1: Buon lavoro, buona giornata. Spazio al GR di Popolare Network, a tra poco con Francesco Vignarca di Rete Italiana Pace e Disarmo.
4: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
0: Popolare Network.
5: Buongiorno dalla redazione e le notizie delle 9.30.
6: Le autorità del Kuwait dicono che nella capitale, Kuwait City, c'è stato un incendio in un edificio residenziale che sarebbe stato colpito da un drone iraniano senza causare vittime. Nelle scorse ore il regime di Teheran ha lanciato missili anche contro altri paesi di quell'area, in particolare Bahrain, Giordania e Iraq, con l'obiettivo dichiarato di colpire le strutture statunitensi ospitate da quei paesi. Mentre gli ultimi attacchi americani sull'Iran, secondo fonti iraniane, avrebbero ucciso almeno 11 persone, di cui almeno 4 sarebbero morte durante una festa di matrimonio. Un portavoce militare di Washington ha smentito che siano stati presi di mira obiettivi civili.
5: Negli Stati Uniti è finito il G20 dei ministri dell'economia che si è riunito in North Carolina. Il vertice è terminato senza un comunicato congiunto e la presidenza americana ha dato la colpa alla Cina dopo giorni segnati da tensioni anche per la presenza del ministro delle finanze russo contestata dall'Unione Europea.
6: Poco fa l'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha parlato delle sanzioni contro la Russia. Penso che gli attacchi ibridi in tutta Europa possano dare una svegliata ai paesi che non si sono dimostrati determinati, ha detto Kallas. Ieri il governo della Germania aveva accusato il regime di Putin di essere dietro la scoperta di un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia e ha annunciato alcune misure in risposta, tra cui la chiusura del consolato russo di Bonn. Lo stesso Putin ha respinto l'accusa, sostenendo che la vera ragione degli annunci tedeschi siano le difficoltà politiche interne del cancelliere Merz.
5: In Germania la stazione ferroviaria di Augusta in Baviera al momento è chiusa dopo che nella notte c'è stata un'esplosione. Due persone sono rimaste leggermente ferite a causa dell'onda d'urto. Da capire cosa sia scoppiato e se si tratti di un incidente o di un'azione dolosa.
6: Una nave della ONG SOS Humanity è stata sottoposta a fermo dalle autorità italiane nel porto di Lampedusa dopo aver soccorso un totale di 71 persone nel corso di due operazioni di salvataggio avvenute a fine agosto. Lo rende noto la stessa ONG spiegando che la motivazione è la presunta mancata comunicazione immediata dell'operazione di soccorso al centro di coordinamento del soccorso marittimo. Secondo la ONG in realtà la ragione del fermo è una mossa politica che punta a ostacolare le operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo.
5: Un giardiniere di 75 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto in una riserva naturale di medicina a Bologna. L'uomo, dipendente di una società che si occupa di cure e manutenzione del paesaggio, è stato colpito dal distacco del coperchio di un escavatore. Soccorso dal 118, il 75enne è stato trasportato d'urgenza in elicottero al pronto soccorso di Bologna. Sono in corso accertamenti da parte della USL di Imola. Chiudiamo con uno sguardo al tempo previsto per le prossime ore. Oggi il cielo sarà prevalentemente sereno, con sole, possibile qualche acquazzone sui rilievi del nord e del centro. È in arrivo però una nuova ondata di caldo a partire da venerdì, con temperature che saranno anche 8 gradi superiori alla media stagionale, con picchi al nord fino a 35-36 gradi. Sono le 9.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10.30.
7: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
8: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. In apertura la A6 Torino Savona, raccomandiamo prudenza per un incidente all'uscita di Ceva in direzione Savona. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Corso Alla Mano e Savonera in direzione Milano e fra Corso Regina Margherita e Bruera in direzione Freius. Infine la diramazione Torino-Pinerolo, per lavori il traffico è rallentato fra Piscina e Volvera in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
1: E sono le 9:40 minuti e 22 secondi, bentornati alla seconda parte di Oltre la Prima, dopo aver parlato, commentato, conversato con il giornalista Christian Elia della scomparsa di Ratko Mladic, della Serbia, dei rigurgiti nazionalisti. Insomma, abbiamo fatto un focus su questa vicenda e siamo tornati al conflitto della ex Jugoslavia degli anni 90. Allora, in questa ultima parte di Oltre la Prima vogliamo tornare a parlare in realtà di, come posso dire, di soluzioni alternative al clima di guerra che respiriamo, al riarmo, e sono davvero molto felice, da un contesto, da una location molto specifica, siamo contenti di salutare, di dare il bentornato su RBE a Francesco Vignarca in collegamento con noi. Francesco, buongiorno.
11: Buongiorno a voi, ciao.
1: Allora, Francesco Vignarca, responsabile delle campagne di Rete Italiana Pace e Disarmo, e a Ginevra presso le Nazioni Unite, perché in questi giorni presso appunto la sede ONU di Ginevra si tiene l'ultima sessione del gruppo di esperti governativi, correggimi se sbaglio Francesco, sui sistemi d'arma autonomi letali, riunito nell'ambito della convenzione su certe armi convenzionali. Gli stati sono chiamati a una decisione politica cruciale: avviare o meno veri e propri negoziati per un trattato che regoli e vieti i cosiddetti killer robot. Rete Italiana Pace e Disarmo ovviamente ha assolutamente un ruolo specifico anche rispetto, come dire, ai ragionamenti intorno a questi lavori. Vogliamo partire da qui, dalla tua presenza a Ginevra, Francesco, stamattina. Grazie ancora per essere con noi.
11: Se lo vedete, no? Dietro proprio il Palazzo delle Nazioni Unite, se mi giro dall'altra parte vedete il famoso stuolo di bandiere che è quello del Palazzo di Ginevra, e in fondo si vede magari anche la famosa broken chair, cioè la sedia con una gamba rotta, che è il simbolo delle azioni contro le mine antipersona. Perché siamo qui? Perché noi continuiamo a credere a quell'approccio. Ci disarmiamo che le situazioni globali problematiche, ingarbugliate, di conflitto, non si debbano per forza risolvere sparandosi, bombardandosi, aumentando le spese militari, ma ragionando tra paesi per trovare le soluzioni che poi servano ai popoli e non agli stati, che servano non ai poteri istituzionali ma alle persone. Devo dire che ovviamente qui siamo in un momento cruciale, perché dopo questo lavoro di gruppo di esperti, a novembre ci sarà la REFCOM di questa CCW, e da lì si saprà se si partirà con una negoziazione di un trattato sulle armi autonome letali. Ancora una volta un tema che è stato portato all'attenzione degli stati dalla società civile. Noi dal 2013 che lavoriamo su questa questione. Adesso tutti si stanno accorgendo dell'uso dell'intelligenza artificiale militare, dei possibili cosiddetti stormi di droni, macchinari autonomi che si muovono, e anche alcuni paesi che questi macchinari, queste armi le hanno usate, stanno discutendo qui dentro. Però ci è voluto 10 anni affinché questa cosa maturasse la necessità di andare a un negoziato. È un problema, perché se l'avessero fatto gli stati prima, noi avremmo avuto per la prima volta un blocco preventivo rispetto a un sistema d'arma problematico, mentre tutti gli altri trattati di disarmo umanitario sono intervenuti dopo l'utilizzo delle mine antipersona, delle armi nucleari, delle armi chimiche batteriologiche. Però noi continuiamo a credere in questo percorso, e continuiamo a credere che il contributo della società civile, dei popoli, sia fondamentale, perché se lasciamo questi discorsi solo ai diplomatici, solo agli stati maggiori, solo ai politici, che ovviamente hanno un interesse di consenso molto facilitato dal tema di guerra, no? Perché noi contro tutti, dovete sostenerci, se no siete traditori, come abbiamo visto anche in questi mesi in Europa, e soprattutto nel mondo attuale, in particolare da queste grandi corporation dell'intelligenza artificiale che qualcuno ha definito, secondo me giustamente, le nuove compagnie economiche, no? Come nel 600 c'era la compagnia delle Indie, la compagnia delle Antille, oggi sono questi grandi colossi tecnologici che hanno interessi anche con i sistemi di guerra e con i ministeri della difesa a governare le direzioni e a saper influenzare una politica molto fragile e debole. È difficile, è complicato, però noi ci siamo e vogliamo continuare a esserci anche in questo senso.
2: Beh, storie come la vostra dimostrano che quando lo Stato, intendo le istituzioni in generale, mancano, non intervengono su una questione, comunque la società civile c'è ed è pronta a reagire, e quindi c'è un'alternativa, si sta dimostrando che un'alternativa c'è, giusto?
11: Assolutamente sì, e la cosa che vorrei sottolineare è che un'alternativa sia politica generale, cioè noi partiamo dal presupposto che la sicurezza non deve essere degli stati ma deve essere delle persone, deve essere condivisa, nel senso che se sono solo sicuro io e tutti quelli che attorno non sono sicuri, non c'è una vera sicurezza, c'è solo una prevaricazione. Quindi cambiare proprio il paradigma complessivamente. Ma noi siamo anche capaci, come organizzazioni, qui siamo parte della campagna Stop Killer Robots, anche di intervenire nel merito, nei dettagli, negli aspetti tecnici, negli aspetti specifici anche militari, perché se si vuole davvero creare un'alternativa, come giustamente voi avete richiamato, bisogna agire sui due piani, bisogna agire su un approccio complessivo che ci permette poi di mettere assieme tutti i temi, gli aspetti specifici sulle armi autonome, le armi nucleari, le spese militari, il disarmo climatico, tutte queste cose, ma anche poi ragionare nel concreto, perché sennò il rischio è quello di essere dipinti, già cercano di farlo, ma di dare degli appigli, diciamo così, per essere dipinti come dei sognatori, come della gente che non sa fare niente, quando in realtà abbiamo visto che nella storia tutti gli avanzamenti dell'umanità in termini non solo di pace ma anche di sicurezza si sono avuti quando si sono ascoltati questi percorsi e non quando si sono ascoltati le trombe che richiamavano la guerra.
1: Ecco, a proposito di questo, tra l'altro leggo anche dal sito retepacedisarmo.org come insomma avete accolto anche con favore il posizionamento dell'Italia rispetto all'assenso sulla dichiarazione congiunta che definite cross regionale, promossa da Brasile, Irlanda e Norvegia, nella direzione di un controllo umano significativo che come società civile, come giustamente ribadiva e richiamava anche Jacopo, chiede da più di 10 anni, ma c'è ancora molto lavoro da fare, perché insomma voi parlate anche di advocacy sul Parlamento italiano che va assolutamente intensificata, è una fase iniziale questa qui, insomma bisogna insistere ancora moltissimo, no?
11: Ah sì, bisogna soprattutto far rompere gli indugi, e questo, per questo noi andiamo anche attraverso il Parlamento, perché ovviamente il governo e i diplomatici magari hanno dei meccanismi legati alle questioni di alleanze, alle questioni di bilanciamenti, mentre il Parlamento esprime quello, o dovrebbe esprimere quello che è il sentimento, l'idea, la posizione delle persone. L'Italia, così come molti paesi dell'Unione Europea, da anni ha sottolineato che ci sarebbe bisogno di questo strumento di controllo normativo, di regolazione, di messa al bando, però è sempre stata molto tiepida. Ecco, quello che chiediamo e vorremmo ottenere anche tramite azioni sul Parlamento è che finalmente si rompessero gli indugi, perché non si può dire che c'è un pericolo, non si può dire attenzione, siamo in una situazione problematica, e rimanere lì un po' appesi a quello che fanno le grandi potenze che hanno magari già sviluppato questi tipi di sistemi d'arma per non sapere cosa fare. E questo purtroppo è un leitmotiv, anzi un non molto lieto, ma un motivo, un fil rouge che attanaglia la diplomazia italiana ed europea, quella di non prendere un coraggio, di non dire chiaramente le cose, anche se questo magari potrebbe metterci un po' in rotta di collisione con l'alleato americano, perché sennò a quel punto che ci stiamo a fare? Che ci stiamo a fare nel richiamare che noi siamo per il diritto, noi siamo per la diplomazia, noi siamo per le regole, quando poi, quando c'è bisogno di spingere in tal senso, non lo facciamo e aspettiamo solo che tutto sia realizzato? Ecco, noi chiediamo in questo e in altre situazioni all'Italia maggiore coraggio. Cioè ogni tanto bisogna prendere il testimone e essere davanti, e ovviamente chi tira la carretta magari viene un po' attaccato, insultato, ovviamente messo sotto pressione, ma solo così si possono fare dei percorsi positivi. Se aspettiamo che tutto succeda per dire ok, ci stiamo anche noi, a questo punto non abbiamo nessuna rilevanza. Quello che chiediamo all'Italia su questo e su altri temi,

0: in un certo senso di parlare solo di questioni di politichese, no? Di questioni legate a magari alle percentuali della legge elettorale, e dovrebbe prendere in mano quelli che sono delle questioni che sembrano lontane, ma in realtà determinano il futuro delle nostre vite. Lo stiamo già vedendo in tanti conflitti. Il rischio con questi sistemi d'arma autonomi è che questa cosa potrebbe allargarsi non solo a conflittualità che ci vengono addosso, ma anche a gestioni quotidiane, perché poi l'automazione del riconoscimento e l'intervento non è solo una questione di guerra, può essere una questione anche di stato di polizia, può essere una questione anche di controllo di quelle che sono le libertà delle persone. Ecco, pensiamoci adesso prima di perderle.
1: Ma prima si parlava appunto di entrare nel merito, quali sono le principali criticità allora riguardo all'implemento di queste tecnologie in campo militare e di spionaggio, anche se voi che vi preoccupano?
0: Ma prima di tutto è che vengono sempre poste, ma questa è una cosa in tutta la storia del warfare che è stata detta, come la soluzione ai conflitti per farli diventare meno cruenti. Nel 500 si diceva che le armi da fuoco avrebbero reso meno cruento il conflitto perché non c'era più il combattimento corpo a corpo. All'inizio del 900 il generale italiano Giulio Durey diceva: bombardiamo le città del nemico che avrà così tanta paura che non farà più la guerra. Nel 45 si disse: con le armi nucleari le guerre non ci saranno più perché questo potere distruttivo immenso ci metterà paura. E adesso si dice: se ci saranno i killer robots non moriranno i soldati, non moriranno le persone, perché la guerra verrà fatta dalle macchine. Il problema è che la guerra verrà fatta dalle macchine sulle persone, con le persone come obiettivo, con le persone come vittime, perché in realtà è questo la guerra: cercare di piegare il nemico al proprio volere facendogli tanto male. La guerra è mafia fondamentalmente, no? War is a racket, diceva il generale Smedley Butler, che la guerra la conosceva molto molto bene. E quindi ancora una volta c'è questo tentativo di introdurre dei sistemi d'arma che in realtà sono anche un grosso affare per il complesso militare industriale finanziario, e ovviamente un tentativo falso di dire: ho l'arma nuova che nessuno ha e quindi potrò vincere, ma proprio come falsità per cercare di rendere più umana o rendere più facile o rendere più accettabile la guerra. In realtà siamo nel pieno della disumanizzazione, che è sempre stata una cifra della guerra, ma oggi diventa una disumanizzazione digitale. E abbiamo già visto con Gaza, abbiamo già visto con i controlli anche nei paesi, quindi un controllo, diciamo, dal punto di vista totalitario, e abbiamo già visto soprattutto in Ucraina, che questo sistema, questa idea che il nuovo sistema d'arma, la nuova arma più tecnologica ci porterà a vincere, non funziona, perché anche proprio nel conflitto ucraino-russo, che è stato il primo a vedere dei sistemi d'arma dispiegati, e report non confermati dicono che addirittura siano state già fatte delle uccisioni completamente autonome, quindi senza decisionalità umana, proprio in Ucraina, ha visto come quello che poteva sembrare un vantaggio tecnologico dura magari 2 mesi, ma la contromisura viene subito riproposta. Quindi in realtà questa disumanizzazione digitale non è solo una disumanizzazione sul campo di battaglia, perché vede le morti decise da delle macchine, ed è una linea rossa morale che anche recentemente il segretario generale delle Nazioni Unite e la presidente della Croce Rossa Internazionale hanno sottolineato come invalicabile, ma ha una disumanizzazione anche dell'aspetto militare, nel senso che si pensa che delegare delle decisioni a sistemi complessi, sistemi automatizzati, possa risultare in una situazione anche di vantaggio. Molti militari mettono in guardia anche su questo, perché loro, che la guerra la conoscono dal punto di vista del combattimento, dicono: attenzione, è proprio il contrario, è quello che non succederà. E soprattutto va ricordato anche il fatto, per quanto riguarda il tema dell'intelligenza artificiale applicata alla guerra, che i modelli di intelligenza artificiale vengono applicati come algoritmi che hanno un presupposto, quello della razionalità, della logica, dei dati che devono essere forniti in una maniera sicura, corretta, per poi avere un output, una diciamo soluzione finale positiva. Ma la guerra è il contrario di tutto questo. La guerra è storicamente il luogo dove l'uomo finge, dove appunto, come in amore, in guerra tutto è concesso, dove si cerca di fare in modo che l'avversario non abbia le informazioni. Quindi è pericoloso proprio anche strutturalmente, indipendentemente da un approccio di disarmo. Anche uno che volesse fare la guerra, tra virgolette, bene o in maniera efficace, dovrebbe stare lontano da questo abbaglio, da questo miraggio, perché in realtà è il modo proprio per portare in un caos incontrollabile. E a quel punto già la guerra è devastante, già la guerra è pericolosa, già la guerra è sanguinosa. Se fosse incontrollabile, saremmo veramente di fronte a una distruzione completa. Tanto è vero che questa questione, che è già stata chiamata il progetto Manhattan della nostra era, insieme alle armi nucleari, diventa veramente una minaccia esistenziale per l'umanità.
2: Sì, mi sembra, insomma, mentre parlavi mi è venuto in mente un modo per addolcire la pillola, mi è venuto in mente gli anni 90, la prima guerra del Golfo, quella guerra chirurgica, no? Che doveva
0: bravo, colpire. Bravo, esattamente la stessa.

0: cosa.
1: E invece
0: come gli avrà detto Chico Elia anche nelle guerre balcaniche, quando si diceva Belgrado e tutto si sistema perché da lontano lo facciamo, ma proprio in quei momenti abbiamo visto che per giustificare anche quelle guerre dagli anni 90 e poi anche successivamente fino al 2003 si sono addotte delle motivazioni sbagliate, delle falsità, le armi di distruzione di massa eccetera, e quindi gli elementi di base di partenza erano falsi. Come potrebbe reagire un algoritmo di fronte a elementi falsi? Anche noi lo possiamo sperimentare tutti i giorni usando magari dell'intelligenza artificiale. Se gli diciamo cose sbagliate, il risultato è comico oppure addirittura paradossale. Il problema è che se lo facciamo la domanda su chi ha vinto il campionato di calcio nel 1950 è un problema, e non è un problema in realtà, ma se lo facciamo sulla guerra diventa devastante e ci sono delle lotte in gioco.
1: La difesa armata non è un sogno, è un diritto già riconosciuto, si legge anche sui tuoi canali social, ma non soltanto, anche di Rete Italiana Pace Disarmo. C'è bisogno però di identificare un luogo istituzionale dove esercitare davvero questo diritto, e c'è, come dire, la costituzione di un dipartimento della difesa civile, i corpi civili di pace, un istituto di ricerca per la pace, c'è il disarmo, c'è una raccolta firme, un'altra difesa è possibile. Intanto ti chiederei a che punto è la raccolta firme e anche poi ovviamente cosa succede a Cernobbio il 5 settembre, perché c'è l'altra Cernobbio, l'alternativa al forum economico, un'economia di pace, si chiama il 16° forum nazionale contro la guerra, un nuovo modello di sviluppo, le analisi e le proposte per un'economia di pace sostenibile e dei diritti. Francesco.
0: Sì, lì insieme agli amici di Sbilanciamoci, perché ormai da qualche anno l'altra Cernobbio è organizzata da Sbilanciamoci, che ha sempre fatto insieme a Rete Pace e Disarmo, porteremo tutte le nostre alternative, che sono sociali, sono economiche, sono politiche e sono ovviamente di disarmo contro il riarmo, perché la pace non è solo una questione di fare un accordo per non sparare, ma è una questione di diritti, di uguaglianza, di giustizia sociale ed economica. Lì avremo anche il momento finale di questa campagna, un'altra difesa possibile, che purtroppo non sta raggiungendo risultato. Quindi chiunque possa firmare andando sul sito difesacivilenonviolenta.org, recuperando quello che è il portale del Ministero della Giustizia, può darci una mano col proprio SPID, con la CIE, per portare in Parlamento questa proposta di legge per l'istituzione del luogo, che sarebbe già previsto, come dici tu, ma non c'è. Noi abbiamo scontato una censura in questi sei mesi, tranne pochi percorsi di notizie, come voi, come altri, come qualche giornale, nessuno ne ha voluto parlare, nessuno ha voluto sottolineare come questa è la contrapposizione chiara, esplicita, fattiva, concreta all'idea di riarmo che anche il governo sta continuando a portare avanti. Ed è stato fatto apposta, io ho scritto un editoriale su Avvenire a riguardo, certo, perché contrastare la nostra idea ci avrebbe portato visibilità e possibilità di spiegarla, mentre invece far finta che non c'è è il modo migliore per avere un successo. Certo, è anche complicato, perché noi qui non stiamo proponendo solo una firma generica per l'obiezione di coscienza contro la guerra, che va benissimo perché è l'aspetto culturale. Qui c'è un aspetto cruciale, continuatistico, che poi non ha un risultato immediato, perché la legge andrà discussa in Parlamento ed è difficile magari anche spiegarlo, è difficile comunicarlo. Però mi prendo, perché io sono un ottimista, lo sapete, la positività di molti gruppi locali che si sono attivati, di molte organizzazioni che non sapevano cos'era la difesa civile armata non violenta, che adesso lo sanno e si stanno mobilitando, e questo ci servirà, perché noi comunque non ci fermiamo. Se anche la legge di iniziativa popolare non dovesse avere successo, non dovesse raggiungere le 50.000 firme, siamo a circa, ce ne manca ancora 20.000, mancano 20 giorni, quindi 1.000 firme al giorno. Sarebbe possibile se ci fosse comunicazione a riguardo, io ne sono convinto, però noi ci chiederemo ai gruppi politici di presentare questa stessa legge, di discuterla, di metterla nei programmi elettorali che fra un anno dovranno essere validati dal voto delle persone. E Cernobbio, l'appuntamento, ripeto, che insieme a Sbilanciamoci abbiamo costruito, sarà un momento anche per riflettere a riguardo di questa prospettiva. Perché? Perché noi un diritto lo vogliamo, non vogliamo che sia solo scritto, vogliamo che si possa esercitarlo nel concreto.
1: E quella attività di advocacy che, insomma, di cui parlavamo poco fa, è necessaria, perché, come dire, siamo in uno snodo e siamo quasi in chiusura di questa conversazione, Francesco, in cui è necessario anche accelerare su queste alternative, perché come hai già tu ci hai raccontato, il rischio è quello di passare per nostalgici, per utopisti, per fricchettoni, insomma. Ovviamente non è così, anche perché conosciamo molto bene te, la Rete Italiana Pace di Sarmo, molti movimenti che aderiscono a questo a questo progetto sull'alternativa non violenta, evidentemente diciamo non c'è futuro se non un futuro di pace, di diplomazia e di dialogo. So che questo può suonare anche come dire retorico, però abbiamo pochi strumenti a disposizione, a parte la voce.
0: Non è retorica, è la storia, cioè ce la raccontano come la storia delle battaglie, ma la storia del progresso è una storia di scelte fatte proprio di pace, di alternative, di diritti, di persone che hanno deciso di mettersi insieme per costruire qualcosa e non di distruggere. E quindi i veri idealisti insensati non siamo noi, sono coloro che ancora ci dicono che il riarmo è inevitabile. Ma attenzione, c'è proprio questo trucco, cioè viene detto che è inevitabile perché così non bisogna discutere, perché così non bisogna dire come si arriva alla pace tramite le armi, mentre a noi ci dicono: ah, ma come fareste? E noi lo diciamo come faremmo, sia nelle proposte, ma anche dicendo: abbiamo bisogno di strumenti, perché io non posso intervenire alle questioni se siamo in 10, sottopagati, senza risorse. Io ho bisogno di strutture, di corpi civili di pace, di realtà, di gente che studia queste cose. Quindi dateci gli strumenti per farlo e poi valutiamo qual è l'alternativa che funziona meglio, qual è l'alternativa concreta e quella che è solo invece idealistica per andare a favorire certi interessi. E quello è il punto vero, e quello fa paura, perché senza l'ineluttabilità del riarmo non avrebbero motivi per poter dire come mai spendere in armi, che lo stiamo facendo raddoppiando la spesa militare da 25 anni, ci dovrebbe portare miracolosamente alla pace. No, la pace va costruita con strumenti di pace, deve essere disarmata e disarmante, deve essere non violenta, e quindi noi continuiamo a portare avanti queste idee anche se siamo silenziati, anche se c'è il tentativo di dipingerci per quello che non siamo.
1: Quanti danni ha fatto quel Tina, quel There is no alternative, di Tacerena memoria? Insomma, bisogna ribaltare il tavolo da questo punto di vista. Francesco Vignarca, Rete Italiana Pace Disarmo, grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato anche oggi. Buon lavoro alle Nazioni Unite, insomma noi siamo qui e continueremo a raccontare anche il vostro lavoro tutti i giorni. Grazie ancora, buona giornata.
2: Grazie,
0: buona giornata a voi, a presto.
1: E allora noi ci fermiamo qui, Jacopo, spazio alla musica e poi ad almeno due pagine al giorno. Grazie per il lavoro di oggi.
2: Grazie a te Francesco, io vi ricordo torniamo domani dalle 8, inizia il nostro palinsesto quotidiano con le già notizie, la rassegna stampa di RBE prosegue con Oltre la Prima, approfondimenti e interviste con me Francesco Piperis. Allora adesso buon passaggio musicale e poi buon almeno due pagine al giorno.
1: Sì, abbiamo gli Uberphonic, poi Elisia Bairo e poi almeno due pagine al giorno.
3: Oltre la Prima. Approfondimenti e interviste.

0: freedom.
1: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
2: Sono le 10:09 minuti e 32 secondi. Ben trovati all'interno di almeno due pagine al giorno, lo spazio di informazione e approfondimento culturale. Da pochissimi minuti si è chiusa la puntata odierna di Oltre la Prima, e insomma il focus è stato un focus internazionale sulla ex Jugoslavia, sulla scomparsa di Mladic, ma abbiamo parlato anche di pace, di disarmo, di alternativa, di un nuovo modello di difesa possibile per questo paese e non soltanto. Grazie ancora a Cristian Elia e Francesco Vignarca per le conversazioni che abbiamo realizzato all'interno dello spazio di approfondimento che appunto si chiama Oltre la Prima e che va in onda dalle 9 alle 10 tutti i giorni su RB Radio e TV. A quest'ora entriamo dentro le terze pagine dei giornali, dentro le pagine delle analisi e dei commenti, insomma condividiamo con voi contenuti sul versante culturale che pensiamo siano particolarmente interessanti e che appunto vogliamo condividere con voi a quest'ora. C'è poi anche la musica, molta musica che condividiamo con voi come ineludibile passaggio della diretta quotidiana in queste ore. Voglio ripartire con voi dal corsivo del giorno, del Corriere della Sera di oggi, che torna a occuparsi di intelligenza artificiale e di limiti all'intelligenza artificiale. E allora insomma vogliamo proprio condividere con voi lo spazio, il pezzo firmato stamattina da Daniele Manca, perché le menti dell'intelligenza artificiale ci mettono in guardia dalla loro creatura ma rifiutano i limiti dell'Unione Europea. Questo è il titolo del pezzo di Daniele Manca di stamattina. La settimana scorsa, si legge nell'attacco del pezzo di Manca sul Corriere della Sera di oggi, più di 1300 manager scienziati attivi nelle maggiori società di intelligenza artificiale hanno chiesto ai governi e segnatamente al governo americano di rallentare sullo sviluppo di questa tecnologia, la cui rivoluzione si sta sottovalutando. Non in termini di allarme, i giornali, il web e i social sono pieni di grida, quanto in azioni concrete. La contraddizione è evidente, ha a che fare con l'Europa e l'AI Act emanato dall'Unione. Tra i firmatari di quella lettera troviamo non solo Dario Amodei, fondatore di Anthropic, ma anche il capo della ricerca e il capo scientifico di OpenAI, Mark Chen, e Jacob Paciocchi. Shane Legg, cofondatore e capo della ricerca in AI di Google DeepMind, Shengjia Zhao, capo della ricerca scientifica per l'AI a Meta, tra gli altri. Si tratta di alcune delle menti e delle persone più attive sul settore che mettono in guardia dai recenti sviluppi dell'intelligenza artificiale cosiddetta agentica, quella cioè in grado di usare, pianificare, decidere e agire per raggiungere determinati obiettivi, facendo in modo di avere sempre meno bisogno dell'intervento umano. L'incidente accaduto a Hugging Face è stato quello che ha fatto suonare più campanelli d'allarme. L'obiettivo dato agli agenti era relativamente banale: dovevano superare un test informatico per comprendere la vulnerabilità di alcuni sistemi. Secondo l'indagine della società Metre, dei 1200 agenti, 700 teoricamente disconnessi tra loro sono stati in grado invece di coordinarsi di fatto, inviare 70.000 messaggi, attaccare una piattaforma per ottenere informazioni e superare i test, barando siamo nel campo relativamente importante dei test, ma se lo stesso fosse accaduto attaccando la banca con i nostri depositi o utilities quali elettricità, acqua e via dicendo, è per questo che quei 1300 manager si sono sentiti in dovere di scrivere una lettera aperta chiedendo l'adesione sia di aziende sia di persone. L'AI Act europeo si pone sostanzialmente lo stesso obiettivo della lettera. Conosciamo già tutti i lamenti sull'Europa lenta e burocratica, ma sia detto per inciso, vista la conoscenza così diffusa dei difetti dell'Unione, ci si aspetterebbe dai critici azioni concrete e non solo lamenti. Ma tornando all'AI Act, la domanda è: avendo gli stessi scopi di quello che scrivono i manager nella lettera, invece di fare appelli generici, perché non iniziano a collaborare con l'Europa? In realtà sta avvenendo l'esatto contrario. Nel momento in cui l'Unione ha varato l'AI Act, tutte le aziende si sono affrettate a chiedere rinvii e diluizioni, per esempio nella definizione e classifica dei rischi che sono alla base della legislazione, con il risultato che mentre i protagonisti dell'intelligenza artificiale chiedono un più stretto e forte coordinamento per controllare l'evoluzione di questa tecnologia, l'Europa unica, grande organizzazione che ci ha provato, si chiede di fermarsi o rallentare. Così Daniele Manca, oggi sul Corriere della Sera, firma il corsivo del giorno dal titolo "Perché le menti della AI ci mettono in guardia dalla loro creatura ma rifiutano i limiti dell'Unione Europea". 10:15 minuti e 25 secondi, ci concediamo un passaggio musicale. Se n'è andato da qualche mese il grande country Joe McDonald, e con questo brano aveva davvero magnetizzato e catturato i cuori e le menti del popolo di Woodstock. "I feel like I'm fixing to die, rag".

I'm Fishing to Die Rag, brano di Country Joe McDonald, pubblicato per Vanguard nel 1967. 10:18 minuti e 52 secondi. Faccio con voi un recupero intanto dalla lettura, il supplemento culturale del Corriere della Sera di domenica scorsa, 30 agosto. Come uccidere la geografia, il pezzo dello scrittore Paolo Giordano, a proposito di un libro dell'architetto israeliano britannico Eyal Weizman, che ha creato un metodo di indagine multidisciplinare per indagare i crimini di guerra. Nel suo nuovo libro lo applica a Gaza, dove il suolo è stato trasformato in modo radicale dal conflitto. Mentre lo Stato Maggiore della Difesa israeliano annuncia la revisione di un centinaio di episodi insoliti, tra virgolette, li mette Paolo Giordano, avvenuti nella striscia di Gaza dopo l'invasione, un centinaio su innumerevoli, l'emblematica goccia nel mare. In Italia esce Ungrounding, architettura di un genocidio, di Eyal Weizman, pubblicato dall'editore Rizzoli, forse il documento più completo pubblicato fino a qui sull'invasione militare della striscia e i crimini di guerra che sono stati e continuano a essere perpetrati al suo interno. Eyal Weizman è un architetto israeliano-britannico, nel 2010 ha fondato la Londra Forensic Architecture, l'agenzia ha un mandato molto specifico, unico nel suo genere, affrontare i casi di violazione del diritto umanitario, di crimini di guerra e di Stato con un approccio il più possibile scientifico, mobilitando anzitutto l'architettura e la geografia, secondo la convinzione che sui tavoli da disegno degli architetti che hanno preso forma i peggiori crimini della colonizzazione, ma utilizzando al contempo ogni altro mezzo disponibile: ricerche d'archivio, interviste, mappe satellitari, render tridimensionali, filmati di sorveglianza, registrazioni ambientali, analisi dei campioni di terreno, balistica, tutto e tutto insieme, aggiunge Paolo Giordano. Talvolta le analisi del forensic sono così dettagliate da permettere di ricostruire virtualmente le scene in cui si sono svolti i crimini, di farle rivivere ai sopravvissuti in una testimonianza situata come in una grande indagine di polizia, ma condotta fuori dallo Stato, anzi spesso contro lo Stato, per far luce su quei misfatti che i governi e gli eserciti vorrebbero a ogni costo cancellare. L'agenzia di Weizman ha creato la base documentale per casi importanti come quello delle prigioni siriane e l'incendio della Grenfell Tower a Londra nel 2017. Riguardo all'invasione israeliana di Gaza, ha fornito al Sudafrica molto del materiale utile a sostenere l'accusa di genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia. Ungrounding, il libro di Weizman, ripercorre quello stesso materiale, racconta il percorso per arrivare all'Aia, ma non solo. È un libro corposo, denso, ricco di immagini e didascalie che hanno ognuna un portato enorme, e inevitabilmente è un libro molto doloroso da leggere. Si compone di tre parti più un'introduzione e un epilogo: suolo, sottosuolo e tabula rasa. Suolo è forse la sezione più sorprendente, nonché quella che appare più solida dal punto di vista dell'indagine, e dedicata all'esame del territorio della striscia, in particolare all'importanza del bacino idrico del Wadi Gaza, che la taglia a metà, dividendo l'area fertile del nord da quella desertica del sud, ma anche all'importanza delle dune costiere, tre, che corrono parallele alla costa e separano il terreno coltivabile a est da quello arido a ovest. Per Weizman la questione è sempre stata lì, nella geografia, nella distinzione fra suolo umido e suolo secco. Da 80 anni a questa parte, ma con una furia inedita negli ultimi tre, l'obiettivo di Israele non sarebbe mai cambiato: relegare i palestinesi alle zone più inospitali della striscia, a sud del Wadi Gaza e oltre la terza duna costiera, impossessandosi della terra coltivabile. Questo, sostiene Weizman, è il motivo autentico dell'espansione continua dell'azione militare, presentata all'opinione pubblica mondiale come caccia senza quartiere ai comandanti di Hamas. Questo è il senso vero dietro agli ordini di evacuazione prima di Gaza
siti poi di ogni altro centro abitato, guarda caso sempre verso sud e verso ovest. Questa è la ragione della linea gialla che adesso i Gazawi non possono calpestare se non vogliono essere uccisi all'istante. Fin dall'ottobre 2023, scrive Weizmann, l'unico obiettivo strategico della campagna militare di Israele era la cacciata dei palestinesi al di là di quella soglia e in Egitto, ma anche lo spostamento della linea stessa del deserto. Già lo spostamento della linea del deserto, aggiunge e riparte Paolo Giordano nel suo pezzo pubblicato dalla lettura del Corriere della Sera di domenica 30 agosto. Perché, prosegue Weizmann, neppure la conquista del suolo è davvero sufficiente. Nel cacciare i palestinesi, Israele ha sempre mirato a eliminare anche ogni traccia della loro presenza, fare macerie, sbriciolarle e poi rivoltare la terra al punto da cancellare la storia pregressa. È questo il cuore nero dell'ungrounding, che mira a rimuovere una società dal luogo che occupava e cancellare ogni città della sua esistenza, dagli edifici fino a tutto ciò che si trova sotto la superficie terrestre. I palestinesi, insomma, non devono avere nulla a cui tornare, né sopra né sottoterra. La seconda parte sottosuolo si muove proprio in quella direzione verticale, la più breve, ed è dedicata ai tunnel. I tunnel all'interno della striscia e quelli che la collegano all'esterno. I tunnel dove si sono nascosti i miliziani di Hamas e dove i Gazawi si sono riparati dai bombardamenti. I tunnel dove sono stati tenuti per centinaia di giorni gli ostaggi israeliani, i tunnel che sono per i palestinesi l'unica parte della Palestina non occupata, per gli israeliani un sinonimo di incubi, mostri, defunti e morti viventi. Weizmann ricostruisce la loro nascita, si addentra nei dettagli della costruzione del ruolo che hanno avuto nelle varie fasi del conflitto, descrive un sistema straordinariamente esteso, nessuno sa davvero quanto, una ragnatela prima clandestina e infine pressoché ufficiale, ben organizzata e a suo modo florida, tunnel dai quali a un certo punto, prima che l'Egitto imponesse una stretta, passava di tutto: pony, scimmie, coccodrilli, iene, lupi, struzzi e scimpanzé. Muhammad Shehada, giornalista palestinese cresciuto a Gaza, ha raccontato che ordinava il pollo fritto di KFC da Al-Arish nel Sinai egiziano. Per Weizmann i tunnel sarebbero anche la prova del fallimento di 3 anni di campagna militare israeliana dopo la devastazione quasi completa della superficie. Scrive, citando una fonte dell'esercito, la struttura sotterranea resta infatti sostanzialmente intatta. Hanno ammesso di essere riusciti a renderne inservibile solo il 20-40%. Infine tabula rasa, la terza parte del libro di Weizmann, la storia recente che conosciamo, quella successiva al 7 ottobre. Il libro assume qui il sapore di una macabra ricapitolazione, i momenti salienti dell'invasione di Gaza, le atrocità commesse, l'attacco all'ospedale Al-Ali, l'inondazione del tunnel, l'assassinio di Indra Jab, l'occupazione di Rafah, le sparatorie durante la distribuzione del cibo, la controversia sul genocidio, la carestia indotta, il controesodo verso nord, poi il cessate il fuoco e le sue violazioni fino alla flottiglia, nulla che non ci ricordiamo. Ma il merito di Weizmann e della sua squadra è di presentarci a freddo situazioni che abbiamo seguito dalla cronaca giornaliera, corredate da studi a posteriori, analisi e dati. C'è un enorme contrasto, scrive Weizmann, fra la sensazione indescrivibile di dolore, di rabbia e incredulità che abbiamo provato nel guardare i video, fra l'orrore di assistere a un genocidio che le testimonianze cercavano di trasmettere e la necessità legale di raccogliere, classificare e catalogare le prove con calma. Il nostro è stato un tentativo disperato, un'impresa degna di Sisifo. 20 anni prima di Ungrounding, Eyal Weizmann è diventato celebre per aver pubblicato uno studio dal titolo Lethal Theory, utilizzando le interviste di alcuni alti ufficiali dell'esercito israeliano, in particolare sull'invasione di Nablus del 2002, descriveva per la prima volta un'arte della guerra nuova, ispirata niente meno che al post-strutturalismo di Gilles Deleuze e Félix Guattari. Ciò che prima veniva considerato un ostacolo per i soldati, per esempio il muro di una casa privata, adesso era un oggetto come un altro. Ai tempi di Lethal Theory come oggi, la posizione di Weizmann su tutto questo è chiara, priva di ombre o ambiguità, la sua prospettiva decisamente orientata, rispecchia in ogni passaggio la contronarrazione che si è affiancata in questi anni a quella ufficiale filo israeliana.
un articolo ancora più approfondito in alcuni versanti, quello di Paolo Giordano, che ritrovate sul numero di domenica 30 agosto della lettura del Corriere della Sera, a proposito del libro dell'architetto israelo-britannico Eyal Weizman, dal titolo Ungrounding, architettura di un genocidio, pubblicato da Rizzoli. 10:28 minuti e 40 secondi, ci concediamo un passaggio musicale, è tornato Mr. Hills, ovvero Mark Oliver Everett, questa è Cap in Hand.

0: The Hills con Capin End, disco, brano, chiedo scusa, uscito il 16 giugno scorso, che anticipa il nuovo album Cookie Happened, in uscita il prossimo 16 ottobre per E-Works. Sono le 10:32 minuti e 30 secondi, allora spazio al GR di Popolare Network e all'infotraffico Muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10:30.
3: In Irlanda sta iniziando una riunione dei ministri degli esteri europei. Al centro dell'attenzione ci sono gli attacchi ibridi attribuiti alla Russia, in particolare per le accuse arrivate ieri dalla Germania dopo la scoperta di un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia, avvenuta un mese fa. Penso che questi attacchi possano dare una svegliata ai paesi che non si sono dimostrati determinati sulle sanzioni, ha detto stamattina la responsabile esteri dell'Unione Europea, Kaya Kallas, mentre il ministro italiano, Tajani, ha risposto a una domanda sull'ipotesi di un tentativo russo di influenzare le elezioni nel nostro paese. È una questione che riguarda tutta l'Unione, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni dei paesi in cui si vota, ha dichiarato Tajani. Sono convinto che possa accadere, per questo bisogna intervenire in anticipo.
2: In Germania la stazione ferroviaria di Augusta in Baviera al momento è chiusa dopo che nella notte c'è stata un'esplosione vicino alla struttura. Due persone sono rimaste leggermente ferite a causa dell'onda d'urto. Da capire cosa sia scoppiato e se si tratti di un incidente o di un'azione dolosa. In un'altra zona del paese vicino a Colonia la polizia ha denunciato un possibile sabotaggio e una sottrazione elettrica, senza dire niente su chi potrebbe essere responsabile.
3: Secondo Al Jazeera sarebbero 18 le vittime degli attacchi statunitensi che hanno colpito l'Iran nella giornata di ieri. Tra loro ci sarebbero 4 persone che partecipavano a una festa di matrimonio. L'esercito di Washington nega di aver colpito obiettivi civili. Da parte loro le forze di Teheran hanno lanciato missili contro diversi paesi dell'area che ospitano strutture americane come Kuwait e Giordania.
2: Gli arrivi in massa di migranti a Ceuta sarebbero stati guidati sul terreno da gendarmi marocchini agli ordini degli agenti, di agenti in abiti civili. Avrebbero avuto finalità diverse da quelle esclusivamente migratorie. Questo quanto sostiene la polizia spagnola, che avrebbe informato la giudice che indaga sulla vicenda. Lo riferisce il quotidiano online El Español, citando il rapporto che sarebbe stato trasmesso alla magistrata, in cui si afferma anche che l'arrivo in massa dei migranti è strettamente collegato con la rivendicazione territoriale di Rabat sulle città spagnole di Ceuta e Melilla.
3: Una delle navi della ONG SOS Humanity è stata sottoposta a fermo dalle autorità italiane a Lampedusa dopo aver soccorso 71 persone in due operazioni di salvataggio avvenute a fine agosto. Lo rende noto la stessa ONG, spiegando che la motivazione ufficiale è la presunta mancata comunicazione immediata dell'operazione di soccorso al centro di coordinamento del soccorso marittimo. Secondo la ONG, in realtà la ragione del fermo è politica e punta a ostacolare le operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo.
2: A luglio i prezzi alla produzione dell'industria sono aumentati del 2,4% su base mensile e del 7,8% su base annua, lo comunica l'Istat, spiegando che tali dinamiche sono motivate principalmente dal forte rialzo dei prezzi dell'energia sul mercato interno. Il tempo previsto per le prossime ore: il cielo sarà prevalentemente sereno con sole su tutta Italia, possibile qualche acquazzone sui rilievi del nord. È in arrivo però una nuova ondata di caldo a partire da venerdì, con temperature che saranno anche 8 gradi superiori alla media stagionali, con picchi al nord fino a 35-36 gradi. Sono le 10:34 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio, ci risentiamo alle 12:30.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency, info su emergency.it/5 per 1000.
5: Popolare Network.
6: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e un buon mercoledì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi informiamo quindi che dalle 21 di lunedì 7 alle 21 di martedì 8 settembre è previsto uno sciopero che coinvolge il personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Vabbè, le All sono sempre un bel ascoltare. Celebrity Skin, della band che ha reso forse immortale Courtney Love, già compagna di Kurt Cobain, ma insomma in grado anche di sostenere un livello rock and roll molto molto denso e molto potente. Questo è un ritorno in realtà agli ascolti degli anni 90, ovviamente, ed è sempre un piacere poterli condividere con voi anche all'interno di Almeno Due Pagine al Giorno. Il disco era l'omonimo Celebrity Skin, pubblicato nel 1998 da Geffen Records. 10:41 minuti e 40 secondi. Dobbiamo ripartire da un altro addio. È morto due giorni fa il teologo fondatore della comunità monastica di Bose, Enzo Bianchi, e insomma sui giornali oggi si scrive molto della figura di Enzo Bianchi, intellettuale, anche autore, scrittore, oltre appunto ad aver fondato la comunità monastica di Bose, anche editorialista sia sulla stampa, anche all'interno del supplemento culturale della stessa stampa, Tutto Libri. Intanto voglio condividere con voi però un pezzo apparso, che appare sul sito riforma.it, dal titolo Enzo Bianchi se ne va, un testimone cristiano. Numerosi si legge i messaggi di cordoglio giunti dal mondo cristiano ecumenico interreligioso dopo la morte di Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose, nato a Castelboglione in provincia di Asti nel 1943. Bianchi è stato monaco, scrittore, uno dei protagonisti del dialogo ecumenico e interreligioso, figura di spicco nel dialogo ecumenico a livello internazionale. Nel 1965 fondò a Bose, nel Biellese, una comunità monastica di uomini e donne appartenenti a diverse confessioni cristiane. Ne fu priore fino al 2017. Dal 2021 viveva a Torino. Bianchi ha contribuito, si legge ancora su Riforma, al confronto tra tradizioni cristiane diverse, in dialogo fra l'altro con molte figure del protestantesimo, con Paolo Ricca ad esempio, noto teologo e pastore valdese scomparso nel 2024. C'era un'amicizia fraterna di lunga data. Negli anni hanno condiviso innumerevoli palchi, convegni e rassegne culturali, dialogando pubblicamente su temi complessi come l'ospitalità eucaristica, la figura di Martin Lutero e il futuro del cristianesimo. Con la pastora e teologa battista Lidia Maggi collaborarono regolarmente per promuovere il dialogo ecumenico e la divulgazione biblica attraverso conferenze e incontri pubblici. Presso la fraternità Casa della Madia guidarono insieme corsi per rileggere le scritture, superando le barriere tra la tradizione cattolica e quella battista, proponendo la Bibbia come strumento per accogliere e valorizzare le differenze contemporanee. A maggio del 2017 il monastero di Bose, guidato da Bianchi, ospitò il convegno ecumenico internazionale di spiritualità della Riforma dal titolo Giustificazione, l'Evangelo della Grazia. Fulvio Ferrario, allora decano della facoltà valdese di teologia, parlò di Karl Barth, la dottrina della giustificazione, domande autocritiche alla teologia evangelica, mentre Ricca con il cardinale Walter Kasper partecipò al dibattito tra cristiani, vivere insieme l'Evangelo della Grazia, rispettivamente nelle prospettive protestante e cattolica. Giugno scorso il fondatore della comunità monastica di Bose era stato ospite di anteprima per la rassegna Una Torre di Libri a Torre Pellice. La conversazione con Sabina Baral, saggista e responsabile dell'ufficio comunicazione e relazioni ecumeniche della Tavola Valdese. Come detto, sono tanti i giornali che oggi ricordano Enzo Bianchi. Basta in realtà compulsare i giornali, ma anche il web, per recuperare anche ulteriori informazioni, oltre anche alla bibliografia dello stesso Enzo Bianchi. Chiedo scusa, sono le 10:45 minuti e 40 secondi. Ci concediamo ancora un passaggio musicale. Saint Blonde, questa è Smooth Talking.

Smooth Talking, Saint Blonde, abbiamo appena ascoltato questa novità discografica che anticipa l'album di debutto dei Saint Blonde, With Little Ease, in uscita il 18 settembre per Pale Cord Rise Records. 10:49 minuti e 25 secondi, vi porto ancora sul Corriere della, sulla stampa, chiedo scusa intanto perché voglio partire con voi da un capolavoro di Kandinsky, si legge all'asta per 80 milioni, un

Hedwig Livenstein-Weiermann, ponendo fine a una lunga controversia sulla provenienza del dipinto. L'opera era rimasta per oltre 50 anni in esposizione al Lebenhaus di Monaco, al quale era stata concessa in prestito a lungo termine. Considerato uno dei risultati più importanti degli anni formativi di Kandinsky, il dipinto fu realizzato durante il soggiorno dell'artista nell'ambiente d'avanguardia parigino. Nel 1907 venne inoltre presentato al Salon d'Automne di Parigi, dove attirò l'attenzione della critica. Gli anni trascorsi tra il 1904 e il 1908 furono decisivi per la formazione del linguaggio artistico di Kandinsky. A Parigi l'artista entrò in contatto con le ricerche più innovative della pittura europea, dalle esperienze di Paul Cézanne, Georges Seurat e Vincent van Gogh, al pointillisme, al post-impressionismo e al fauvismo. Kandinsky, arrivato nella capitale francese nel 1906, frequentò il Salon des Indépendants e il Salon d'Automne e conobbe da vicino galleristi, artisti e collezionisti protagonisti della scena parigina. Vi porto ancora dentro una terza pagina, che in realtà è quella del Corriere della Sera, perché voglio darvi conto di una mostra nel lago di Baldassare Longoni, un'umanità di terra e d'acqua. La villa Bernasconi di Cernobbio a Como rende omaggio al divisionista a 150 anni dalla nascita, e il sovratitolo del pezzo, firmato oggi sul Corriere della Sera da Stefano Bucci, che scrive: la sua luce può essere al tempo stesso poetica e struggente, ma anche moderna e vibrante. La mostra Umanità al lavoro, la pittura di Baldassare Longoni, aperta da sabato 5 settembre fino al 5 ottobre, celebra l'arte di un maestro straordinario e anticipa le celebrazioni per il 150° anniversario della sua nascita. Fare da sfondo eccellente una delle architetture più affascinanti del lago di Como, Villa Bernasconi a Cernobbio, che accoglie un'esposizione tanto insolita quanto profonda, nata dall'intuizione del giornalista e scrittrice Candida Morvillo, che si propria di uno spazio che è esso stesso un'opera d'arte, la torretta Liberty della Villa Museo, ora trasformata in un osservatorio privilegiato su un mondo opposto e complementare, quello della terra, della fatica rurale, dell'aratura, dei ritmi eterni della campagna. Cuore dell'esposizione è il monumento trittico Terre Dorate d'Italia, un'opera del 1940 appartenente al patrimonio artistico di Banco BPM, che grazie a un prestito eccezionale ritorna nel suo territorio ideale, regalando alla comunità un tassello di identità culturale universale. Le tre grandi tele, dedicate rispettivamente all'aratura, alla mietitura e ai contadini che zappano il terreno, offrono una sintesi formidabile della sensibilità di Longoni, capace di orchestrare un canto solenne ma privo di qualsiasi retorica ideologica sul lavoro umano. Nato a Dizasco in Val d'Intelvi a novembre del 1876, Baldassare Longoni è stato spesso etichettato come il pittore del lago di Como, un'espressione geograficamente ineccepibile che tuttavia rischia di confinarlo in un localismo ingiusto se non si scava sotto la superficie della sua complessa formazione, perché Longoni non è stato un semplice vedutista d'acqua dolce o un idilliaco cantore di sponde lacustri, ma una figura di spicco del panorama artistico italiano del primo Novecento, che visse intensamente fermenti della Milano di fine secolo, diplomandosi all'Accademia di Brera e avvicinandosi rapidamente alle correnti più avanzate dell'epoca, prima fra tutte il divisionismo. E il pezzo sul Corriere della Sera di Stefano Bucci dà conto della mostra dedicata a Longoni, Umanità al lavoro, la pittura di Baldassare Longoni, ripeto, aperta da sabato 5 settembre fino al 5 ottobre a Villa Bernasconi di Cernobbio a Como. Siamo quasi in coda, ci concediamo l'ultimo passaggio musicale per oggi. Ci sono i Dry Cleaning, Joy.

0: Dry Cleaning, questa è Joy da Secret Love, uscito il 9 gennaio scorso per 4AD. Con i Dry Cleaning noi giungiamo in coda a questa puntata di Almeno Due Pagine al Giorno che segue allo spazio di approfondimento oltre la prima, in onda dalle 9 alle 10. Vi ricordo come sempre che il comparto dell'informazione mattutina comincia in diretta a partire dalle 8 con è già notizia, la rassegna stampa condotta in studio da Jacopo Bertuglia, in diretta su tutti i canali che conoscete, in più anche in diretta sul nostro canale YouTube. Potete interagire durante la lettura dei giornali con Jacopo Bertuglia. Alle 9 comincia Oltre la prima, spazio di approfondimento, alle 10 Almeno Due Pagine al Giorno. Ebbene, allora, intanto grazie mille davvero per averci seguito anche oggi. Dopo di noi il GR, poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui domani, giovedì 3 settembre 2026, alle 9 con Oltre la prima, alle 10, come detto, con Almeno Due Pagine al Giorno. 10:59 minuti e 10 secondi. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato Almeno Due Pagine al Giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nella serata di ieri una frana di grosse dimensioni si è staccata dalla parete nord-est del Monviso nei pressi del rifugio Quintino Sella e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Gli accertamenti effettuati dal soccorso alpino immediatamente intervenuto hanno escluso il coinvolgimento di persone, anche se proprio il rifugio Quintino Sella ha segnalato il mancato rientro di un escursionista di nazionalità estera e sono state quindi attivate le verifiche per accertarne la posizione e l'eventuale collegamento con l'evento franoso. Il servizio regionale di elisoccorso di azienda Zero Piemonte, decollato da Torino in assetto notturno, ha tentato invano di raggiungere l'area, dato che la grande quantità di polvere in sospensione e l'instabilità del fronte di frana non hanno consentito l'atterraggio nella notte. Le attività di ricerca e verifica del soccorso alpino sono riprese quindi nelle prime ore di questa mattina. La priorità dei soccorritori, una volta scongiurata la presenza di persone, è quella di completare la ricognizione del fronte di frana. Quella del 2026 è stata per il Piemonte un'estate record per quanto riguarda gli incendi boschivi. A partire dalla fine di luglio e fino alla metà, alla seconda metà di agosto, sono andati distrutti circa 2.500 ettari di foresta. Le aree montane e collinari del Biellese, Vercellese, Alessandrino e Verbano Cusiossola sono state le zone più colpite. E se le Alpi occidentali da sempre rappresentano una zona vulnerabile allo sviluppo di roghi, la tempesta di questi ultimi rappresenta invece un'anomalia nella stagionalità di tali eventi, tradizionalmente più collocati in altri periodi dell'anno. In tale contesto risulta sempre più importante affrontare il tema della prevenzione, che la Regione Piemonte ha affrontato attraverso la redazione di un piano articolato su più fronti e progressivamente declinato sulle specificità dei singoli territori, come ha spiegato ai nostri microfoni Davide Ascoli, docente del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università di Torino.
3: La Regione Piemonte è una delle regioni, diciamo, più attente alla pianificazione. Abbiamo da un lato la strategia regionale, il piano di previsione, prevenzione e lottativa agli incendi boschivi, definito dalla normativa nazionale, la 353 del 2000, ma noi piemontesi regolarmente ogni 5 anni rinnoviamo questo piano e ogni anno facciamo degli aggiustamenti. E noi quest'anno siamo usciti con il nuovo piano antincendi. Cosa fa questo piano? Definisce il rischio, cioè definisce dove può emergere un problema. Un problema che non è solo dove si può verificare un incendio, ma dove questo incendio può creare danni. Sappiamo quindi dove sono le aree esposte al rischio e ci siamo dati degli obiettivi che nell'arco dei 5 anni la regione cerca di raggiungere in termini di mitigazione di questo rischio. Una strategia importante della mitigazione del rischio è la prevenzione, ovvero quello di andare a analizzare con maggior dettaglio su un territorio dove l'incendio può propagarsi, quali aspetti importanti del territorio può compromettere e creare una strategia territoriale che definiscono proprio una strategia di investimento in infrastrutture preventive. Che cosa sono? Sono infrastrutture che in parte supportano gli operatori antincendio, perché se gli operatori devono spegnere devono avere delle infrastrutture che li aiutano, vuol dire dei punti acqua, delle strade che vengono dimensionate perché ci possa passare l'automotte, così come dei viali tagliafuoco, ovvero delle zone di vegetazione dove modifichiamo l'infiammabilità estraendo un po' di biomassa in modo che gli operatori antincendio si confrontino con 3 metri di fiamma e non con 20 metri di fiamma. Tutto questo viene invece dimensionato e distribuito nello spazio e nel tempo a livello territoriale. Quindi abbiamo un secondo livello di pianificazione, si chiamano i piani di prevenzione territoriale, che sono proprio dei piani che definiscono dove realizzare viali tagliafuoco, quanto realizzarne e che caratteristiche dimensionali devono avere. Questo rientra poi a far parte di una cartografia regionale che gli operatori antincendio utilizzano per poter andare a spegnere con maggiore efficacia e sicurezza gli incendi. E quindi questo fa parte di una strategia che parte dagli obiettivi del piano regionale e poi viene declinata a livello territoriale con piani di secondo livello. Siamo già a 7 piani realizzati, man mano che arriveranno risorse verranno realizzati i prossimi piani e le prime infrastrutture sono in fase di realizzazione.
4: Lo stabilimento di Mirafiori di Torino, a partire da oggi e per i successivi 2 giorni, subirà uno stop alla produzione a causa della mancanza di alcuni componenti necessari per i motori delle autovetture ibride, causata dalla domanda di questo tipo di vetture superiori alle previsioni. Lo stabilimento Texid di Carmagnola, che realizza una parte dei motori destinati alle vetture, sarebbe infatti tarato su un livello di produzione insufficiente. Al momento Stellantis sta lavorando per adeguare i livelli produttivi dei motori alla richiesta. In considerazione delle previsioni meteo che confermano il persistere di alte temperature per i prossimi giorni, il governatore della regione Alberto Cirio, in accordo con gli assessori al lavoro e alla sanità Maurizio Marrone e Federico Riboldi, ha prorogato fino alla fine di questa settimana l'ordinanza prevenzione e tutela dei lavoratori e lavoratrici maggiormente esposti ai rischi che derivano dalle alte temperature, che prevede l'astensione obbligatoria dal lavoro tra le ore 12:30 e le 16. Le restrizioni coinvolgono lavoratori subordinati, autonomi o equiparati, operanti in contesti privi di difese naturali o tecniche dal sole, come edilizia, agricoltura, attività estrattive e logistica. A partire da ieri, lunedì 1 settembre e fino al 5 ottobre, è aperto il bando di partecipazione alla 15ª edizione di Torino Fringe Festival, in programma dal 18 al 30 maggio 2027. La call è rivolta a singoli artisti o compagnie di qualunque nazionalità con spettacoli in qualsiasi lingua. Sono ammesse esclusivamente produzioni di professionisti e ogni artista o compagnia potrà presentare una sola candidatura. La selezione sarà operata dalla direzione artistica della rassegna sulla base del valore artistico e della fattibilità logistica. Gli artisti e le compagnie selezionati saranno contattati a partire dal 3 novembre per definire i dettagli della partecipazione. Nato nel 2013 e ispirato ai principali festival off europei, il Torino Fringe Festival nel corso delle passate edizioni ha coinvolto oltre 390 compagnie nazionali e internazionali, realizzando oltre 3.000 repliche in oltre 120 spazi tra teatri e luoghi non convenzionali, raggiungendo oltre 170.000 spettatori. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte, cielo soleggiato con velature soprattutto nella prima parte della giornata e addensamenti sparsi sulle zone montane nel pomeriggio. In Liguria cielo sereno o leggermente velato, pomeriggio senza variazioni sostanziali salvo qualche addensamento nuvoloso nelle zone appenniniche. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
5: L is for the way you look at me. Oh.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Sharp in the line, lui era Harry Belafonte, io sono Claudio Petronella e questo è Caffè Blu, il bistro radiofonico e televisivo di RBE che vi offre questa mattina la seconda puntata della 12ª stagione del bistro radiofonico e televisivo di RBE, un programma questo dove ogni giorno andiamo alla scoperta di possibili elementi nutrienti, possibili idee per il nostro tempo libero, per pensare a qualcosa di bello mentre siamo occupate e occupati nelle nostre attività giornaliere. Tante esperienze per i vostri cinque sensi, dalle ricette e dal cibo buono e dal buon cibo, alle esperienze da vivere per toccare con mano quella bellezza necessaria per nutrire il nostro quotidiano, senza dimenticare mostre, spettacoli, teatro, cinema. Abbiamo parlato davvero di tutto recentemente, lo faremo ancora anche in questo nuovo anno insieme. E ovviamente tanta musica, la musica cucita appositamente per voi, cucita in ogni puntata di questa trasmissione attraverso un mood che, per esempio, in questa puntata di oggi, mercoledì 2 di settembre, darà molto risalto alla parte del jazz, un jazz ricercato, insomma, a modo nostro, senza dimenticare il pop, la musica popolare che amiamo molto, proveniente da diverse parti del mondo. Tra poco vi racconterò il menù, vi dico solo che saremo molto volentieri a Cavour, torneremo per la chiusura del festival, della rassegna insieme a concerto, parleremo di jazz, si può parlare di jazz, lo scopriremo con il nostro ospite che tra poco vi annuncerò e poi saremo in diretta da Cuneo per l'apertura del sipario sull'edizione 2026 del Mirabilia Festival, il festival delle arti performative che tra poco vi racconteremo dal suo dietro le quinte. Come sempre potete scriverci Caffè Blu RBE Radio TV o Claudio Petronella su Facebook e Instagram oppure 328 8757 845. C'è tanta musica qui a Caffè Blu, ve l'ho ripetuto e ve lo ripeterò ancora per ricordare quello che è una delle caratteristiche di questa trasmissione. Vi lancio The Wave, uno dei brani tratti dall'album Sunshine dei Jungle, che ricordo saranno in concerto in Italia il 15 di novembre all'Unipol Arena di Milano. The Wave, The Jungle a Caffè Blu.

Con la regia di Mattia Stesano torniamo in onda, amici e amiche di RBE, dallo studio 4 qui in Val Pellice, dove RBE trasmette H24 in radio, in TV e su RBE.it, dove ieri abbiamo pubblicato il primo articolo, il primo contenuto sul sito della nostra emittente, il primo contenuto della 12ª stagione di questa trasmissione. Ieri abbiamo sentito una delle persone, abbiamo dialogato con una delle persone che ha lavorato e lavora al Festival del Paesaggio Fluviale, in programma nel quartiere Mirafiori di Torino dal 25 al 27 di settembre. Tutto il quartiere è coinvolto, ma un protagonista particolare è il torrente Sangone, un torrente assolutamente in secca per i motivi che potete immaginare, per la causa del riscaldamento globale, del cambiamento climatico, che sembra proprio la causa della frana incredibile che ieri ha coinvolto il Monviso. Non risultano vittime, quindi questo è già una buona notizia. Torniamo alla puntata di oggi, mercoledì 2 di settembre. Tra poco ci collegheremo con Fabio Banchio, uno dei musicisti che domani, giovedì 3 settembre, sarà in scena all'Abbazia Santa Maria di Cavour per il concerto di Insieme a Concerto. Ma prima musica, Skunk Anansie.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: La voce meravigliosa di Skin con i Skunk Nancy Hedonism. Tra poco andremo nell'editore quinte del prossimo ultimo concerto della rassegna Insieme a Concerto a Cavour. Venite con noi, ma prima Stefano Bollani.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Caffè Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

0: La voce meravigliosa di Edith Piaf nella mattina di RBE per Café Bleu. Amici e amiche, venite con me nel nostro bistrò radiofonico e televisivo. Abbiamo il piacere di scoprire l'ultimo appuntamento, quello che chiude il sipario su Insieme a Concerto 2026, la rassegna che quest'anno ha compiuto i suoi primi 20 anni di attività a Cavour, nello stupendo, suggestivo scenario dell'Abbazia Santa Maria di Cavour. Domani, giovedì 3 settembre, a partire dalle 21, ci sarà un vero e proprio viaggio che potremmo vivere con musicisti, musiciste in scena in questo contesto, che abbiamo il piacere di scoprire con il pianista Fabio Banchio. Buongiorno Fabio, benvenuto su RBE.
1: Buongiorno e grazie a te, benvenuti a tutti gli ascoltatori.
0: Vale, io non ho usato la parola viaggio a caso, caro Fabio, perché a quanto ho visto sulla locandina, ma ho visto anche il repertorio, insomma la scaletta di canzoni che proporrete, ovviamente non la anticiperemo tutta, ma diremo solo qualche spunto, insomma, di quello che potremo vivere domani. Insomma, sarà un vero e proprio viaggio attraverso quali città, quali luoghi?
1: Beh, è un viaggio attraverso tre città che sono sinonimo di arte, cultura, ma anche di trasgressione in senso buono, cioè Parigi, New York e Buenos Aires. E Parigi, la città della Piaf, ma non solo, la città del Musette, la città associata a uno strumento tipicamente francese che è la fisarmonica. New York è la città del musical. Buenos Aires è la capitale del tango, che io tra l'altro ho visitato, ho tenuto anche concerti in due occasioni, anche nell'ultimo tour.
0: Ah, quindi insomma hai avuto modo di toccare con mano l'atmosfera di questa città così affascinante come quella argentina, capitale argentina. Un repertorio quindi che varia evidentemente dalle atmosfere, dalle suggestioni di Edith Piaf, che è una voce femminile molto importante e anche, credo, una grande prova d'artista. Per chi canterà, immagino che non canterai tu, Fabio, con tutto il rispetto.
1: Per grazia dei presenti, io mi limiterò a fare il pianista accompagnatore, solista in un brano, solo in un brano. Ah. Io sarò al servizio di, nel caso di Parigi, ecco, la scelta dei musicisti è stata finalizzata al repertorio. Alessandro Cora parla correttamente 5-6 lingue, benissimo il francese. Chi meglio di lui può interpretare? Diamo solo un titolo, Inna l'amour della Piaf.
0: Oh,
1: poi, ragazzi, cioè, è significativo che quando Céline Dion ha reso omaggio a Parigi non ha scelto un interprete a caso, insomma, ha reso omaggio a una grandissima interprete.
0: Quali sono gli altri interpreti che insieme a te domani potremo scoprire sul palco di Insieme a Concerto a Cavour?
1: Allora, dal punto di vista strumentale ci sarà Federico Ferrato. Federico Ferrato ha fatto il secondo tour con me in Argentina, che è durato circa 3 settimane. Noi abbiamo percorso tutta l'Argentina da Buenos Aires fino all'estremo nord, facendo mediamente 400-500 km al giorno, fino a Tucumán, che storicamente è la prima città che si è resa indipendente, e lì è nata l'Argentina. Buenos Aires è la capitale del tango. Quale strumento più adatto per rendere omaggio a Piazzolla? E tra l'altro ti anticipo anche una chicca, che eseguiremo una versione cantata del celebre tango La Comparsita, che di solito non si esegue mai in versione cantata, quella di Carlos Gardel, che è un monumento nazionale, e l'Edith Piaf argentino, il cantore. Per quanto riguarda New York, serviva una voce interessante che sapesse gestire un repertorio complesso, perché noi faremo da Over the Rainbow al musical Cats, ed è la voce della giovanissima Flavia Pedilarco, già protagonista delle stagioni del Regio all'interno del coro di Voci Bianche. Poi a 18 anni loro devono lasciare il coro e entrare in altre formazioni. Lei è per me perfetta, quindi sono stati scelti appositamente per il repertorio. E questa era
0: un vero e proprio viaggio, amici e amiche di RBE, che potremmo vivere attraverso le suggestioni della forma canzone sul palco dal vivo. Questa è una delle caratteristiche che io amo, perché è un'esperienza che sa essere sempre unica. Quindi, ecco, a proposito, Fabio, di questa esperienza unica del concerto, dell'esibizione, è un qualcosa che avete cucito appositamente per questa occasione, quindi.
1: Sì, allora io lavoro con loro da tempo, in modo particolare con Alessandro, con Federico, da un anno circa con Flavia, ma abbiamo messo insieme questo quartetto appositamente per questo repertorio, quindi era per me funzionale, quindi artisti con cui collaboro che si riuniscono per un grande viaggio. Ci saranno anche brani strumentali importanti, la Ciarda di Monti, ad esempio. Perché la Ciarda? Perché è stata scritta a Parigi nel 1904 da un italiano. Parigi era la capitale.
0: Sarà anche un viaggio in qualche modo, un viaggio nel tempo, se vogliamo, no? Nelle suggestioni, se ho capito bene, guardando insomma la scaletta, Fabio, sarà un vero e proprio viaggio nel tempo e nelle suggestioni e dell'emozione che sta a regalare un repertorio come quello che proporrete a Cavour domani, giovedì 3 di settembre. Oggi, nel 2026, insomma, è una riflessione che vorrei condividere con te, Fabio, e con chi ci guarda ascolta in questo momento. L'emozione di questi grandi, incredibili artisti e incredibili artiste come Edith Piaf, come gli altri, insomma, interpreti che avrete modo di omaggiare domani a Cavour. Che cosa ci lasciano oggi? Che cosa possono raccontarci ancora oggi, secondo te?
1: Beh, loro raccontano moltissimo, insomma, la storia della musica. Noi abbiamo scelto, ad esempio, un brano viaggiamo dal 1904, dalla Ciarda, fino agli ABBA. Cioè, quindi, di fatto, sono brani che restano nella storia della musica, mentre oggi la produzione commerciale tendenzialmente è destinata a tempi molto brevi, ma la Piaf resterà. Cioè, gli ABBA, ancora oggi, se tu vai a New York, mamma mia, è un musical di
0: Certo.
1: riferimento. Io sarò il prossimo anno, tra l'altro, a New York per il Mese della Cultura Italiana. E ti dico, abbiamo scelto brani di grande qualità, di grande spessore. Poi, nel caso di Inna all'amore, ad esempio, poi io racconterò qualcosa della storia, perché essendo cantata in lingua francese, perché la Piaf cantava esclusivamente in lingua francese,
0: Certo.
1: bisogna anche dare una traduzione, ma sono capolavori che resteranno lì. Cioè,
0: Assolutamente. Questo sono assolutamente d'accordo. Sai perché ti ho fatto questa domanda? Perché viviamo in un'epoca in cui c'è il concetto di nostalgia, il concetto di ritorno al passato, quindi di un certo vintage che riguarda diversi ambiti, non la musica, mi riferisco al design, a tanti aspetti che riguardano anche l'arredamento, le automobili, insomma, siamo circondati da tutto questo e anche la musica, perché no? Perché giustamente, come ricordavi tu, un musical come Mamma Mia, ad esempio, quello degli ABBA, ma senza dimenticare Michael Jackson e altri grandissimi artisti, la stessa Edith Piaf, insomma, si parla molto di questo, di quello che è un qualcosa che abbiamo forse dentro, come radice nel nostro DNA, tutte e tutti noi, anche le persone più giovani. E poi siamo bombardati, scusate il termine, da brani che in realtà hanno una durata di un minuto e mezzo, altrimenti l'algoritmo non ce li sponsorizza e non ce li porta su nel gradimento. Tutto questo anche con l'esperienza dal vivo. Quindi per voi è una vera e propria sfida, per te come musicista, ma anche per i tuoi colleghi.
1: ma assolutamente, noi non usiamo alcuna registrazione neanche in
0: Ah, ecco.
1: supporto, tutto interamente dal vivo e ogni sera questa è la bellezza. Cioè, io ho provato ieri con Alessandro Inna all'amore, ma domani sarà un'altra cosa. Capisci? Cioè,
0: Certo.
1: questo è il fascino. Poi in quella cornice assolutamente splendida, insomma, dell'abbazia, tutto cambia quando sei lì. Alle
0: Certo.
1: 21 di sera e tutto
0: Quindi è domani,
1: diventa.
0: giovedì 3 settembre alle 21. Tanto, ecco, sei già stato lì? Avevi già avuto modo di suonare o è la prima volta?
1: No, ho suonato diverse volte, certamente, anche in quelle domeniche con i concerti brevi, ma anche in occasione di questa stagione, che è molto fortunata, devo dire, dal punto di vista del pubblico, costruita molto bene dal gruppo
0: Certo.
1: Donizetti.
0: È vero, quindi insomma un ringraziamento al gruppo Donne Insieme, alla Pro Cavour, al comune di Cavour per questa rassegna che per 20 anni caratterizza l'estate a Cavour. L'Abbazia Santa Maria e il suo parco ospita il concerto che chiude la stagione 2026, giovedì 3 settembre alle 21. Un grande viaggio tra Parigi, New York e Buenos Aires con l'esibizione di Flavia Pedilarco, Federico Ferrato, la voce complice e ospite di Alessandro Cora. Al pianoforte Fabio Banchio, che abbiamo avuto ospite questa mattina con noi, che ci ha accompagnato nel dietro le quinte di questo concerto, di questa esibizione. Grazie Fabio per esserti raccontato. Un saluto anche ai tuoi
1: Grazie,
0: compagni di avventura. E ci vediamo a
1: e
0: Cavour.
1: ci vediamo a Cavour, è stato un
0: Arrivederci,
1: piacere.
0: ciao.
1: Grazie e buona giornata.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.
2: Questions all over town. Where is he? Where can he be?

0: Amici e amiche di RBL, lei era Samara Joy, voce meravigliosa di una cantante che ci introduce e ci permette di continuare il nostro discorso intorno alla musica jazz in questo caso. Parlare di jazz si può fare citando un film o è bene ascoltare più che altro, lasciarsi accompagnare dalle note e dalle suggestioni. Parlare di jazz o ascoltare jazz o chissà magari tutte e due queste situazioni. Abbiamo il piacere di scoprire uno degli incontri che fa parte del cartellone di Jazz Visions 2026, domani giovedì 3 settembre 2026 all'Abbazia Santa Maria di Cavour, incontri divulgativi intorno al jazz curati da Luigi Martinale che abbiamo in collegamento con noi. Ciao Luigi, benvenuto, bentornato su RBE.
1: Ciao Claudio, benvenuti a tutti coloro che seguono RBE e Café Bleu in particolare.
0: Grazie, ma allora è una domanda che mi frullava nella testa e te l'ho detta fuori onda e l'ho detta anche ai nostri amici e alle nostre amiche all'ascolto in visione. Parlare di jazz oppure ascoltare jazz? Oppure tutte e due?
1: Entrambe le cose.
0: Ah, ecco.
1: La musica è logico ascoltata, però raccontare quello che c'è intorno alla musica, chi la fa, le storie di come nasce, come si sviluppa, può essere molto curioso, in certi casi può essere molto utile anche per entrare poi in modo più consapevole nell'ascolto della musica.
0: Ecco, è un qualcosa che immagino, e ce lo dirai tu, ce lo confermerai tu, è un qualcosa che va oltre la didascalia, è un qualcosa che ci aiuta a capire meglio anche gli interpreti?
1: Sì, assolutamente, perché i musicisti sono degli esseri umani con tutte le loro particolarità, le loro caratteristiche. Abbiamo sempre l'idea che un artista deve essere qualcosa di inarrivabile. L'artista è un uomo con delle vite, con delle relazioni, con delle cose che succedono, belle e brutte, e nel contempo suona, fa della musica, compone.

0: parlare scelgo sempre qualcosa di assolutamente informale, di qualcosa diretto, non vuole essere una conferenza, nulla di cattedratico. Mi piace raccontare, far ascoltare, far vedere immagini, far vedere video, in modo estremamente informale, cioè proprio per far capire che la musica non è qualcosa di dotto, di complesso, ma la si può avvicinare in modo molto facile, in modo normale, in modo anche curioso e interessante.
1: Questo è uno degli incontri che in qualche modo è un incontro, o gli incontri al plurale, perché parliamo appunto di tanti incontri, quelli che potremmo vivere domani, giovedì 3 settembre a Cavour, alle 18 di giovedì 3 settembre all'Abbazia Santa Maria di Cavour. Luigi, questo sarà in qualche modo collegato con il prossimo e ultimo appuntamento di Jazz Visions 2026?
0: Sì, ecco, c'è un filo che lega questi due appuntamenti, perché appunto giovedì io vado a raccontare come nasce quello che poi si potrà ascoltare nel concerto di domenica 13, sempre all'Abbazia. Siccome il complesso orchestrale che suonerà è qualcosa, diciamo, impegnativo, e quindi secondo me era anche curioso raccontare a chi è interessato come nasce, come si sviluppa, il perché di tutta questa cosa.
1: Ok, diamo solo un'anticipazione, poi ne parleremo diffusamente, avremo modo ancora di incontrarci domani per spiegare, per approfondire ancora di più i temi del disco, dell'album che sta al centro del concerto, che sarà in scena il 13 di settembre a Cavour. In questo caso c'è poi un vero e proprio dialogo, non proprio con un interprete che possiamo immaginare nel mondo del jazz vero e proprio, ma in realtà con Italo Calvino. Che dialogo hai avuto modo di instaurare con questo tuo lavoro?
0: Allora, tutto nasce alcuni anni fa, quando c'era stata l'occasione di organizzare un concerto per celebrare il centenario della nascita di Calvino. E questo progetto era stato intitolato, avevamo partecipato a un progetto molto più generale che coinvolgeva anche altre realtà in Italia, sotto l'egida di IJES, che è l'associazione nazionale di cui facciamo parte. Il progetto si intitolava Le città invisibili, che è una serie di racconti molto celebri scritti appunto da Calvino. In quel caso la dicitura era le città, parentesi in parentesi, visibili, nel senso che era dedicato anche a portare la musica in città, in Italia, visibili o anche meno, ecco, con questa cappello introduttivo in merito al centenario di Calvino. E io ho preso questa cosa molto sul serio, cioè ci ho creduto molto, non avevo mai letto, lo confesso, Le città invisibili di Calvino, e sono rimasto molto, molto colpito, innanzitutto perché non è un romanzo, ma sono una serie di racconti molto brevi, anche due pagine soltanto, con il solito linguaggio molto denso, ricco di Calvino. Bisogna leggerlo alcune volte per entrare in questa cosa. E quindi questa serie di racconti brevi mi dava lo spunto per riuscire a trovare degli stimoli per costruire dei brani. Cioè, un concerto è fatto di molti brani che vanno poi a costituire un racconto ultimo, diciamo. Certo. E così tutti questi racconti brevi di Calvino vanno a costituire la sua opera letteraria. Quindi ho trovato un'affinità nella costruzione.
1: Come unire il jazz a Italo Calvino, in particolare alle sue città invisibili? Beh, domani, giovedì 3 settembre alle 18 all'Abbazia Santa Maria di Cavour, ci sarà questo.
0: Non domani, giovedì.
1: Giovedì che lo scusa. No, è giovedì, è giovedì
0: oggi,
1: 3.
0: Oggi è mercoledì, scusate.
1: Hai visto come passa il tempo quando ci si diverte? Esatto. Giovedì, no, è giusto, oggi è il 2, domani è il 3. Dicevo, giovedì 3 settembre 2026 alle 18, Abbazia Santa Maria di Cavour, parlare di jazz e soprattutto immergersi nel mondo del jazz attraverso le storie dei suoi autori e delle sue autrici, un vero e proprio viaggio. Noi in chiusura, Luigi, noi abbiamo avuto modo di incrociarci in più di un'occasione, ricordo anche un'intervista, un incontro intorno ai 100 anni di questo mondo, 100 anni più o meno simbolici. Abbiamo in qualche modo celebrato i 100 anni del jazz qualche anno fa. Come si sta evolvendo?
0: 2017, pensa.
1: Vedi, 9 anni fa, insomma. 100 anni a questo simpatico ragazzo, dai, chiamiamolo così, del jazz, insomma, continua a emozionarci, c'è qualche nuova strada che si sta osando percorrere in un periodo in cui forse abbiamo

0: paura di essere creativi e creative?
1: No, il jazz va avanti sempre, non c'è qualunque forma artistica va avanti. Poi è logico che c'è chi si rivolge di più al passato, chi si rivolge soltanto al futuro, c'è chi mescola, c'è chi si fa influenzare, ma l'arte non si ferma mai. Certo, possiamo riconoscere nel passato dei picchi di eccellenza, poi dipende anche dai gusti personali, dipende dalla propria storia, ma l'arte è una conseguenza della vita, una conseguenza della società. Finché c'è vita e c'è società, ci saranno sempre forme di arte che faranno discutere nel presente. E quindi la creatività non viene mai limitata. Ecco, certamente i mezzi di comunicazione di massa in certi casi ci presentano solo certe forme di creatività. Noi sappiamo che chi vuole può andarsi a cercare delle forme di creatività magari più interessanti e meno standardizzate con i gusti del presente.
0: Tutto quello che avreste voluto sapere, o quasi, dai, sul jazz domani, giovedì 3 settembre 2026 alle 18, a Bazzia Santa Maria di Cavour, uno degli incontri del calendario di Jazz Visions 2026, a ingresso libero. Questo incontro che vi consigliamo. Con noi la persona che ci accompagnerà alla scoperta del jazz e del suo viaggio, che poi culminerà con l'album, con il racconto dell'album Invisible Cities e del dialogo con Calvino alle sue città invisibili. Grazie Luigi per essere stato con noi, buon proseguimento e buon lavoro.
1: A voi grazie mille sempre per l'ospitalità e la cortesia di questi dialoghi, che sono una bella cosa.
0: Grazie, ciao Luigi.
1: A tutti.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Ultimo appuntamento con la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto, promossa dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour presso la splendida abbazia di Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 3 settembre, Parigi, New York, Buenos Aires. Il grande viaggio. Fabio Banchio, pianoforte. Federico Ferrato, fisarmonica. Flavia Pedilarco, voce. E Alessandro Cora, voce e artista ospite. Offriranno un viaggio musicale capace di unire le tre grandi città.
0: Inizio concerto ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Mr. Bob Dylan, TV Talk Song, una canzone che ci evoca la TV, la canzone, la forma canzone. Le canzoni sono state spesso protagonisti come sottotitolo delle recenti edizioni di Mirabilia Festival. Mirabilia Festival 2026 in programma proprio da oggi, 2 di settembre fino al 6 di settembre a Cuneo, con compagnie, artisti e artiste provenienti davvero da tutto il mondo. E abbiamo il piacere di scoprire il dietro le quinte, il retroscena di uno dei luoghi che si animerà attraverso il senso della meraviglia evocato da Mirabilia Festival. Con noi il cuore, l'anima del progetto, il direttore Fabrizio Gavosto. Ciao Fabrizio, bentornato su RBE, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori e quelli che stanno guardando, perché siamo in video. Bellissimo essere qua e poter far vedere le immagini di questa piazza che questa sera sarà il luogo principe dell'inizio del festival a Cuneo.
0: Dove ti trovi in questo momento? Raccontaci.
1: Guarda, sono in Piazza Virginio, sotto la tettoia, è una tettoia dell'Ottocento, una tettoia storica, con alle spalle questa bellissima chiesa che vi faccio vedere perché vale la pena. È una chiesa francescana consacrata, sì, usata a museo, ed è un po' il cuore di tutto il festival, quindi è per quello anche che partiamo qui. Tra poco, in questa piazza stiamo allestendo quello che succederà questa sera.
0: Ok, tra poco parleremo anche dell'apertura, dell'inaugurazione, che sarà proprio lì in piazza, nella piazza dove ti trovi in questo momento, Fabrizio. Io prima in apertura ho parlato delle canzoni che hanno sempre accompagnato le varie edizioni del Mirabilia Festival, specialmente negli ultimi anni. Invece quest'anno ho visto che non avete scelto una canzone, ma in realtà una poesia, un verso. Perché?
1: Sì, assolutamente, un attimo solo ragazzi, questa è la diretta, non mettetemi audio adesso per 10 minuti,
0: okay? Anche meno, dai. Abbiate pazienza. Perché la scelta della poesia,
1: guarda,
0: Fabrizio?
1: Quest'anno si ispira ai versi di Antonio Machado, a questi bellissimi versi che ha scritto con questo manifesto, che è quasi un manifesto politico. Camminante, non hai cammino se hai cammino all'andare. Cioè, camminante, viandante, non c'è una strada. Fai la strada quando crei la strada, la tua strada quando cammini. Questo è stato un richiamo anche a quelli che sono stati gli anni 70, 60 e 70 in America Latina, perché questi versi in realtà sono stati musicati anche da Silvio Rodriguez e da tantissimi cantautori, però è anche un dire: signori, dobbiamo forse riprendere i nostri destini nelle nostre mani, dobbiamo decidere cosa fare del nostro futuro, perché sennò qualcun altro decide per noi, quindi dobbiamo creare noi la traccia. È la gente che deve veramente prendersi la responsabilità di decidere in questo momento.
0: Fabrizio, noi siamo pronti con la regia di Mattia Stesano a far partire via proprio in questo momento il video trailer di Mirabilia, che mostriamo in questo momento anche in diretta TV. Un momento questo che ci permette di vivere le emozioni e le sensazioni del video. Eccolo qua, si inizia con una coppia di ragazzi che una ragazza che si libra, insomma, nell'aria, e poi la magia non solo del teatro, del circo, ma anche della danza. Anche questo è un valore per Mirabilia, Fabrizio.
1: La danza è diventata uno dei linguaggi principe di Mirabilia. Calcola che sulla danza facciamo sempre sold out di giovani, di giovanissimi, 20, 22 anni, 25 anni. E quindi è molto importante all'interno della programmazione. Ma noi lavoriamo tantissimo sulla transdisciplinarità, non sulle multidiscipline, quindi non teatro, circo, ma su tutte le zone grigie, le zone di esplorazione, di innovazione che ci sono tra queste arti. Per cui vediamo che, ne so, una delle immagini principali che vedete nel video sono 51 compagnie, logicamente sono piccoli flash di ogni compagnia che vedrete al festival, però una ricorrente è quella di Motion House, compagnia di danza inglese che però ha lavorato portando i propri danzatori a fare una delle discipline del circo, il palo cinese, e quindi è il mano a mano, e quindi a portarli verso un linguaggio circense. Questo perché l'incontro tra i linguaggi è veramente il punto di esplorazione da anni a livello europeo. E poi si vedono tantissime altre compagnie, ci sono cose itineranti, cioè, palombari che girano per le vie, ci sono piccoli flash all'interno del video e tanta tanta danza con compagnie importantissime, quali ad esempio a un certo punto si intravedono Antonella e Michele di Abbondanza Bertoni, perché torneranno dopo 13 anni in scena, diretti da una giovane, da dei giovani coreografi. Quindi è un grande ritorno che aspettiamo tutti, una sorpresa incredibile, un regalo per questi 20 anni. Sono 30 anni, vengono a festeggiare i 30 anni di attività di Abbondanza Bertoni, e Mirabilia diventa proprio il centro di, in questo momento il centro dell'Europa per le compagnie, perché Mirabilia è anche un mercato, ci sono centinaia di operatori che vengono a acquistare spettacoli, ma non solo, è proprio il punto in cui incontrarsi e in cui andare a cercare come andare più in là.
0: Ecco, Fabrizio, hai introdotto quello che era una delle domande che volevo porti, cioè ricordare i 20 anni appunto di Mirabilia, e i 20 anni che si celebreranno a partire da oggi, 2 di settembre fino a domenica 6 di settembre. Ci sarà poi un prosieguo del progetto Mirabilia, di cui parleremo poi al termine della nostra chiacchierata. Questa 20ª edizione apre oggi, dopo il taglio del nastro, 2 di settembre, il primo spettacolo, 19:30, Piazza Virginio, appunto, con Onda d'Urto Teatro. Meraviglia il titolo, con un bel punto esclamativo. Vorrei sottolineare il punto esclamativo e soprattutto darci un po' un dietro le quinte di questo spettacolo.
1: Dietro le quinte è complesso, perché mi mette un posto più tranquillo in un cortile subito davanti a questo meraviglioso spazio. E c'è una macchina per la pioggia, quindi ci sarà il sole e noi logicamente faremo piovere in piazza, okay. con questa compagnia di 15 elementi, tutta con ombrelli impermeabili sotto questa pioggia, di fronte al pubblico asciutto, speriamo. ed è uno spettacolo veramente esplosivo, è il ritorno di Onda d'Urto al grande formato urbano, perché Onda d'Urto aveva un po' abbandonato questa dimensione dopo gli enormi successi a livello europeo, mondiale, di Fellignana, di questi grandi spettacoli a piazza, e però sono legati alla loro storia e quindi hanno ricominciato finalmente a fare grandi spettacoli urbani, e li attendiamo questa sera, certo, perché non ci sono quasi foto né video, è uno spettacolo nuovissimo.
0: Tra l'altro, ricordiamo a chi non sapesse, insomma, la storia, il format, i vari format di Mirabilia, sono diversi spettacoli in cui appunto il festival invade pacificamente le strade con spettacoli anche gratuiti, con offerta libera, con il cappello, con la magia del cappello offerto dagli artisti e dalle artiste. Vorrei insieme a te chiudere la nostra chiacchierata, Fabrizio, riflettendo sui 20 anni di Mirabilia. Mirabilia ha superato il 18° anno, è diventato maggiorenne ormai, insomma 20 anni è un giovane adulto questo festival. Come si sta evolvendo questo vostro progetto? Come fa a essere sempre nuovo ai vostri occhi?
1: Guarda, non è solo nuovo ai nostri occhi. Allora, 20 anni sono un traguardo che tra l'altro è preceduta da tutta una serie di anteprime. Sono 10 le città coinvolte, 9 più Cuneo, che sono state veramente frequentatissime. Abbiamo avuto il pienone da tutte le parti, col caldo estremo, con la pioggia in montagna, eccetera eccetera, per cui è veramente un grande regalo per i 20 anni di Mirabilia. E Mirabilia è un progetto molto particolare, c'è tendenza, la programmazione, gli spettacoli dei festival tendono a ripetersi un po' nel modello. Esatto. Mirabilia si mette ogni anno in discussione e cambia radicalmente, quindi cioè, vedere un Mirabilia dell'altro anno è completamente diverso dal vedere un Mirabilia di quest'anno. Gli spazi, i progetti, l'integrazione con il territorio, tutto cambia, e questa è la parte un po' difficile di Mirabilia, nel senso che è molto impegnativo inventare un festival ogni anno nelle sue forme, ma anche anche nelle tappe precedenti, cioè ci sono cose inventate apposta per Meraviglia, certo, tipo il treni dell'impossibile, il treni della magia in un museo di treni antichi che ha portato vari maghi a proporre dentro i vagoni tecniche di magia dal 600 in avanti, quindi ambientate, ognuna ambientata in un'epoca diversa a seconda del vagone, cioè ogni volta c'è l'invenzione. Questo però è anche, oltre che essere molto difficile, è ciò che manda avanti il festival, certo, perché questo ti fa venire voglia di giocare, di reinventare, di destrutturare le città e ricostruirle in un altro modo, e di pensare le cose più diverse, più disparate, che non si vedono normalmente, tra l'altro, nella programmazione italiana. Molti spettacoli si vedono qui per la prima volta e poi si vedranno magari tra uno o due anni nelle programmazioni, altri spettacoli si vedono qui e nel resto d'Europa, e se vuoi andarli a vedere devi prenderti un treno e andare in Francia.
0: Ora, sul vostro sito, siamo quasi in chiusura, Fabrizio, e ti ringrazio, ho visto che ci saranno 50 luoghi, 50 location che ospiteranno alcuni gli spettacoli, tanti appuntamenti di Meraviglia dal 2 al 6 di settembre. In chiusura, i 5 giorni in cui Cuneo non ospita il festival ma diventa festival, c'è scritto appunto sul vostro sito. Vorrei chiudere con questa considerazione, l'importanza del dialogo di questo progetto culturale di Meraviglia con il capoluogo della provincia Granda, con Cuneo.
1: Guarda, Cuneo è una location meravigliosa. Cuneo sta scoprendo di essere una delle più belle città d'Italia, una delle più vivibili e tutta girabile in bicicletta. È una città che si evolve, cioè, questa è una curiosità che è interessante, si evolve da un piccolo villaggio sulla punta e si espande durante le epoche, quindi già solo camminare in via Roma e poi in corso Nizza, tra l'altro, uno vede tutta l'evoluzione architettonica di una città, ed è una cosa che non succede da nessun'altra parte. E l'interazione con Cuneo è fondamentale, con Cuneo si progetta insieme, si lavora con le associazioni, si lavora proprio con le persone, chiedendo cosa, perché, dove, ponendosi i problemi della città e non i problemi del festival, e poi cercando di riassorbirli nel festival. Abbiamo il progetto Diagonale, che va a esplorare una delle zone un po' più difficili della città, con spettacoli, con installazioni, eccetera eccetera. Ogni volta che c'è un luogo da valorizzare, si va proprio in anticipo pensando al ruolo che avrà quel luogo, ma poi si lavora nei fiumi, si lavora alle basse in Stura, nei giardini, ci sono spettacoli digitali a cui puoi assistere solo tramite computer, altri che sono dentro dei cortili particolari in cui di solito non si può accedere. È una città veramente incredibile per un progettista culturale, certo, perché su Cuneo tutti i limiti di una città, di una popolazione che poi deve sopportare il festival, perché è molto invasivo, gradinate nelle piazze, eccetera eccetera, però con cui si lavora proprio bene e si crea qualcosa di assolutamente unico.
0: Dopo il viaggio on the road iniziato il 2 di luglio a Busca, proseguito poi a Rocca Sparvera, Savigliano, Pontechianale, Alba, Vernante, chiusa di Pesio, Meraviglia a Proda a questa sera 2 di settembre a Cuneo, fino al 6 di settembre il festival, il cuore del festival, con oltre 60 compagnie, tanti spettacoli, oltre 50 luoghi di Meraviglia che caratterizza il festival quest'anno. Il titolo è Caminante, non hai camino, se hai camino all'andar, un verso celebre di Antonio Machado, che è il titolo di questa edizione 2026, 20 anni di Meraviglia. Ne abbiamo parlato con il direttore Fabrizio Gavosto. Grazie Fabrizio, ci vediamo a Cuneo, buon proseguimento e in bocca al lupo, viva il lupo.
1: Grazie a te, un saluto a tutti.
0: Ciao Fabrizio.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: E dopo il collegamento con Cuneo, con Piazza Virginio, insieme a Fabrizio Gavosto, il direttore del Mirabilia Festival, da oggi 2 di settembre fino a domenica 6 di settembre, tanti spettacoli di circo contemporaneo, di teatro, di musica, di danza, tutto insieme in questo spettacolo del Festival Mirabilia, 20ª edizione che abbiamo presentato su RBE. Adesso spazio alla musica, al momento del ghetto di Cafableu, via!

0: Psychedelic Sally con Eddie Jefferson chiude così la puntata di oggi di Café Bleu. Ci risentiamo domani, ci riguardiamo domani RB Radio e RB TV. Vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao, a domani.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Clima, l'allarme dell'ONU, entro pochi anni probabile il superamento del grado e mezzo di aumento delle temperature. Le Nazioni Unite chiedono interventi immediati. Quest'estate di caldo torrido, incendi violenti e alluvioni mortali è un avvertimento, dice il segretario generale Guterres. Gli attacchi ibridi russi sveglino i paesi troppo timidi sulle sanzioni. La responsabile esteri europea Callas rilancia le accuse tedesche a Mosca per il drone esplosivo trovato all'aeroporto di Lipsia. Dalla Germania nelle ultime ore anche notizie di altri possibili sabotaggi. La guerra tra Stati Uniti e Iran, secondo Al Jazeera 18 vittime nell'ultima giornata di attacchi americani dalle forze di Teheran, nuovi lanci di missili contro altri paesi del Golfo. La questione di Hormuz intanto divide il G20 con la mancata firma cinese sulla dichiarazione finale del vertice dei ministri dell'economia. Caso Report, oggi l'incontro tra i vertici Rai e la redazione dopo la sostituzione di Ranucci ai nostri microfoni. Paolo Mondani, inviato di Report, dice: è un diktat politico, vogliono silenziarci. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Poco fa l'ONU ha lanciato un allarme sulla crisi climatica. Secondo il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente è probabile che entro pochi anni sia superato il limite di un grado e mezzo di aumento della temperatura globale rispetto all'era preindustriale. La soglia messa nero su bianco dagli accordi di Parigi del 2015 per contenere il surriscaldamento del pianeta e le sue conseguenze. In studio Andrea Monti. Andrea,
4: buongiorno. Questa estate di caldo torrido, incendi violenti, alluvioni mortali è un avvertimento su quello che ci aspetta, ha detto il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, facendo capire che ormai lo sforamento della soglia del grado e mezzo è inevitabile, ma che bisogna agire per far sì che sia il più piccolo e il più breve possibile. Come? Tagliando subito in modo duraturo le emissioni di gas serra e attraverso interventi come la riforestazione per rimuovere anidride carbonica dall'atmosfera. L'altra questione è quella dell'adattamento agli impatti dell'aumento delle temperature per provare a ridurre la vulnerabilità umana, sociale e economica alle conseguenze previste e a quelle impreviste, così dicono le Nazioni Unite, ricordando che però è probabile che le misure di adattamento possano essere efficaci solo fino a un certo punto. Nel complesso il messaggio sembra chiaro: il limite del grado e mezzo ormai è praticamente già superato, gli effetti li vediamo già nei disastri climatici di questi mesi e bisogna fare qualcosa di consistente subito se vogliamo evitare che nei prossimi decenni lo scenario sia sempre peggiore.
3: Grazie ad Andrea Monti. In Irlanda è in corso una riunione dei ministri degli esteri europei e al centro dell'attenzione ci sono gli attacchi ibridi attribuiti alla Russia, in particolare per le accuse arrivate ieri dalla Germania dopo la scoperta di un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia avvenuto un mese fa. Penso che questi attacchi possano dare una svegliata ai paesi che non si sono dimostrati determinati sulle sanzioni, ha detto questa mattina la responsabile esteri dell'Unione Europea Kaja Kallas, mentre il ministro degli esteri italiano Tajani ha risposto a una domanda sull'ipotesi di un tentativo russo di influenzare le elezioni nel nostro paese. È una questione che riguarda tutta l'Unione, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni dei paesi in cui si vota, ha dichiarato Tajani. Sono convinto che possa accadere, per questo bisogna intervenire in anticipo. Ieri appunto le dichiarazioni del governo tedesco, a cui il regime di Putin ha risposto negando ogni responsabilità e annunciando che saranno prese delle contromisure. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
5: Le accuse formali della Germania alla Russia per il drone esplosivo rinvenuto nell'aeroporto di Lipsia lo scorso 4 agosto rappresentano una novità nell'ambito della cosiddetta guerra ibrida che Mosca ha iniziato da anni contro l'Europa. Sebbene non si tratti del primo caso in cui si attribuisce la responsabilità dell'azione ai russi, è la prima volta che un governo europeo muove un'accusa diretta al Cremlino, il che basta già a cambiare lo scenario. L'estate era già stata ricca di eventi che avevano fatto ipotizzare un coinvolgimento russo, anche laddove non si sono mai rinvenute prove effettive. È il caso, ad esempio, della fabbrica di munizioni di Colleferro a poca distanza da Roma, che i più accaniti sostenitori dell'aggressività russa legano agli incendi di un altro impianto di armamenti in Bulgaria e di una fabbrica di droni in Estonia. Oppure del drone rinvenuto sulle coste romene, sempre ad agosto, vicino a un importante impianto per l'estrazione di gas. O ancora del presunto tentato omicidio di un cittadino ucraino-statunitense sventato per tempo in Polonia. Almeno così dicono le autorità di Varsavia. Senza contare gli sconfinamenti di droni nei paesi vicini all'Ucraina e nei Baltici. Il più eclatante è avvenuto il 9 settembre del 2025, quando almeno 19 droni russi sono entrati in territorio polacco e i caccia della NATO sono decollati per abbatterli con scarso successo. Ma si contano anche innumerevoli casi in cui i droni rinvenuti a ridosso del confine sono stati inizialmente attribuiti a Mosca, salvo poi essere riconosciuti come ucraini dopo più attente verifiche.
3: E a questo proposito da ricordare anche il tema del jamming, le azioni di disturbo informatico per ostacolare i droni, azioni che possono portare a degli sconfinamenti involontari. Dicevamo intanto della Germania, da cui questa mattina è arrivata notizia di un'esplosione vicino alla stazione di Augusta e di due possibili sabotaggi a strutture elettriche in altre zone del paese. Il servizio da Berlino.
6: Atti di sabotaggio contro linee elettriche, aeroporti e fabbriche d'armi, arsenali con armi ed esplosivo nascosti nei boschi, attacchi informatici, sparatorie ed esplosioni. Cosa mai sta succedendo in Germania, che sta vivendo quest'anno un'estate davvero rovente, e questo non solo in termini meteorologici? Questa mattina all'alba la città di Augusta in Baviera è stata risvegliata da una forte esplosione. Un ordigno, forse una bomba a mano, era stato deposto di fronte ad una gioielleria nei pressi della stazione ferroviaria. Gli inquirenti seguono in questo caso la pista della criminalità organizzata e delle estorsioni nei confronti dei commercianti turchi. In altri due episodi, verificatisi ieri e questa notte nei pressi di due grandi centrali elettriche nei pressi di Berlino e di Colonia, gli inquirenti seguono invece la pista del sabotaggio. Razzi esplosivi avevano causato in entrambi i casi cortocircuiti ai tralicci ad alta tensione delle centrali, e in questi casi ci si domanda se i mandanti siano a Mosca. Proprio ieri il governo tedesco aveva dato la paternità dell'attacco con droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia ai servizi segreti russi. Berlino ha imposto come reazione la chiusura del consolato di Mosca a Bonn, di un centro culturale russo a Berlino, e il sanzionamento di alcuni cittadini russi vicini al regime di Vladimir Putin. Misure condivise e appoggiate dalla Commissione europea e da molti paesi dell'Unione, ma che in Germania hanno diviso il mondo politico. Da un lato ci sono voci che esigono misure ancora più dure contro Mosca, mentre dall'altro l'estrema destra dell'AfD e i postcomunisti della Die Linke esigono ponderazione e più dialogo diplomatico con la Russia. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
3: Secondo Al Jazeera sarebbero 18 le vittime degli attacchi statunitensi che hanno colpito l'Iran nella giornata di ieri. Tra loro ci sarebbero almeno 4 persone che partecipavano ad una festa di matrimonio, compreso un bambino di 4 anni. Lo riferisce l'agenzia iraniana Fars. L'esercito di Washington nega di aver colpito obiettivi civili. Da parte loro, le forze di Teheran hanno lanciato missili contro diversi paesi dell'area che ospitano strutture americane come Kuwait e Giordania. E ci sarebbe anche la questione dello stretto di Hormuz, tra i motivi che hanno impedito la diffusione di un comunicato unitario al termine del G20 dei ministri dell'economia che si è concluso la scorsa notte negli Stati Uniti. Il vertice è stato segnato dalle proteste europee per la presenza del ministro russo, ma nelle ultime ore al centro dell'attenzione c'è stata la Cina, accusata dal ministro statunitense Bessent per non aver appoggiato la dichiarazione finale. Sentiamo il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
7: Sono due temi che potrebbero aver indotto la Cina a non sottoscrivere il comunicato diffuso al termine del G20 finanziario. C'è senz'altro la questione di Hormuz. In realtà la formulazione del comunicato sarebbe pienamente sottoscrivibile da Pechino, che dal primo istante dell'aggressione israelo-statunitense all'Iran ha insistito sulla libera navigazione nello stretto. E il testo recita: una navigazione libera, sicura e prevedibile attraverso lo stretto di Hormuz. Il punto è però il contesto. Tale dichiarazione arriva dagli Stati Uniti e sembra un'accusa unilaterale all'Iran. Pechino non la sottoscrive per non mostrarsi accondiscendente con Washington e per non concorrere con l'Occidente a puntare il dito contro Teheran. Ma ancora più importante di Hormuz è il punto sugli squilibri persistenti nel sistema commerciale globale. Il testo recita: squilibri eccessivi e persistenti comportano rischi e possono generare distorsioni economiche. Questa affermazione fa eco alle critiche sulla sovracapacità industriale della Cina che arrivano da Washington e Bruxelles. Pechino ha sempre rivendicato di giocare nel rispetto delle regole e non ha nessuna intenzione di mettere in discussione, soprattutto su pressioni dell'Occidente, il proprio sistema di capitalismo di Stato. Più in generale, di fronte agli attacchi degli Stati Uniti e all'inaffidabilità dell'Europa, la Cina sta ormai da tempo agendo per creare una rete di relazioni internazionali e un consenso indipendenti dal blocco euroatlantico. Questa operazione è rivolta soprattutto alla vicina Asia e al sud globale. Pechino cerca di non arrivare a scontri frontali, ma non è più disposta a fare troppe concessioni.
3: Oggi il direttore degli approfondimenti Rai, Paolo Corsini, incontrerà la redazione di Report. I giornalisti sono in stato di agitazione dopo la decisione di allontanare Ranucci e sostituirlo con i giornalisti Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Gli inviati di Report hanno ribadito la loro posizione anche ieri, chiedendo ai vertici Rai di ritirare la nomina dei due nuovi conduttori e di aprire un confronto con la redazione per scegliere chi guiderà la trasmissione. Ascoltiamo Paolo Mondani, storico giornalista d'inchiesta della RAI che fa parte della redazione di Report, intervistato da Chiara Manetti.
8: La situazione è molto pesante. I due colleghi indicati, io non sono, l'ho detto già in altre interviste, non sono per entrare nel merito della loro esperienza, anzi gli auguro una carriera strabiliante, ma per reggere Report in una condizione quale quella di oggi c'è bisogno, diciamo così, di un'esperienza maggiore, di spalle larghe. Abbiamo di fronte un anno di fuoco, scadenze in particolare politiche, ma non sono politiche straordinarie. Comunque, al di là di questo, il punto è quello che le energie invece ci sono all'interno di Report. Non averle cercate, secondo il mio punto di vista, corrisponde a un preciso disegno. Penso sia un diktat politico quello che è arrivato a imporre i due colleghi. Io tra l'altro devo confessare, dico a loro: ma com'è possibile che non siate colpiti dall'essere stati calati dall'alto con un codazzo di giornali di precisa fede politica che vi sostengono, senza neppure conoscervi? Io ho abbastanza certezza che non intenderanno fare un passo indietro, perché chi li ha portati lì gli chiede di non farlo, chi li ha messi lì gli chiede di, come dire, tenere botta, per un semplice motivo, perché bisogna dare un colpo e tentare, io non ho su questo dubbi, di normalizzare Report.
3: Sono attesi nei prossimi giorni al Tribunale di Torino gli ispettori inviati dal Ministro della Giustizia Nordio per effettuare verifiche in merito alla vicenda del cittadino bengalese scarcerato dopo 48 ore nonostante fosse accusato di aver commesso abusi sessuali nei confronti di una ragazzina di 13 anni. L'uomo ha confessato e si è detto pentito per quello che ha fatto. Queste, in sintesi, le motivazioni con cui il giudice non ha convalidato il fermo e lo ha sostituito con l'obbligo di firma in commissariato. La destra insorte ha immediatamente cavalcato la vicenda. Difficile andare avanti con sentenze di questo tipo, ha detto Giorgia Meloni. Ascoltiamo Cristina Carelli, che è la presidente dell'associazione Dire Donne in Rete contro la violenza.
9: Io credo purtroppo che nella reazione delle istituzioni, del governo, in questo momento ci sia proprio un tentativo di strumentalizzazione, perché diciamo che la stessa attivazione non c'è stata su altri casi altrettanto gravi. Da questo punto di vista c'è un dispiacere, proprio perché a che cosa serve, diciamo, questa mobilitazione se poi non c'è una presa di coscienza rispetto al fatto che abbiamo proprio bisogno di una formazione specifica per tutti gli operatori della giustizia. Okay? Noi vogliamo sentire questo, non tanto un'attivazione estemporanea su situazioni che credo possano essere strumentalizzate proprio per l'origine della persona che ha agito violenza, lo dico con molta franchezza. Ecco. Invece l'aspetto, diciamo, più grave non è tanto il fatto che non sia stato confermato il fermo, quello che preoccupa è, diciamo, quello che viene espresso nelle motivazioni, cioè in qualche modo attribuire alle scuse di questo uomo un significato che può concorrere, diciamo, a ridimensionare la valutazione dell'accaduto. È un po' come se questo fosse un comportamento del quale è sufficiente riconoscere a posteriori l'inopportunità e quindi in qualche modo possa essere ridimensionato. E poi mi sembra ancora una volta assente la ragazza, cioè chi ha subito la violenza, no? Dov'è questa ragazzina? Ci concentriamo su quelle che possono essere delle giustificazioni dei comportamenti dell'uomo. Ecco, scompare come sempre la vittima e questa è la cosa più preoccupante.
3: E poco fa la procura di Torino ha annunciato che impugnerà al tribunale del riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma senza neppure convalidare il fermo del quarantenne. Andiamo ora nel Regno Unito. C'è stato il primo discorso in Parlamento del nuovo capo del governo Andy Burnham nel giorno in cui l'ex premier Starmer ha annunciato le sue dimissioni anche da deputato. Dall'Inghilterra il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
10: Per un ex primo ministro che si defila, uno nuovo che si prende la scena, Keir Starmer è stato capo del governo per meno di 2 anni nonostante una maggioranza record, ha annunciato le sue dimissioni da parlamentare ufficialmente per potersi concentrare su questioni internazionali, dalla sicurezza alla tecnologia fino al commercio. Nel primo discorso in Parlamento invece Andy Burnham non si è tirato indietro.
11: Working together to build a new sense of optimism around the country.
10: La promessa è di un cambio di rotta radicale, più aiuti economici alle famiglie in difficoltà e devolution dei poteri alle autorità locali. Per il primo ministro laburista la sfida principale è quella economica. Il debito pubblico britannico è ai livelli più alti negli ultimi 28 anni, con i prezzi che continuano a salire. Il prossimo mese il governo presenterà la finanziaria e il margine di manovra fiscale del cancelliere e dello scacchiere rischia davvero di essere dimezzato.
3: Andrea Monti, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.
12: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Popolare Network.
13: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
15: Mi sento fortunata.
16: Il premio Oscar Angelina Jolie?
17: Ho il risultato della sua biopsia.
18: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
19: Non so come dirlo a mia figlia.
20: Metta la sua vita in pausa per un po'.
21: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
22: Non gliela daremo vinta.
23: Couture dal 26 agosto al cinema.
24: Quest'estate.
25: È un dinosauro quello.
26: Oh mio Dio, correte!
27: Dal regista di It Follows.
28: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
29: Siamo nel passato.
30: Ora che facciamo?
31: Dobbiamo sopravvivere.
32: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
33: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
34: La fine di Oak Street. Al cinema.
35: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
36: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
37: Penso che non sia semplicemente una macchina.
35: Può un vuoto essere colmato?
38: Rimandalo indietro.
39: Te lo fa ricordare ogni giorno.
35: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
37: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
35: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
40: Siete le sorelle Owens?
41: Sì, se amiamo qualcuno muore.
40: Ma dai,
35: a settembre
41: siamo streghe.
35: Ritorna la magia.
41: E siamo maledette.
35: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
42: Aspetto questo momento da un'eternità.
43: Sì, è vero.
35: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
44: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
45: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
46: Odio questa notte.
47: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
48: Ali.
47: One Night Only, quando tutto è possibile. dal 26 agosto al cinema.
0: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
1: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
2: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
0: A me importa.
3: Coyote vs Acme!
4: Idiota!
3: Al cinema dal 2 settembre!
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Zuccherosa. Cosa?
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Mare giù.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
1: Buongiorno e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. Nella serata di ieri una frana di grosse dimensioni si è staccata dalla parete nord-est del Monviso nei pressi del rifugio Quintino Sella e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. La frana sembra essersi staccata dal bacino Rei, un'area compresa tra i torrioni Sucai e la cresta est, e al momento sembra che la via di salita della cresta est non sia stata interessata. Da quella zona massi e pietrame sono scesi per circa 1000 metri di dislivello. A seguito di un sopralluogo congiunto tra soccorso alpino, vigili del fuoco e amministrazione comunale di questa mattina, il comune di Crissolo ha deciso di chiudere temporaneamente il sentiero V13 che collega il lago Chiaretto e il colle di Viso. La priorità dei soccorritori, una volta scongiurata la presenza di persone, è quella di completare la ricognizione del fronte di frana. Il sindaco di Crissolo, Fabrizio Re, ha comunicato ufficialmente che non risultano persone disperse, poiché tutti gli escursionisti che risultavano in viaggio sono rientrati in luogo sicuro. Aperta un'inchiesta per la morte di Pietro Maria Fiori, il 35enne milanese, deceduto nella notte tra sabato e domenica per un'intossicazione da monossido di carbonio in una baita di pastori all'Alpe Buscagna, in Val de Vero, nel Verbano Cusiossola. La procura di Verbania ha iscritto 2 persone nel registro degli indagati: il titolare dell'azienda agricola, Francesco Biondo, e l'installatore del boiler scandabagno da cui, secondo l'ipotesi investigativa, sarebbero partite le esalazioni. Le accuse ipotizzate sono di omicidio colposo e lesioni colpose. Nella baita si trovavano 6 margari. L'allarme era scattato poco dopo la mezzanotte, lanciato da uno dei presenti già in stato confusionale. Oltre alla vittima, 5 persone sono rimaste intossicate, tra cui una 19enne trasportata in condizioni critiche al Niguarda di Milano. Sotto sequestro parte della baita, il boiler, alcune bombole e una stufa a legna. Cresce la polemica a Torino sul caso dell'uomo di 42 anni scarcerato dopo l'arresto per molestia sessuale su una 13enne avvenuta all'interno del mini market in cui lavorava. Il ministro della giustizia Carlo Nordio, pur ribadendo l'autonomia della magistratura, ha disposto l'invio di ispettori per acquisire elementi di valutazione sul caso. Anche la premier Giorgia Meloni e il vice premier Matteo Salvini sono intervenuti con toni critici. Il GIP aveva motivato la scarcerazione con l'assenza di precedenti penali, la collaborazione dell'indagato e il ravvedimento mostrato in udienza. All'uomo è stato solo imposto l'obbligo di firma. L'associazione antipedofilia La Caramella Buona ha annunciato una manifestazione davanti al Tribunale di Torino, definendo la decisione un messaggio devastante per le vittime di violenza. Secondo quanto appreso da ambienti giudiziari, la Procura di Torino avrebbe intenzione di impugnare il provvedimento di scarcerazione dell'uomo. Quella del 2026 è stata per il Piemonte un'estate record per quanto riguarda gli incendi boschivi. A partire dalla fine di luglio e fino alla seconda metà di agosto sono andati distrutti circa 2.500 ettari di foresta. Le aree montane e collinari del Biellese, del Vercellese, dell'Alessandrino e del Verbano Cusiossola sono state le zone più colpite. Se le Alpi occidentali da sempre rappresentano una zona vulnerabile allo sviluppo di roghi, la tempistica di questi ultimi rappresenta invece un'anomalia nella stagionalità di tali eventi, tradizionalmente più collocati tra febbraio e marzo. In tale contesto risulta sempre più importante affrontare il tema della prevenzione, che la Regione Piemonte ha affrontato attraverso la redazione di un piano articolato su più fronti e progressivamente declinato sulle specificità dei singoli territori, come ci spiega Davide Ascoli, docente del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università di Torino.
4: La Regione Piemonte è una delle regioni, diciamo, più attente alla pianificazione. Abbiamo da un lato la strategia regionale, il piano di previsione, prevenzione e lottativa agli incendi boschivi, definito dalla normativa nazionale, la 353 del 2000, ma noi piemontesi regolarmente ogni 5 anni rinnoviamo questo piano e ogni anno facciamo degli aggiustamenti. E noi quest'anno siamo usciti con il nuovo piano antincendi. Cosa fa questo piano? Definisce il rischio, cioè definisce dove può emergere un problema che non è solo dove si può verificare un incendio, ma dove questo incendio può creare danni. Sappiamo quindi dove sono le aree esposte a rischio e ci siamo dati degli obiettivi che nell'arco dei 5 anni la Regione cerca di raggiungere in termini di mitigazione di questo rischio. Una strategia importante della mitigazione del rischio è la prevenzione, ovvero quello di andare a analizzare con maggior dettaglio su un territorio dove l'incendio può propagarsi, quali aspetti importanti del territorio può compromettere e creare una strategia territoriale che definiscono proprio una strategia di investimento in infrastrutture preventive. Che cosa sono? Sono infrastrutture che in parte supportano gli operatori antincendio, perché se gli operatori devono spegnere devono avere delle infrastrutture che li aiutano, vuol dire dei punti acqua, delle strade che vengono dimensionate, certo, perché ci possa passare l'autobotte, così come dei viali tagliafuoco, ovvero delle zone di vegetazione dove modifichiamo l'infiammabilità estraendo un po' di biomassa in modo che gli operatori antincendio si confrontino con 3 metri di fiamma e non con 20 metri di fiamma. Tutto questo viene invece dimensionato e distribuito nello spazio e nel tempo a livello territoriale, quindi abbiamo un secondo livello di pianificazione, si chiamano i piani di prevenzione territoriale, che sono proprio dei piani che definiscono dove realizzare viali tagliafuoco, quanto realizzarne e che caratteristiche dimensionali devono avere. Questo rientra poi a far parte di una cartografia regionale che gli operatori antincendio utilizzano per poter andare a spegnere con maggiore efficacia e sicurezza gli incendi, e quindi questo fa parte di una strategia che parte dagli obiettivi del piano regionale e poi viene declinata a livello territoriale con piani di secondo livello. Siamo già a 7 piani realizzati, man mano che arriveranno risorse verranno realizzati i prossimi piani e le prime infrastrutture sono in fase di realizzazione.
1: In considerazione delle previsioni meteo che confermano il persistere di alte temperature per i prossimi giorni, il governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio, in accordo con gli assessori al lavoro e alla sanità Maurizio Marrone e Federico Riboldi, ha prorogato fino alla fine di questa settimana l'ordinanza prevenzione e tutela dei lavoratori maggiormente esposti ai rischi che derivano dalle alte temperature, che prevede l'astensione obbligatoria dal lavoro tra le ore 12:30 e le 16. Le restrizioni coinvolgono lavoratori subordinati, autonomi o equiparati operanti in contesti privi di difese naturali o tecniche dal sole, come edilizia, agricoltura, attività estrattive e logistica. A partire da ieri, lunedì 1 settembre fino al 5 ottobre, è aperto il bando di partecipazione per la 15ª edizione di Torino Fringe Festival, in programma dal 18 al 30 maggio 2027. La call è rivolta a singoli artisti o compagnie di qualunque nazionalità con spettacoli in tutte le lingue. Sono ammesse esclusivamente produzioni di professionisti. Ogni artista o compagnia può presentare una sola candidatura. La selezione sarà operata dalla direzione artistica della rassegna sulla base del valore artistico e della fattibilità logistica. Gli artisti e le compagnie selezionati saranno contattati a partire dal 3 novembre 2026 per definire dettagli della partecipazione. Nato nel 2013 e ispirato ai principali festival off europei, il Torino Fringe Festival nel corso delle passate edizioni ha coinvolto oltre 390 compagnie nazionali e internazionali, realizzato oltre 3.000 repliche in più di 120 spazi tra teatri e luoghi non convenzionali e raggiunto più di 170.000 spettatori. E giungiamo infine al meteo. In Piemonte cielo soleggiato, con velature ancora presenti soprattutto nella prima parte della giornata e addensamenti cumuliformi sparsi sulle zone montane nel pomeriggio. In Liguria il cielo sereno, al più leggermente velato su tutta la regione. Pomeriggio senza variazioni sostanziali, eccetto qualche addensamento nuvoloso in più nelle zone appenniniche. Questa edizione del notiziario finisce qui, il prossimo aggiornamento alle ore 16. A tutte le persone ad ascolto una buona giornata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo mercoledì 2 di settembre la meditazione è curata dal pastore Leonardo Magri della Chiesa Valdese di Brescia. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola The Seed, il seme. I versetti tratti dal lezionario Un giorno, una parola, edizione claudiana, sono letti da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
2: Leggiamo dal libro del profeta Zaccaria, al capitolo 2, il versetto 8. Così parla il Signore degli eserciti. Chi tocca voi, tocca la pupilla dell'occhio suo. Leggiamo poi dalla prima lettera ai Corinzi, al capitolo 1, il versetto 28. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi, le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono.
3: Care amiche, cari amici, cari fratelli e care sorelle, ci sono momenti nella vita in cui tutti possiamo sentirci piccoli, piccole, fragili, poco importanti. Forse perché qualcuno ci ha messo da parte, forse perché abbiamo attraversato un fallimento, o semplicemente perché ci guardiamo intorno e pensiamo che gli altri sembrano avere qualcosa che io non ho. Ma proprio in quei momenti abbiamo bisogno di ricordare come Dio ci vede. Nel libro del profeta Zaccaria troviamo una parola davvero sorprendente. Il Signore dice: chi tocca voi tocca la pupilla dell'occhio suo. La pupilla dell'occhio è qualcosa di piccolo, delicato, estremamente prezioso. Prova a immaginare. Se qualcosa si avvicina improvvisamente al nostro occhio, la nostra reazione è immediata. Lo proteggiamo, lo difendiamo. E Dio utilizza proprio questa immagine per parlarci del suo popolo. È come se dicesse: voi siete preziosi per me. Io vi vedo. Io mi prendo cura di voi. Forse oggi anche tra noi c'è chi sta vivendo una situazione nella quale si sente dimenticato. Forse ha pregato e gli sembra che Dio sia rimasto in silenzio. Forse qualcuno ci ha fatto sentire che non valiamo abbastanza. Allora, lasciamo che questa parola raggiunga la nostra mente e il nostro cuore. Dio vede ognuno e ognuna di noi. Dio ti vede. La tua vita, le tue fatiche non gli sono indifferenti. Le tue lacrime non sono invisibili ai suoi occhi. Ma la Bibbia ci mostra anche qualcosa di ancor più sorprendente. Paolo scrive nella prima lettera ai Corinzi: Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose disprezzate, anzi, le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono. Dio sceglie ciò che il mondo tende a scartare. Questa è una caratteristica straordinaria del nostro Dio. Il mondo guarda alla forza, al successo, alla posizione, alle capacità. Dio guarda al cuore. Pensiamo ai discepoli di Gesù. Erano persone semplici. Alcuni erano pescatori, non appartenevano ai potenti o alle persone più influenti del loro tempo. Eppure Gesù li chiamò e attraverso quelle persone semplici Dio fece arrivare il Vangelo molto lontano. Questo ci ricorda una cosa importante. Dio non ha bisogno della nostra grandezza per compiere la sua opera. Ha bisogno della nostra disponibilità. Forse anche tu pensi di avere poco da offrire, poca forza, poche capacità, poche possibilità. Ma non è necessario essere grandi agli occhi degli uomini per essere utili nelle mani di Dio. Una parola gentile può incoraggiare una persona scoraggiata. Una preghiera può sostenere chi sta attraversando una prova. Un gesto d'amore può diventare per qualcuno un piccolo segno della presenza di Dio. Non sappiamo sempre quale effetto avrà ciò che facciamo, ma possiamo sapere questo. Quando mettiamo la nostra vita nelle mani di Dio, Egli può usare anche ciò che noi consideriamo piccolo. E allora oggi non guardiamo soltanto a noi stessi attraverso gli occhi del mondo. Impariamo a guardarci attraverso gli occhi di Dio. Se ti senti piccolo, piccola, ricordati, Dio ti vede. Se ti senti debole, ricordati, Dio può sostenerti. Se ti senti insignificante, ricordati, Dio può usare la tua vita. E se qualcuno che ci ascolta oggi sta pensando, io non conto nulla, ricordati invece che per Dio tu sei prezioso, preziosa, non perché sei perfetto, perfetta, non perché hai successo, non perché hai qualcosa da dimostrare. Sei prezioso, sei preziosa perché Dio ti vede e si prende cura di te. E forse proprio ciò che il mondo considera piccolo nelle mani di Dio può diventare una grande benedizione. Amen.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai,
4: a settembre
22: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
24: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
29: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
30: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
31: A me importa.
32: Coyote versus Acme.
33: Idiota!
32: Al cinema dal 2 settembre.
34: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: E ora pubblicità. Ultimo appuntamento con la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto, promossa dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour presso la splendida abbazia di Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 3 settembre, Parigi, New York, Buenos Aires. Il grande viaggio. Fabio Banchio, pianoforte. Federico Ferrato, fisarmonica. Flavia Pedilarco, voce. E Alessandro Cora, voce e artista ospite. Offriranno un viaggio musicale capace di unire le tre grandi città.
0: Inizio concerto ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Vercelli. Per lavori lungo la provinciale 65 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Rovasenda. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Fate buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: amore mediterraneo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Le 14 in punto, siamo con l'apertura di Voci Protestanti, Arianna e Daniela in co-conduzione, come ormai siamo abituate, cioè vi abbiamo insomma abituato con i Beatles in sottofondo, no, i Beach Boys in sottofondo, ma ce li sentiamo dopo magari, tra
1: vabbè,
0: un attimo.
1: Guarda, li fermo un attimino perché qua ovviamente la tecnologia prende possesso dello studio.
0: Freme, perché la playlist freme, ha voglia di andare in onda, e quindi noi facciamo giusto due saluti iniziali, salutando sia chi ci sta seguendo in questo momento in diretta, buon inizio di pomeriggio a tanti di voi, buon inizio di seconda parte della giornata che può essere libera, lavorativa, a seconda degli impegni di ognuno e ognuna.
1: Noi... Ma soprattutto i miei preferiti.
0: Ah certo, un saluto anche a chi ci ascolta con la replica.
1: Ascoltatori del mattino, come state? Come va? Va tutto bene? Sarà una giornata stupenda, questo non farà neanche troppo caldo, vi arriveranno anche belle notizie, aumenti di stipendio e niente, il bucato si stenderà da solo.
0: E questa è, diciamo così, il buongiorno speciale che ogni giorno Arianna dedica a chi appunto segue questa prima parte di Voci Protestanti con la replica che va in onda il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino. Visto l'orario, lei dedica sempre un'attenzione speciale a chi appunto è
1: empatizzo moltissimo. Empatizzo moltissimo a voi che avete questa incombenza di attivarvi presto la mattina. C'è anche, delle sane creature che amano svegliarsi presto la mattina. Ditemi come se ci sono dei corsi per imparare questa cosa.
0: Scriveteci, fateci sapere 328-87-57845, sms, whatsapp, l'email diretta @rba.it. Adesso sì che è il momento dei Beach Boys.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845.
1: Parliamo adesso di tatuaggi. Ecco, né io né te, Daniela, abbiamo tatuaggi.
0: No, è vero.
1: No, un po' per scelta, un po' perché, ma per quanto mi riguarda, non lo so, situazioni di vita per cui quando avrei voglia di farmi un tatuaggio non ho i soldi oppure non ho belle idee e viceversa. E quindi, insomma, non mi è mai capitato di farlo.
0: Neanche a me, devo dire, non è mai stato forse neanche un'esigenza di fissare in qualche modo attraverso questo metodo un momento importante, un periodo importante. Tante persone scelgono, no, anche di fissare veramente sul proprio corpo alcuni punti cardine della loro esistenza, alcune svolte a volte nella vita. Ognuno fa le sue scelte, chiaramente. Ancora più particolari sono i tatuaggi a sfondo o comunque a carattere religioso.
1: Sì,
0: ce ne sono parecchi. E a quanto pare, secondo appunto alcune informazioni che abbiamo reperito in rete, sono particolarmente prescelti e utilizzati.
1: Sì, il tatuaggio ha fatto anche da sempre parte un po' del dibattito, anche teologico, etico, se sia giusto o meno segnare il proprio corpo indelibilmente con dei tatuaggi, ma quando questi tatuaggi esprimono di fatto in qualche modo la fede, e allora come bisogna interpretarli? La domanda può essere anche quanto sono religiose realmente le persone che scelgono un tatuaggio religioso, quelli tra i più diffusi ovviamente, Maria, le mani giunte in preghiera,
0: la
1: i
0: croce.
1: Volti di Gesù, le croci, ce ne sono tantissimi, ma anche altri motivi, soprattutto bisogna dire in America Latina amano moltissimo questi tipi di tatuaggi, un po' per esprimere appunto fede e talvolta però lo si fa forse per moda.
0: Sì, un po' la domanda che nasce in questi articoli, tra l'altro c'è anche un riferimento sull'agenzia stampa NEV che riporta ad una testimonianza in effetti in questo caso di una persona, il tatuatore Massimo Miai, che è specializzato proprio in soggetti religiosi, e c'è una lunga intervista, insomma un lungo suo reportage su come è stato introdotto a questo mondo particolare e quali sono un po', diciamo, anche le caratteristiche. Però dicevamo, la domanda che si pone è proprio questa: è una moda? Cioè ti fai un tatuaggio religioso consapevole di quello che ti stai tatuando e del significato che forse non ha per te ma che ha per altre persone, oppure no, oppure lo stai facendo proprio come forma di identità religiosa? Interessante anche la curiosità che emerge sempre in rete rispetto al fatto che alcune religioni, soprattutto le religioni più asiatiche, hanno tutta una serie e una varietà di immagini che si rifanno alla natura, agli animali, che si presta anche molto bene, no, anche in forma mascherata, a diventare un tatuaggio, quindi dei mandala che riportano anche al collegamento con la natura, che possono far parte ad esempio della tradizione induista piuttosto che buddista o bahai o araba. E quindi
1: insomma.
0: A seconda delle religioni ci sono, diciamo, dei simboli più decodificati, mm-hmm, che quindi sono un po' più chiari, appunto la classica croce, oppure dei simboli che forse si mascherano un po' di più, e solo chi in effetti gli ha fatto il tatuaggio lo riconduce ad un collegamento con la religione.
1: Sì, mi viene in mente ad esempio il cuore sacro, ecco, quel cuore, proprio quella forma di cuore con non so, la corona di spine talvolta e delle mani giunte, poi diventano anche dei motivi proprio tipici di un certo stile di tatuaggio, no? Dell'old school, per esempio, è pieno anche di cuori sacri trafitti che hanno tutta poi una simbologia altra. Il teologo cattolico Paul Henry Campbell parla di una pietà personalizzata. Nei suoi studi ha individuato una lunga tradizione per quanto riguarda proprio il tatuaggio cristiano, che era già presente nei primi secoli in alcune comunità specifiche. E il tatuaggio può diventare quindi un simbolo sia di devozione, ma anche di appartenenza a una certa comunità, anche se non è per forza proprio legato alla fede nel senso più stretto. E Massimo Miai, appunto questo tatuatore specializzato in soggetti religiosi, afferma che tatuarsi appunto madonne, santi e così via non è uno stile religioso, non è un atto di fede, ma è un incontro tra la tradizione visiva italiana e il linguaggio contemporaneo del tatuaggio.
0: Molto interessante anche tra l'altro l'indagine che Massimo Miai fa. C'è proprio una, appunto, l'intervista la ritrovate pubblicata su tatulife.com e c'è una lunga chiacchierata appunto insieme a lui, e lui a un certo punto parla dell'iconografia religiosa e ha fatto delle ricerche storiche e culturali chiaramente incredibili, andando indietro nei secoli per capire se il tatuaggio ad esempio in Italia sia mai esistito anche nei decenni, ma soprattutto nei secoli passati, e ha scoperto che in realtà il tatuaggio italiano ha una origine veramente molto antica ed è proprio nato all'interno di comunità, sovente comunità segrete religiose, quindi magari delle nicchie della fede, e non è mai, diciamo, uscito più di tanto all'esterno. Rimaneva un po' come un simbolo di appartenenza avere questo tatuaggio.
1: Sì,
0: quante cose che si scoprono.
1: No, ma infatti pensare che macroscopicamente i tatuaggi sono sempre stati considerati comunque un atto assolutamente deprecabile, una viltà, ecco, un atto osceno nei confronti anche del trattamento del proprio corpo come un tempio, beh, tutto questo può riattivare un po' questo dibattito. Noi siamo curiosi di sapere anche cosa ne pensate, e se avete anche voi dei tatuaggi a soggetto religioso, scriveteci la vostra esperienza 328 8757 845, oppure l'email diretta@rbe.it.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco. E a questo punto parliamo di un appuntamento che in effetti mette in gioco ormai da parecchi anni, anzi da parecchi decenni. Siamo arrivati, se ricordo bene, esattamente alla 69esima edizione, il convegno della Società di Studi Valdesi, che di anno in anno ritorna nel mese di settembre, almeno in questi ultimi decenni si è stato proposto nel mese di settembre, alla Casa Valdese di Torre Pellice. È un convegno ovviamente a partecipazione libera, a seconda degli interessi delle persone, bisogna però iscriversi, quindi io temo che non sia possibile partecipare proprio, diciamo, al percorso del convegno che inizia domani, ma è possibile invece partecipare ad alcuni momenti, ad alcune relazioni, diciamo così, aperte al pubblico. In particolare ne segnaliamo un paio. La prima è proprio domani, giovedì 3 di settembre, dalle 15:30, Giampaolo Romagnani, Isabella Gagliardi, Lucia Felici e Francesco Quatrini interverranno sul tema tolleranza e libertà religiosa in età medievale moderna, perché il tema di questo convegno della Società di Studi Valdesi è proprio libertà religiosa e libertà di coscienza dal Medioevo all'età contemporanea. Ma ce n'è un altro appuntamento aperto al pubblico venerdì, nel tardo pomeriggio.
2: Venerdì 4, un incontro di cui vi abbiamo già accennato, infatti saranno presenti il giornalista e saggista Gad Lerner insieme al politologo Paolo Naso, sul libro di cui è autore appunto Paolo Naso, dal titolo Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump. Questo incontro, ci segnalano, era stato annunciato in precedenza come alle 21, ma c'è una modifica, quindi sarà alle ore 18 e sempre appunto però venerdì 4.
1: Esatto, tra l'altro fa anche parte uno degli eventi off di una torre di libri, è stato, diciamo, sì, anche inserito nell'ambito della rassegna culturale che si è svolta a inizio luglio, ma che ha avuto alcuni appuntamenti sia prima che appunto dopo in questa edizione off, e questa presentazione del libro Dio benedica l'America, edizione Claudiana, fa parte appunto anche di una torre di libri off. Quindi partecipate, sono iniziative appunto aperte al pubblico, e se vi volete invece avere un'idea più completa del programma del convegno, vi consigliamo di andare direttamente sul sito studivaldesi.org, che è appunto il sito ufficiale della Società di Studi Valdesi.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Grazie a Dio, grazie a te, diceva Rino Gaetano nella canzone che abbiamo ascoltato poco fa. E ci dedichiamo invece adesso, vogliamo ricordarvi che proprio ieri, 1° di settembre, si è aperto un periodo che ormai da tradizione si svolge appunto dall'inizio di settembre fino alla prima settimana di ottobre, ovvero il tempo del creato. Che cos'è il tempo del creato? Sono queste 5 settimane, diciamo circa, in cui le chiese a livello ecumenico, a livello interreligioso e soprattutto a discrezione di quello che possono, vogliono organizzare, sono invitate a riflettere sul tema dell'ambiente a 360 gradi, il rapporto delle persone, dell'uomo con l'ambiente, l'ambiente che cambia, la presenza dell'ambiente ad esempio nelle sacre scritture, come viene raccontato, che ruolo ha, che metafore porta con sé. Quindi è sempre uno sguardo molto ampio che viene offerto ogni anno, tra l'altro con dei materiali, liturgie, preghiere, attività, laboratori che sono a disposizione appunto di tutti e di tutte. Si può tranquillamente fruire di questo materiale attraverso i vari siti.
1: Esatto, ci sono dei dossier di materiali che sono curati ogni anno e che invitano a soprattutto fare un po' il punto della situazione, di quella che è proprio la situazione del creato in generale, quindi dell'ambiente nel mondo, ma dà anche degli spunti di riflessione per quello che è stato anche definito la responsabilità ecologica, sì, dei fedeli e delle fedeli di tutto il mondo. Ed è importante prendersi questa responsabilità, soprattutto in questo momento storico in cui vediamo di fronte a noi il cambiamento climatico che impatta non soltanto sul genere umano, ma su tutto l'ambiente, e quindi dovremmo diventare noi stessi tutelanti proprio in quanto fedeli del creato stesso, non soltanto mantenerlo ma anche battersi affinché quelli che non possono lottare per sé, quindi animali, tutto l'ecosistema, vegetali, ecco, dobbiamo essere noi in prima persona a farlo.
0: Sì. Nell'ottica soprattutto che tutelando l'ambiente e la natura circostante ovviamente tuteliamo anche l'essere, certo, animale umano. Quindi,
1: esattamente,
0: diciamo che è un'autotutela.
1: È un'autotutela, se vogliamo, indiretta. Il patriarca ecumenico Bartolomeo ha anche celebrato questo avvio del periodo liturgico con una descrizione, uno spunto per quanto riguarda la crisi ecologica. Dice che è una crisi della libertà umana, della nostra religione, della filosofia e ancora del nostro ethos e della nostra cultura, e ha esortato quindi l'umanità a creare un corpus di valori fondamentali comuni che si basi proprio sulla responsabilità ecologica come un imperativo categorico. Non possiamo più ignorare questa cosa e dire sì, però dobbiamo occuparci anche di altro. Assolutamente no, è arrivato il momento di prendersi questa responsabilità.
0: Il tema di questa sessione del tempo del creato è quello dell'acqua, ma ne parliamo tra poco dopo la musica.

0: Etta James, All Time Religion. E come diceva giustamente te stè Daniela Grilla, quest'anno uno dei temi che saranno al centro del tempo del creato fino a quindi al 4 di ottobre sarà il tema dell'acqua, e in questo momento storico è un tema che ci arriva da ogni parte,
1: sì,
0: sia
1: veramente.
0: Localmente, partendo dalla siccità e poi le bombe d'acqua, le alluvioni, i maremoti. Ecco, sembra che l'acqua si stia rendendo anche protagonista di un richiamo dell'essere umano a fare molta molta più attenzione a come si tratta del mondo.
1: Esatto, in questo caso acqua viva è stato chiamato così uno dei filoni appunto del tempo del creato 2026, acqua viva, cioè non un'acqua stagnante ma un'acqua vitalizzante, no? Che possa far nascere anche magari delle collaborazioni, dei progetti, delle esperienze. E il tema proprio appunto del 2026 per il tempo del creato è fai scorrere l'acqua viva. E se voi volete far scorrere la vostra acqua viva e siete curiosi di vedere che cosa è stato organizzato appunto in giro per il mondo, prima parlavamo del fatto che il tempo del creato non è limitato né dal punto di vista geografico, quindi riguarda veramente tutto il mondo, e neanche dal punto di vista della denominazione religiosa, perché è un evento ecumenico. Date un'occhiata al sito seasonofcreation.org, che è il sito ufficiale del tempo del creato. C'è una mappa che vi porta a spasso nel mondo, dall'America del Nord a quella del Sud, dall'Africa all'Australia, dall'Indonesia all'Italia, e ci sono tanti segnaposti che indicano i vari appuntamenti.
0: Esatto, è uno dei collegamenti immediati che in Italia si fa rispetto al creato, ovviamente sono quelli legati a San Francesco, anche perché siamo agli 800 anni dalla morte di frate Francesco, e quindi si è pensato di fare tanti appuntamenti, di prendere spunto, ecco, da questo, tanti appuntamenti legati a Francesco, tra cui uno che si terrà anche a Torino, proprio dal titolo Il Cantico delle Creature, e sarà un momento anche di approfondimento rispetto a come Francesco ha dato forma in realtà a questa poetica, in cui si metteva al centro del creato tutto ciò che circondava l'uomo, e l'uomo in ultimo, insomma.
1: Esatto, a proposito di Francesco, guarda, stavo proprio prendendo un po' a caso degli appuntamenti giusto per curiosare mentre navigavo sul sito. C'è ad esempio una passeggiata, una camminata alla Verna, uno dei luoghi per eccellenza di San Francesco d'Assisi, e quindi insomma ci sono tante iniziative, ovviamente ognuna a seconda della propria chiesa, chiesa cattolica, chiese protestanti, evangeliche o di altre denominazioni, però cliccando sul segnaposto vi apre la locandina dei vari eventi che sono proposti. Se siete all'estero, beh, avete a disposizione una serie di appuntamenti anche in tutta Europa, ovunque voi siate residenti, ce n'è davvero ovunque.
0: Quindi se volete vedere questi appuntamenti, poi ci sono anche degli articoli molto interessanti che vengono sviluppati anche da vari autori, seasonofcreation.org, nella sua sezione italiana, quindi non vi spaventate,
1: sì, esatto,
0: se il titolo è
1: in inglese ma poi tutto in italiano.
0: Esatto, nella sua sezione in italiano, così potrete approfondire anche questa tematica in autonomia o partecipare anche a questi eventi.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Tempo del creato 2026, dicevamo, questo periodo ecumenico interreligioso che si è aperto ieri, 1° di settembre, proseguirà fino al 4 di ottobre, moltissimi materiali, li potete trovare anche in un articolo che è stato pubblicato sull'agenzia stampa NEV, Notizie Evangeliche, li potete ritrovare anche sul sito oicoumene.org, che è il sito del Consiglio Ecumenico delle Chiese, che proprio in questi giorni ha pubblicato alcuni aggiornamenti. Si parla anche di una preghiera globale che si è svolta ieri, ovviamente a seconda delle dei vari fusi orari, è stata pensata attentamente come orario, in modo che tutte le persone da New York a Nairobi potessero seguirla in un orario, diciamo, non proprio impossibile.
1: Esatto.
0: E in diretta streaming, perché era un appuntamento in diretta. C'è stato appunto questo grande evento di inaugurazione, e poi c'è una riflessione anche sull'attualità, perché sull'articolo appunto del World Council of Churches, del Consiglio Ecumenico delle Chiese, riporta il dato che l'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha confermato che luglio 2026 è stato il più caldo mai registrato. È un anno che in alcune zone ha portato siccità enormi, come dicevamo, e in altre zone invece ha portato ad esempio inondazioni enormi. Ci ricolleghiamo di nuovo al tema dell'acqua, che è il focus di quest'anno del tempo del creato. Pensiamo al Bangladesh, pensiamo alle centinaia di persone che in Cina sono state evacuate perché ci sono state delle inondazioni legate ai monsoni. Pensiamo anche alle temperature estreme che quest'estate ha portato, gli incendi che hanno devastato buona parte di foreste dal Nord Africa al Nord America, passando anche per l'Europa. Quindi tempo del creato vuol dire tener conto anche di tutti questi aspetti legati all'attualità.
1: Se volete trovare la documentazione anche che può essere utile, tra cui questa funzione religiosa che si è tenuta in diretta internazionale, ma anche alcuni approfondimenti, una guida anche per come vivere questo mese, li trovate proprio sul sito oicumene.org del World Council of Churches, e sono anche riassunti in un unico articolo, quindi è molto molto comodo riuscire a trovarli tutti in questo luogo. Invece ci spostiamo un attimino al di là del confine, andiamo in Francia, sul sito reform.net c'è anche un interessante articolo che in italiano, non oserei mai dirlo in francese, lo sai Daniela Grilla, dice siccità climatica, siccità spirituale, quindi un invito a notare come al parallelo di quello che accade al clima si stia verificando anche una sorta di inaridimento spirituale, ma in generale proprio probabilmente di fronte a tutto questo dolore, questo male che sembra irreparabile, stiamo diventando asettici, ci stiamo distaccando da ciò che ci sta succedendo finché forse non ci colpisce. Addirittura quando ci colpisce rimaniamo gelidi di fronte a tutto ciò.
0: È vero, fa riflettere questo articolo che ci tenevamo insomma a citarvi, pubblicato appunto sul sito delle chiese riformate protestanti francesi, reform.net. C'è l'opinione, così il commento di tre leader di tre istituzioni protestanti francesi che riflettono proprio su questo argomento, come tutto alla fine sia correlato, quindi anche il disinteresse, no, la deresponsabilizzazione umana alla fine poi si riflette anche su noi stessi. Come dicevamo prima, interessarsi dell'ambiente, interessarsi del creato intorno a noi vuol dire interessarsi anche a noi come esseri umani.
1: Torneremo sicuramente a parlare di questi temi nel prossimo futuro, ma adesso ascoltiamo una bellissima canzone che io ascolto sempre molto molto volentieri, Bianco con Mela.

0: E ora pubblicità. Ultimo appuntamento con la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto, promossa dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour presso la splendida abbazia di Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 3 settembre, Parigi, New York, Buenos Aires. Il grande viaggio. Fabio Banchio, pianoforte. Federico Ferrato, fisarmonica. Flavia Pedilarco, voce. E Alessandro Cora, voce e artista ospite. Offriranno un viaggio musicale capace di unire le tre grandi città.
0: Inizio concerto ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: Sì, salve, vorrei segnalare un'iniziativa. Non so, questo jingle mi mette sempre questa voglia di segnalare iniziative. Potete farlo anche voi, ovviamente, attraverso il nostro numero, la nostra email di riferimento.
3: Non è che potete. Dovete.
2: Siete obbligati.
3: Dovete farci sapere cosa accade, se no come facciamo a dirlo noi?
2: Se seguite il RBE siete obbligati, avete firmato un contratto. No, a parte gli scherzi, vi vogliamo segnalare un'altra passeggiata storica a cura dei musei, dei luoghi storici del sistema museale valdese. Lo abbiamo anche già fatto quest'estate, ci sarà un'altra camminata dal titolo Balbencio e San Martino. Daniela Grilla, io ti odio perché mi fai dire Balbencio, spero di aver detto bene.
3: Corretto.
2: Ok, San Martino no, mi appartiene, questo ci posso arrivare. Tutte queste passeggiate di cui vi abbiamo già parlato, l'ultima si è svolta a Bobbio per esempio, sono gratuite, ma si consiglia la prenotazione scrivendo ai riferimenti del museovaldese.org. Se non vi volete perdere alcun appuntamento, tra cui appunto queste passeggiate storiche che sono veramente molto belle, vi danno anche la possibilità di scoprire in modo un po' differente dei luoghi magari più conosciuti dei nostri territori, fatelo e siate anche celeri a prenotarvi, perché ovviamente i gruppi non possono essere di centinaia di persone,
3: no.
2: Quindi chi prima arriva meglio alloggia.
3: Assolutamente, la prenotazione è importante proprio per questo, per organizzare al meglio al gruppo. In certi casi, quando ci sono state tante prenotazioni, addirittura ci si è organizzati per due gruppi, diciamo uniformando un pochino anche le prestazioni fisiche, potremmo dire così, no? Nel senso che in effetti avere più possibilità o più gruppi permette anche di magari affiancarsi a chi è un po' più al nostro passo rispetto al camminare in montagna. Non è nulla di impossibile, però chiaramente sono delle passeggiate in media montagna, e quindi bisogna essere attrezzati per poter prevedere una passeggiata di qualche ora senza enormi dislivelli, però comunque diciamo tenetene conto, ecco.
2: Mi sono resa conto che non ho detto quando: sabato 5 settembre,
3: sì.
2: Quindi questa passeggiata a Balbencio e San Martin andrà a dipanare per un percorso proprio alla scoperta di questi luoghi con un dislivello di 350 metri,
3: medio.
2: Non tantissimo, ecco, diciamo medio, una camminata di 3 ore circa, nelle quali ogni tanto ovviamente ci si fermerà, si sosterà per ascoltare quelli che sono anche i racconti legati a quei luoghi, delle curiosità. E visto anche il periodo, che il tempo mi è un po' ballerino, si raccomanda anche di portare ovviamente scarpe da montagna, scarpe comode, borraccia, pranzo al sacco, ma anche una giacca impermeabile. Perché periodo un
3: sempre.
2: Po' di pioggerelline, quello sempre.
3: Conosco
2: sempre in borsetta.
3: Persone che la portano anche in spiaggia, si sa mai.
2: È vero, ma non si sa mai. Nella borsa di chiunque ci deve essere il pacchetto di fazzoletti, la giacca impermeabile e le chiavi di casa. Anche il portafoglio ormai non serve più.
3: Vagamente. In ogni caso siamo in chiusura anche di questi appuntamenti. Il sabato 5 settembre ci sarà appunto questa passeggiata in Val Germanasca, e poi uno degli ultimi appuntamenti sarà poi in Val d'Angrogna invece sabato prossimo, ma avremo tempo la prossima settimana per parlarne.
4: È che mi chiedevo se la più grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone, in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

Vai, che presto i giorni si allungano e avremo sogni come fari. Avremo gli occhi, vigili, attenti, selvatici.

che mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano.

0: pazzi.
1: Che duetto. Elisa e Francesco De Gregori con Quelli Stupendo. Che restano, una bellissima canzone che direi si è adatta anche bene al tema di cui vogliamo parlare adesso, perché questa domenica 6 di settembre sarà veramente una domenica importante per un luogo che sappiamo essere un luogo del cuore di moltissime persone, un luogo legato anche alla resistenza, al nazifascismo, alla lotta, alla libertà. Già il suo nome è un bellissimo nome che inneggia alla condivisione, alla comunione, perché stiamo parlando della Cadla Pais, della Casa della Pace, che si trova al Bagnou, ad Angrogna. Siamo in montagna vicino alla Vacera, al Colle della Vacera, sopra appunto la Valpellice. 40 anni da quando la Cadla Pais è stata ricostruita ed è utilizzata ogni anno, più volte all'anno, soprattutto ovviamente nei periodi estivi, perché comunque una casa in quota in montagna, però anche d'inverno ci sono dei campi, è utilizzata da tantissimi ragazzi, ragazze, gruppi che la frequentano, la magari l'affittano per qualche giorno e svolgono lì le loro attività comunitarie. Sappiamo anche di tante associazioni sportive che fanno dei momenti di ritrovo, di formazione, quindi è veramente la casa di tutti e di tutte, e sarà l'occasione per ricordare anche questo suo passato, questa sua storia, queste sue radici.
2: Sì, esatto. Quindi in questa occasione del 40° anniversario della sua ricostruzione si vorrà anche ricordare Jacopo Lombardini, e avverrà infatti alla mattina alle 11:30 una manifestazione civile, una commemorazione proprio alla targa di Jacopo Lombardini, e dopodiché ci sarà anche spazio per un momento conviviale, perché è divenuto appunto luogo di incontro giovanile, ma non soltanto, luogo di vita, ecco, laddove c'è stata distruzione, laddove c'è stato dolore, e come dicevamo prima, noi quelli che restano dobbiamo anche un po' goderci la vita, quindi ci sarà anche spazio alla convivialità per un pranzo. E poi invece nel pomeriggio vi saranno proprio delle celebrazioni molto particolari per quanto riguardano questo luogo. Infatti verrà proiettato in anteprima il aiutami a dire il nome, perché
1: il progetto internazionale Alle Donde Stas.
2: Allende Donde Stas, perché tutto attaccato, abbiate pazienza. Allende Donde Sta è un progetto patrocinato dalla Fondazione Nuto Revelli di Cuneo, in collaborazione proprio con la sezione AMPI di Tollerpellice, che vuole creare una sorta di collegamento, no? Sempre tra resistenze di tutto il mondo. E poi un episodio della docuserie Cartoline realizzate dall'Ufficio Archivio Storico e Beni Culturali della Tavola Valdese, proprio che era racconta della storia di questo luogo.
1: Esatto, sappiamo che c'è anche la partecipazione di Vibes all'interno di questo progetto, e quindi siamo curiosi di vedere qual è questo nuovo episodio della docuserie Cartoline, tutto dedicato appunto alla Cadla Pais. 40 anni della sua ricostruzione, un luogo veramente che ti apre il cuore, peraltro posizionato in un luogo stupendo su cui hai una panoramica sulla vallata meravigliosa. Se non ci siete mai stati, io vi consiglio una piccola passeggiata, ecco, fino alla Cadla Pais. Approfittate di questa domenica 6 settembre, quando ci saranno i festeggiamenti appunto per la sua ricostruzione. I'm so tired.

0: Eagle Eye Cherry con Falling in Love Again, che teniamo in sottofondo perché sono le 15:00, quindi si conclude qua la prima parte di Voci Protestanti. Salutiamo le persone che ci ascoltano nella replica mattutina e continuiamo poi dalle 15 in poi con Voci Protestanti Talk.
1: Esatto, rimanete con noi, a tra pochissimo.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: Bentornati e bentornate.
2: Bentornato.
1: Nel caso vi foste collegati solo adesso sulle frequenze di RBE o anche nel caso, insomma, vi foste assentati per un attimo, siete all'interno della prima parte delle dirette pomeridiane di Radio Bequit, Voci protestanti, fino alle 16 vi teniamo compagnia io ed Arianna.
2: Sono orora le 15:07 minuti e vogliamo aprire direttamente questa puntata con una curiosità, perché sapete che ci piace anche ricordare degli eventi che si sono verificati oggi, questo giorno stesso, ma nella storia in Piemonte, e dobbiamo ancora trovare un nome un po' breve a questa rubrica, perché quella di oggi è molto carina, è molto interessante. Andiamo al 2 settembre 1835 e al Teatro Carignano va in scena La pazza per amore le incendiarie per necessità e al Sutera La maschera di Vjasma.
1: Esatto, ma mentre chi va al teatro si diverte, in realtà purtroppo è un periodo un po' complicato per Torino, perché sta infuriando la malattia del colera, il colera che sta facendo, appunto, è un'epidemia che sta mietendo molte vittime. Ma quello che incuriosisce della data del 2 settembre del 1835 è un articolo che esce in questo giorno sulla Gazzetta del Piemonte. Viene infatti pubblicata sulla Gazzetta del Piemonte la ricetta empirica anticolerosa del dottor Boyer.
2: Quindi, se volete curare dal colera, sappiate che once una di erbe corallina tenuta in infusione per ore 24 in 4 once di acqua comune, olio d'oliva once 2, agro di limone mezz'oncia, zucchero polverizzato cucchiai 2, acqua di fiori di arancio cucchiai 2.
1: Al di là del fatto che io non so quanto sia un'oncia, quindi dovrei informarvi, è un grammo, 2 grammi, 10 grammi, chi lo sa,
2: un tot.
1: Ma più che altro è che il giornale, dopo aver pubblicato, dopo la Gazzetta del Piemonte, dopo aver pubblicato appunto questo piccolo articolo, questa ricetta del dottor Boyer, ironicamente annotava diciamo a pie di articolo che questa ricetta però non ha aiutato l'autore stesso, perché purtroppo è morto di colera.
2: Testè di colera.
1: Ahimè, è veramente, insomma, non si sa bene se prendere più sul drammatico in questo contesto drammatico dell'epidemia o di curiosità.
2: Viene un po' da sorridere. Va bene. Tra pochissimo avremo un ospite in collegamento direttamente da Pinerolo, direttamente da Porte Aperte allo Sport, Bruna De Stefanis, assessora appunto allo sport. A tra poco.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: E rieccoci in onda sulle frequenze di RBE a Voci Protestanti e, come promesso, abbiamo in collegamento telefonico Bruna De Stefanis, assessora, tra le altre cose, allo sport di Pinerolo. Ciao Bruna.
2: Ciao, voi state tutti bene?
1: Sì.
2: A parte il fatto che non ci possiamo vedere.
1: Sì, ci sono stati qualche problema tecnico con la videochiamata, ma abbiamo riparato in qualche modo.
3: Assolutamente, anche perché la cosa più diciamo importante è riuscire a portare a termine, ma soprattutto riuscire ad informare chi ci sta seguendo e ascoltando di un evento importante che si terrà e che torna a Pinerolo per la sua 26esima edizione Porte Aperte allo Sport, vero?
2: Verissimo, giustissimo. In realtà Porte Aperte si aprirà sabato 5 alle ore 17, dove verranno premiati gli atleti che durante l'anno hanno vinto un oro nazionale o internazionale o mondiale perfino. E quindi alle 17 ci saranno questi, una cinquantina di atleti, perché abbiamo dovuto per forza scegliere, perché sono tantissimi e già sono una cinquantina solo quelli che hanno vinto l'oro, quindi figurati, il pinerolese ha veramente una storia sportiva importante.
3: Fate il medagliere di Pinerolo, praticamente
2: il medagliere di Pinerolo, è una cosa pazzesca quante persone ci vengono indicate, ed effettivamente, perché poi anche dai giornali, poi io un po' li seguo un po' tutti quanti perché li conosco, e siamo in tantissimi, tantissimi sportivi, tantissimi che portano il nome di Pinerolo alto, quindi la città di Pinerolo vuol ringraziarli con un grande grazie per tutto quello che fanno. Naturalmente la nostra idea è di ringraziare tutti gli sportivi, perché chiunque faccia sport è importante. Però abbiamo dovuto scegliere, già così ci sembra una bella cosa. Poi domenica mattina partiamo presto, verso le 10, per l'afflusso del pubblico, ma in realtà chi deve montare i banchi arriverà prima, e abbiamo una sessantina, anche di più, di ASD solo per lo sport, perché con noi, come ogni anno, ci sarà anche tutto il gruppo dell'appartenenza, che già solo loro sono anche 50 associazioni, quindi sarà una giornata ricca, ricchissima, perché poi anche in via Buniva ci saranno comunque le vetrine del pinerolese, quindi chi vuol venire a Pinerolo per vedere un po' di sport, un po' di associazione, un po' di vetrine, può farsi una bella giornata. Ci dicono che ci saranno 32 gradi, quindi benissimo, siamo veramente felici.
1: Ma va bene, ma tanto gli sportivi o chi vuole fare sport ormai si dovrà abituare al fatto che ci saranno comunque
2: le... caldo.
1: Esatto, le temperature un po' più alte, ecco. E questa non è la prima edizione, ovviamente ce ne sono state altre nel passato che sono andate anche molto bene, sicuramente. Dal tuo punto di vista sarà un po' complicato riuscire a gestire soprattutto gli spazi per poter dare i giusti spazi a tutti, ma ci sono degli appuntamenti che sono davvero molto attesi. In generale, la possibilità di provare degli sport o conoscere delle discipline sportive diffuse sul nostro territorio ma molto meno conosciute.
2: Sì, infatti poi come amministrazione abbiamo deciso di fare una giornata dedicata solo alle scuole primarie, perché i genitori, poverini, sono bravissimi, accompagnano i bambini domenica, ma poi non riescono a farle provare tutto quanto. Quindi con le scuole il 18 settembre noi diamo un altro appuntamento ai bambini, che possono andare a riprovare le attività sportive la domenica, il venerdì mattina. Invece di andare a scuola vengono volentieri in piazza a provare le attività sportive. Sono molto contenti.
3: Bello, bambini. Bella iniziativa.
2: Sì. e oltretutto quest'anno che avremo il centenario dei alpini, cioè il raduno degli alpini, ci sarà proprio una sorpresa da parte degli alpini per i ragazzini, i bambini, che sarà molto carina.
1: Quanti appuntamenti!
2: Sì.
3: Tra l'altro
2: sarà un settembre settembre ricchissimo, anche un ottobre ricchissimo.
3: Mi viene in mente questo, Bruna, bambini, ragazzi, sì, certamente quando si pensa a porta aperta allo sport il pensiero va a loro, ma in realtà in questi ultimi 2 anni forse sempre di più anche le amministrazioni comunali si mettono in gioco e collaborano ad esempio con le varie ASL per promuovere quelli che sono diventati dei gruppi di cammino, di movimento, proprio nell'ottica che lo sport fa bene alla salute ma fa bene anche alla socialità, anche nelle fasce un po' più avanti con l'età, giusto?
2: Bravissima, poi io sono proprio una super sostenitrice delle camminate all'aria aperta, dell'attività all'aria aperta, e infatti l'11 ottobre faremo la walk in Pinerolo per dare sia una mano alle associazioni, perché ci sarà una raccolta, ma poi spiegheremo meglio, casomai ci
3: colleghiamo. Sì, avremo tempo, sì,
2: per
3: certo.
2: Questo in particolare, dove sarà proprio una camminata, di nuovo una camminata divisa in più momenti, e sì, ci uniamo molto perché la camminata fa veramente bene alla circolazione, fa bene al cuore, fa bene allo stare insieme,
3: sì,
2: infatti, liberamente. Quindi io sono poi una super sponsor dello sport outdoor, infatti anche all'artigianato mi troverete con i ragazzi dell'arrampicato, dello street boulder, proprio perché abbiamo un territorio talmente bello e vasto che tra bicicletta, tra arrampicata, tra camminate si può veramente fare di tutto e di più all'aria aperta, ancora di più come dicevate voi prima, vista la temperatura che c'è negli ultimi tempi, star fuori fa proprio bene e aiuta a socializzare.
1: Bene, ci sono altri appuntamenti nell'ambito di Porte Aperte allo Sport, che giunge alla sua 25esima edizione, quindi c'è anche dell'esperienza, amici, e dell'esperienza. Ci saranno degli incontri particolari, degli eventi che vuoi anche segnalare, Bruna?
2: Allora, sì, proprio quel giorno alle 2:30 con le ragazze del gruppo Carlin Dare Più, che Plus, scusate, ci sarà proprio un piccolo convegno al Circolo Sociale dove si parlerà di sport, territorio, comunità. Quindi ci saranno le ragazze che hanno, diciamo, si sono insediate a Pinerolo come gruppo Carling, che sono appunto Angela Romei, le due sorelle grande, Stefania Constantin, e poi con noi ci sarà anche Paolo Gai dell'Accademia Scherma, il presidente dell'Accademia Scherma Box, Silvia Bussoli, dove si parlerà appunto dell'importanza di fare rete, l'importanza del territorio, dello sport, e ci sarà anche una nutrizionista proprio per parlare anche dell'equilibrio e dell'importanza dell'alimentazione nello sport. Quindi io inviterei un po' tutti a venire al Circolo Sociale 14:30 a venire a sentire chi pratica, chi mastica tutti i giorni di sport ad alto livello, ma anche chi proprio cura gli atleti dalla parte dell'alimentazione.
3: Certo, che è importantissimo, insomma.
1: Sì, perché tra i benefici che ovviamente una pratica sportiva dà a chiunque, dal bambino all'adulto alla persona anziana, c'è sicuramente anche proprio quello del benessere psicofisico nella sua totalità, quindi è importante ricordarlo, ma è importante dare voce ai professionisti del settore, ecco, che sanno assolutamente di ciò che fanno. Grazie Bruna, quindi a questo punto ci vediamo direttamente in piazza,
3: esatto,
1: tra un'attività e l'altra.
2: Allora, ci vediamo in piazza, ma se volete venire sabato al Circolo Sociale ore 17 ci
3: la premiazione.
2: Questa premiazione di atleti dal più grande che ha una 60, ma forse anche di più di anni, alla più piccolina che ne ha 12. Quindi una 50 in un ventaglio di annate veramente diverse, proprio per far capire che lo sport si fa a tutte le età e a tutte le età si possono avere grandi soddisfazioni.
3: Che bello.
1: Grazie mille Bruna De Stefanis. Quindi partecipate il 5 e 6 settembre a porte aperte allo sport a Pinerolo. Se volete avere maggiori informazioni per quanto riguarda programma, anche la planimetria, perché bisogna anche sapersi
2: distreggiare
1: in questo labirinto di sport, si trova anche sul sito del comune di Pinerolo. Lo trovate comunque in generale online, non è difficile trovarlo. Ma poi il mio consiglio è arrivare, immergersi in questo bagno di discipline sportive e farvi attrarre da quello che trovate più bizzarro, più particolare.
3: Grazie Brunella Stefanis, comune.pinerolo.top.it, il sito appunto del comune dove ci sono tutte le informazioni.
1: Ciao, grazie.
2: Grazie tantissime, buona giornata.
1: Ciao.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: Eccoci ancora, che la tecnologia prende il sopravvento sulle mie capacità.
3: Oggi abbiamo una musica irruente, sì, che non rispetta i limiti che le poniamo. Guarda che è incredibile, oggi vuole farsi sentire. Arlo Parks, tra un attimo,
2: dacci due minuti,
3: diciamo due parole noi e poi entri tu con il tuo brano. In ogni caso, noi veloce siamo, giusto per ricordare appunto questa opportunità di partecipare porta aperta allo sport, come dicevamo già ieri. Pinerolo, diciamo che apre una carrellata di appuntamenti in questo mese di settembre, quindi ne avete praticamente uno per ogni weekend, potete scegliere quello a cui partecipare.
2: Esatto, ci sono, è anche un periodo di eventi per lo sport un po' ovunque.
3: Sì, è vero,
2: in Piemonte,
3: si riparte.
2: Esatto, in Italia, infatti in questi giorni parleremo moltissimo di sport anche nelle prossime settimane, quindi se avete voi stessi delle segnalazioni di eventi, soprattutto per far conoscere magari discipline minori o realtà del nostro territorio, scriveteci al numero 328 8757 845, oppure diretta@rbe.it.
3: Esatto, cogliamo l'occasione per ricordare che anche a Luserna, San Giovanni, ci sarà una serata dedicata alle associazioni, tra cui anche le tante associazioni sportive presenti sul territorio di Luserna, dal nuoto alla pallavolo, all'atletica, al calcio e via dicendo, tennis e via dicendo. Sabato 5 settembre, la notte blu delle associazioni sportive e culturali del territorio, che scenderanno appunto in piazza per presentare le loro iniziative. Quindi segnatevi anche questa data, sabato 5 settembre. Non si fanno neanche concorrenza, perché a Pinerolo è il pomeriggio del sabato, poi venite su a Luserna, poi tornate giù a Pinerolo la domenica praticamente.
2: Sì, ce ne saranno veramente tantissimi di appuntamenti. A questo punto sono le 15:28, quindi tra pochissimo cederemo la linea al GR di Popolare Network per le notizie dall'Italia e dal mondo, e poi tanti altri appuntamenti che arrivano dai nostri territori.
3: E ora sì che Arlo Parks può andare in onda con il suo brano. Ecco qua, tutto per te, Lettere.
2: Get go, letteralmente, Arlo Parks. Grazie a lei, arrivederci.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio alle 15.30 le notizie di Popolare Network.
3: L'esercito israeliano è tornato ad attaccare il Libano meridionale. L'IDF ha giustificato il raid dicendo che Hezbollah avrebbe lanciato due droni esplosivi contro le sue forze. Israele ha dichiarato di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in Abatie. L'agenzia stampa libanese invece riferisce di un morto e un ferito in seguito a un attacco condotto da un drone di Tel Aviv e dell'esplosione di un appartamento. Israele continua a colpire anche la striscia di Gaza. Questa mattina un giovane palestinese è stato ucciso da un drone nel campo profughi di Jabalia. Una donna è deceduta a causa delle ferite riportate dopo essere stata colpita da colpi d'arma da fuoco sparati dalle forze israeliane ad Deir el-Bala.
2: Le autorità tedesche hanno identificato due persone accusate di aver avuto un ruolo nell'attentato con droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia. Ieri la Germania aveva ufficialmente accusato la Russia dell'attacco ibrido. I due sospetti sono un uomo russo con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo.
3: È stato trovato morto questa mattina nell'appartamento in cui viveva a Vigevano, in provincia di Pavia, il 24enne originario di El Salvador, che il 21 agosto scorso era stato vittima di un'aggressione omofoba a Vigevano, durante la quale era stato insultato e spinto nel naviglio da due persone. A trovare il corpo è stato un ragazzo che abita nello stesso immobile. Al momento non sono chiare le cause della morte.
2: Attesa per il verdetto nel processo sui mandanti dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia. I giurati sono in camera di consiglio, potrebbero fornire il proprio giudizio già nelle prossime ore. Per la morte della giornalista di Malta, uccisa in un attentato nel 2017, è a processo l'imprenditore Jorgen Fenech.
3: Un nuovo incontro sulla situazione dell'ex Ilva è stato convocato dal governo a Palazzo Chigi per martedì 8 settembre alle 17.30. Lo si apprende dai sindacati dei metalmeccanici. La situazione dell'acciaieria resta in fase di stallo. Nessuna delle ipotesi di acquisizione che circolano ormai da anni sono state concretizzate.
2: Nel 2025 la spesa sanitaria pubblica italiana in rapporto al PIL ha subito una flessione, passando dal 6,3% del 2024 al 6,2%. Si tratta di una spesa nettamente inferiore al valore del 7,1% a cui si attestano sia la media OCSE sia quella dei paesi europei. Sono le conclusioni a cui giunge un'analisi realizzata da Fondazione Gimbe in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio 2027. Il sottofinanziamento pubblico della sanità non è più una questione contabile, ma una criticità strutturale che ha indebolito il servizio sanitario nazionale e compromesso l'esigibilità di un diritto fondamentale, commenta il presidente di Gimbe.
3: Non c'è stata alcuna aggressione nel carcere di Rebibbia nei confronti del detenuto Walter Lavitola. È quanto si apprende da fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in merito alla notizia riportata da alcuni quotidiani, secondo cui Lavitola, in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci, sarebbe stato aggredito da alcuni detenuti. La smentita era arrivata anche dai suoi legali.
2: L'ANM stigmatizza gli attacchi alla magistratura arrivati dal governo dopo l'obbligo di firma deciso da un GIP per un uomo accusato di avere palpeggiato una tredicenne. Un provvedimento che ovviamente si può criticare, ma soprattutto si può contestare secondo quanto previsto dalle stesse regole procedurali. Stigmatizziamo con forza gli attacchi scomposti della politica, dichiara il presidente dell'ANM Giuseppe Tango. La procura ha annunciato ricorso con una nuova richiesta di carcerazione. Sono le 15.33 minuti, per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 17.30, buon ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: Se non ci sono altre interruzioni musicali,
2: no, Dolly Parton oppure non lo so, qualche Bruce Springsteen vuole entrare così a pie pari,
1: no,
2: i
1: no.
2: Rem, gli U2, facciamo spazio alla musica, per carità.
1: Sembra che non ci siano altre interruzioni musicali e torniamo in onda nuovamente sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti. Sono le 15:39 minuti, quasi 40 di questo mercoledì 2 settembre 2026.
2: Aggiungiamo ancora un numero, dai, il 3288757845, sì, per i vostri sms, sì, WhatsApp.
1: E diretta @rbe.it, fortunatamente senza numeri per la mia gioia, per le email. Continueremo a parlare di sport in questa giornata, sappiatelo, perché come detto ci sono tanti appuntamenti legati allo sport, legato alla socialità, legato anche allo sport anche come fonte di benessere, anche discipline sportive attraverso le quali possiamo sfogare le nostre ansie competitive, ma anche dei luoghi in cui fare volontariato, ad esempio, che si vanno a compenetrare con formazione, sport e volontariato.
2: Esatto, ma è sempre più legato, in effetti. Lo dicevamo anche poco fa insieme a Bruna De Stefanis, assessora allo sport del comune di Pinerolo, perché lo sport, ma come qualsiasi altra attività che preveda un contatto, una fruizione con altre persone, aiuta la socialità.
1: Sì.
2: La socialità contrasta magari anche un po' il disagio, la solitudine, le problematiche che possiamo avere, e quindi diciamo che davvero è un po' un cerchio che si collega. Fare cose, fare sport, ma fare anche volontariato, fare qualsiasi attività, rientra anche in una sorta di prevenzione sociale, che non è una vera e propria prevenzione medica, ma è una prevenzione personale che ognuno e ognuna di noi può fare. E secondo me hanno pensato a questo fil rouge, no, che collega questi vari ambiti, nell'organizzare una serie di iniziative nelle prossime settimane a Torino e provincia, perché ci saranno diversi appuntamenti nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, avvicinamento anche al mondo del volontariato. Ve ne citiamo uno, ad esempio a Venaria Reale, da settembre a dicembre, per chi volesse si può partecipare ad un percorso gratuito promosso proprio dalla città di Venaria Reale e realizzato dall'associazione ETS, ente del terzo settore volontariato Torino, per far parte di un'associazione.
1: Esatto.
2: Quanto è utile questa cosa?
1: Esatto, perché ciascuno di noi in realtà si può offrire come volontario per far parte di un'associazione, poi in base a ciò che c'è da fare si fa. Però sempre di più le associazioni hanno bisogno anche di alcuni strumenti per poter gestire al meglio le persone che lavorano.
2: La burocrazia.
1: Esatto, le persone che lavorano al loro interno, la gestione, ma anche la comunicazione sociale all'interno, alle esterno, la motivazione dei volontari, il coinvolgimento dei giovani, delle persone meno giovani, una progettazione sociale che possa essere alla base proprio di quelle che sono le attività di un'associazione. A questo scopo appunto parte proprio questo tipo di formazione per le associazioni, ma anche per chi vuole proprio creare magari un'associazione di volontariato.
2: Esatto, vi state chiedendo: ma io dove potrei fare volontariato? Vi diamo tre esempi. Anzi, ve li diamo magari dopo la musica.
1: Dopo la musica.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Settembre è mese di nuovi inizi, ma ad esempio si può pensare di proporre il proprio tempo, le proprie forze all'interno di associazioni, di enti a scopo di volontariato.
0: Esatto,
1: ad esempio.
0: Esatto, ne parlavamo poco fa e ci siamo lasciati dicendo che vi avremmo dato alcuni spunti, ma ce ne sarebbero decine d'altri, ne abbiamo solo appunto scelti tre che combinazione ci hanno comunicato, scrivendo a diretta@rbe.it. Quindi fate come loro e scrivete a RBE, a Radio Bequit, per comunicare ad esempio che partono dei corsi. Il telefono amico di Torino sta cercando nuovi volontari. Ebbene, il 1° di ottobre prenderà il via un corso gratuito di 12 incontri pensato proprio per aiutare chi vuole iniziare questo percorso di volontariato, sì, col telefono amico, perché giustamente è un ambito delicato che ha a che fare con delle persone in difficoltà ed è importante saperlo gestire al meglio. Il corso di formazione serve proprio
1: a questo, imparare la comunicazione, l'ascolto attivo, riuscire a sostenere le persone con delle frasi che possono essere migliori in quel momento, quindi avere degli strumenti per poter accogliere delle persone che chiamano in momenti di difficoltà, di solitudine, di fragilità. Gli incontri sono online, quindi anche semplice se magari abitate in luoghi meno collegati a Torino. Alcuni sono invece in presenza. Invece, per quanto riguarda sempre l'aiuto alle persone, ma un po' più pratico, la Croce Bianca di Volpiano apre le porte ai futuri soccorritori del 118. Io dico sempre, fatone esperienza del genere nella vita, soprattutto se siete persone giovani, ma se non patite vista di dolore e altre cose del corpo umano. Sabato 19 settembre alle ore 15 ci sarà questo open day della sede di via Torino 47, appunto a Volpiano, per presentare questo nuovo corso gratuito per volontari del soccorso 118, con una formazione teorico pratica, il tirocinio in ambulanza, e non vi sono limiti di età. Il mio consiglio è soprattutto giovani, perché è veramente un'esperienza che cambia la vita, vi mette in contatto con tante persone e vi mettete davvero a servizio degli altri.
0: E poi c'è ancora un'opportunità, anche in questo caso ci hanno segnalato la nascita di un nuovo progetto che è She7 Cup, ovvero calcio amatoriale per 7 persone al femminile. Ecco,
1: esatto,
0: perché c'è il She7, lei 7 sarebbe, diciamo, tradotto proprio letteralmente, brutalmente, e anche in questo caso partono le reclutazioni, in questo caso parte il reclutamento, sì, per questa iniziativa, per questo nuovo campionato amatoriale. Il torneo partirà ad ottobre, questo campionato amatoriale di calcio a 7 al femminile è pensato come promozione e della partecipazione appunto delle donne, anche magari un po' più avanti con l'età, a questo sport, quindi fatevi avanti se siete interessate e troverete informazioni all'impianto Agostino. Tu lo conosci?
1: Agostino Iocola di Via Tirreno 303, non conosco questo, ma conosco le due associazioni Convolio ODV e la SD San Paolo Torino, che proprio si uniscono per lanciare questo nuovo campionato amatoriale di calcio a 7 proprio al femminile. Se volete avere maggiori informazioni, contatti, diretti eccetera, potete scrivere a noi diretta@rbe.it oppure 328 8757 845. Sono, per aggiungere dei numeri, le 15:51, ascoltiamo California Dream e poi torneremo per gli ultimi istanti insieme della puntata di quest'oggi di Voci Protestanti.

0: Ultimi istanti insieme della puntata di quest'oggi di Voci Protestanti. Vi vogliamo ricordare un appuntamento che mette insieme praticamente tutti i temi di cui abbiamo parlato quest'oggi, ovvero sia il volontariato, lo sport, una croce, prima era croce bianca, in questo caso sarà una croce verde,
1: il movimento, stare insieme, la socialità
0: e i colori.
1: Stiamo parlando della Color Run, che tornerà per la sua quinta edizione a Bricherasio sabato 12 settembre, organizzata dal gruppo giovani della Croce Verde di Bricherasio, e l'opportunità intanto per divertirsi ma anche per sostenere proprio le attività della Croce Verde di Bricherasio, una camminata o chi vorrà una corsa, se la sentirà, di circa 5 km il pomeriggio appunto di sabato 12 settembre. Il tutto condito da tanti colori, ovviamente atossici, ovviamente utilizzabili da chiunque, che arricchiranno così il pomeriggio di festa. Io mi sono iscritta.
0: Vedi?
1: Io mi sono iscritta. Ho compilato il form. Con alcuni amici e amiche, insomma, parteciperemo a questa iniziativa.
0: Esatto. Poi c'è una novità quest'anno, che non ci sarà soltanto questa camminata, questa corsa, ci saranno anche delle tappe in cui ci saranno dei giochi, delle prove da superare, delle attività, dei balli di gruppo, insomma veramente un evento divertentissimo per giovani, ma non soltanto, che però va a favore ovviamente dei giovani, della Croce Verde di Bricherasio, delle tante attività che si fanno sul territorio, anche proprio per dare uno spazio giovanile che possa mettersi al servizio di tutte le persone.
1: Ma poi posso dire, è molto bello che l'abbiano organizzato i giovani e che ci sia un gruppo giovani della Croce Verde, perché vuol dire che c'è vitalità, c'è ricambio generazionale, c'è voglia di portare avanti le iniziative. Quante volte diciamo, ma siamo solo più pochi, facciamo poche cose, siamo sempre più anziani, non ce la facciamo. Beh, in questo caso c'è un gruppo giovani super attivo, sosteniamolo perché davvero merita.
0: Se volete avere maggiori informazioni, trovare anche il form per iscrivervi, vi ricordiamo, non è necessario correre, si può anche tranquillamente camminare a seconda di quelle che sono le vostre peculiarità, capacità. Potete andare sul sito di ampas.piemonte.it nella sezione appunto di Bricherasio, ma trovate comunque la notizia ben evidente, troverete proprio all'interno di questo articolo il form in cui iscriversi. È molto molto facile, bastano veramente due dati e potete partecipare anche voi a questa iniziativa che si terrà, come detto, il 12 di settembre.
1: Esatto, quota di iscrizione 10 euro con pacco gara, quindi veramente adatta anche alle famiglie, a chiunque, e sono delle belle iniziative, sosteniamole perché vanno a loro volta a sostenere dei progetti che poi ricadono sulla collettività.
0: Esatto, giungiamo ahimè al termine della puntata di quest'oggi di Voci Protestanti. L'appuntamento è sempre a domani dalle 2 alle 4 del pomeriggio sulle frequenze di RBS. Vi manchiamo tantissimo, ci trovate sul sito rbe.it, sui nostri canali Facebook, Instagram, YouTube, insomma veniamo, cioè, siamo ovunque. Tra un po' veniamo direttamente a casa vostra, quindi l'appuntamento a domani. E cos'altro dire, Daniele?
1: Ciao direi.
0: Ciao, ciao. Cosa si dice? Ciao.
1: E buon ascolto con le notizie che arrivano tra pochissimo. Ciao.
0: Ciao. Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Secondo quanto riporta l'agenzia ANSA, la Procura di Torino impugnerà al Tribunale del Riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma senza convalida del fermo per il commesso di un esercizio commerciale sito nel quartiere Madonna di Campagna a Torino, accusato di violenza nei confronti di una minore di 13 anni. Dopo due notti di detenzione, l'uomo è stato scarcerato e il GIP ha motivato tale decisione con il fatto che l'indagato risulta incensurato e si sarebbe dimostrato collaborativo e pentito di quanto accaduto. Il fatto ha provocato le reazioni di numerosi esponenti del governo, tra cui il ministro della giustizia Carlo Nordio, che ha annunciato l'invio di ispettori al Tribunale di Torino per effettuare verifiche in merito alla vicenda. L'associazione antipedofilia La Caramella Buona ha annunciato una manifestazione davanti al Tribunale di Torino, definendo la decisione un messaggio devastante per le vittime di violenza. Le verifiche effettuate nella mattinata di oggi hanno confermato che nessuna persona è rimasta coinvolta nella frana di notevoli dimensioni staccatasi nella serata di ieri dalla parete nord-est del Monviso. La frana aveva interessato anche la zona del sentiero che conduce verso Pian del Re, facendo temere che qualche escursionista si trovasse sul percorso nel momento del distaccamento. Le ricognizioni hanno inoltre ricostruito con maggiore precisione la dinamica dell'evento, evidenziando come il sentiero in prossimità del rifugio Quintino Sella sarebbe stato interessato soprattutto dalla grande nube di polvere e detriti sollevata dal distacco. Seppur non si presentino criticità evidenti alla percorribilità dei sentieri, è stata comunque emessa un'ordinanza di chiusura del tratto di sentiero V13, compreso tra il lago Chiaretto e il colle di Viso, che resterà in vigore finché l'ufficio tecnico del comune di Crissolo non avrà effettuato ulteriori sopralluoghi. Abbiamo parlato dell'evento con il presidente del soccorso alpino e speleologico della regione Piemonte, Valle d'Aosta.
2: Il cambiamento climatico, soprattutto sulle nostre Alpi, sta provocando comunque dei fenomeni di notevole intensità e soprattutto di assoluta imprevedibilità. Frane come questo purtroppo sono sempre più frequenti, sia che siano frane di roccia sia che siano frane di ghiaccio, però sono più frequenti e sono purtroppo molto altamente distruttive. Quindi se capita che vengano coinvolti comunque sia delle persone in eventi del genere, in genere poi diciamo le conseguenze sono molto catastrofiche. Quello che capita è che quando le nostre montagne sono sottoposte a delle ondate di caldo fortissime, con quelle che si sono seguite nell'estate appena trascorsa e che stiamo fra l'altro trascorrendo, questo porta a un surriscaldamento della roccia di una maniera incredibile, perché contiamo che lo zero termico praticamente è stato intorno ai 4.500-4.800 metri per settimane e settimane. Questo vuol dire che in punta al Monte Bianco comunque sia c'erano 5-6 gradi sopra lo zero, quindi a 4.800 metri. Questo cosa vuol dire? Che scaldandosi la roccia viene a fondersi quello stato di ghiaccio profondo che si chiama il permafrost, che di fatto è detto volgarmente la colla fra tutta la roccia. Montagne più esposte come possono essere il nostro Monviso, che sono comunque più adiacenti alle pianure, quindi sono più sottoposte a queste ondate di caldo, possono essere poi oggetto di frane come quella che stiamo descrivendo adesso. ce ne approfitto per fare un appello, è che quando si va in un rifugio, si prenota in un rifugio o altro, è sempre bene, nel caso che si sia impossibilitati a raggiungerlo, avvertire il gestore. Questo perché, beh, innanzitutto per, insomma, rispetto a chi lavora nei rifugi in quota, e anche perché, come nel caso di questo evento qui, i soccorritori con le forze dell'ordine o altro devono cercare di capire chi c'è o chi non c'è, le macchine che risultano senza un proprietario o altro, e di conseguenza vedere di cercare queste persone che, tra virgolette, non risultano all'appello.
1: Al via in Piemonte una nuova misura sperimentale per mettere in sicurezza le scuole in caso di eventi estremi. La giunta regionale ha infatti approvato un nuovo strumento dedicato agli enti locali per intervenire più rapidamente quando un evento calamitoso compromette la funzionalità di un edificio scolastico, consentendo loro nel minor tempo possibile la ripresa dell'attività. Sarà quindi attivato un portale telematico dedicato, senza una finestra temporale prestabilita, attraverso il quale gli enti interessati potranno presentare la propria richiesta in presenza di delle condizioni previste. La dotazione iniziale ammonta a 300.000 euro per le annualità 2026 e 2027 e potrà essere incrementata in presenza di ulteriori risorse disponibili. Da oggi fino al 6 settembre Cuneo ospita Mirabilia, il festival, il cuore della 20ª edizione del festival itinerante di arti circensi e performative, iniziato il 2 luglio a Busca e che proseguirà ancora a Dogliani e Carrù. In questa edizione il festival vede 61 compagnie internazionali, 170 repliche, 9 città e oltre 50 location coinvolte tra circo contemporaneo, danza, teatro e arti urbane. Nella sua tappa cuneese l'apertura è affidata a Meraviglia di Onda d'Urto, teatro in Piazza Virginio. Tra gli appuntamenti più attesi, Wild di Motion House il 5 settembre in Piazza Galimberti e gli spettacoli da Cile, Spagna e Portogallo. Titolo scelto per il 2026 cita un verso di Antonio Machado: viandante non c'è un cammino, il cammino si fa andando, lo ha commentato ai microfoni di Caffè Blu il direttore artistico Fabrizio Gavosto.
3: Quest'anno si ispira ai versi di Antonio Machado, a questi bellissimi versi che ha scritto con questo manifesto, che è quasi un manifesto politico: camminante non hai cammino se hai cammino all'andare, cioè camminante, viandante non c'è una strada, fai la strada quando crei la strada, la tua strada quando cammini. Questo è stato un richiamo anche a quelli che sono stati gli anni 70, 60 e 70 in America Latina, perché questi versi in realtà sono stati musicati anche da Silvio Rodriguez e da tantissimi cantautori, però è anche un dire: signori, dobbiamo forse riprendere i nostri destini nelle nostre mani e dobbiamo decidere cosa fare del nostro futuro, perché sennò qualcun altro decide per noi, quindi dobbiamo creare noi la traccia. È la gente che deve veramente prendersi la responsabilità di decidere in questo momento.
1: Chiudiamo con il meteo, le previsioni per domani. In Piemonte cielo soleggiato su tutta la regione con temperature stazionarie nei valori minimi e in lieve aumento in quelli massimi. In Liguria cielo sereno fin dalle prime ore del mattino, al più velato nella prima parte della giornata. Dalle ore centrali cielo sereno pressoché ovunque, con transito di nuove velature nel tardo pomeriggio e sera. Formazione di qualche sporadico cumulo nei settori interni nel corso del pomeriggio. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
4: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto, e di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui.
21: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie?
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, hey Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Nicolò Setsu. Buon ascolto.
4: The music you're about to hear is above us. It's above us.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE. Buonasera, buon pomeriggio, eccoci qui, benvenuti, benvenute, una nuova puntata di Mi Ritorni in Mente su RBE.
1: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci, siamo pronti per partire anche oggi, mercoledì 2 settembre, Marta.
0: Oh sì, ebbene sì, l'hai presa bene questo arrivo di settembre?
1: Sì, oppure... questo settembre sommato... l'ho preso bene, perché nonostante faccia ancora caldino, tutto sommato
0: sì.
1: mi piace pensare che entriamo nell'autunno, ma sai perché?
0: Ma davvero? Ma la prima... fingendo,
1: ma
0: non
1: no,
0: è vero,
1: ma è la prima
0: non hai detto una cosa del genere.
1: No, è la prima
0: vita.
1: Volta nella mia vita, infatti, che mi succede una cosa del genere, perché finalmente pensare di avere un po' di freschino e di tornare a mettere un maglioncino, una giacchetta, che bello.
0: Ragione.
1: Allora adesso si spera che poi appunto quell'autunno arrivi un po' di frescolino, ecco.
0: Esatto, aspetta e spera,
1: vabbè.
0: Allora, tra poco iniziamo, tra poco vi diamo un menu anche di quello di cui parleremo proprio oggi nella puntata di Mi Ritorni in Mente.
2: The music you're about to hear is above us. It's above us.

0: E dunque siamo pronti per questo menu, Samuel, della puntata di oggi. Ce lo vuoi raccontare? Ce lo vuoi dire?
1: Sì, siamo pronti per partire con questo menu veramente spettacolare. Intanto ti dico, Marta, che oggi faremo un po' di tante chicche di particolarità, no?
0: Sì.
1: Che riguardano un po' il mondo in generale, no? E quindi andremo a vedere un po' sorpresine, curiosità varie.
0: Ah, capito.
1: Allora, sì.
0: Un ovetto sorpresa oggi, praticamente.
1: Sì, un ovetto sorpresa. Sarà una sorpresina per ogni talk, quasi, no? Allora, andiamo un po' a vedere, già per esempio, fra poco andremo a vedere come vengono svegliati gli astronauti nello spazio.
0: Che
1: brutta cosa.
0: In ogni parte del mondo, anche nello spazio, sicuramente svegliarsi al mattino, essere svegliati al mattino è una cosa brutta.
1: È una cosa brutta, però c'è un modo particolare. Gli astronauti si svegliano in questo modo nello spazio. Così se qualcuno deve poi fare un viaggio, sa che come sarà svegliato.
0: Ah, beh, certo, assolutamente, valuta se partire oppure no.
1: Poi andremo a raccontare la storia di un gatto particolare che si chiama Dior, che ha un buon profumo, ha una particolarità. Questo gattino riesce a farsi sentire dai suoi padroni in modo del tutto particolare.
0: Un gatto che abbaia.
1: Poi andiamo un po' a vedere anche un qualcosa dalle nostre parti. Sai che a proposito di aperitivi, aperitivini,
0: abbiamo parlato 2 giorni fa di merenda Sinoira.
1: Ci agganciamo proprio a questo. 2 giorni fa abbiamo parlato di merenda Sinoira, ma adesso andiamo a vedere che ci sono i rider dell'aperitivo che viaggiano nei parchi a Torino, addirittura.
0: Ti
1: portano l'aperitivino mentre sei lì, che te la sgovigli. Sgovigli.
0: Tu li chiami.
1: Il famoso verbo sgovigliare.
0: Gozzovigliare
1: mentre stai mangiucchiando qualcosa, vorresti mangiucchiare qualcosa, sei nel prato disteso
0: loro ti leggono nel pensiero
1: e
0: quasi,
1: ti portano l'aperitivino.
0: Ma
1: hai capito?
0: Che bella cosa, guarda, non vedo l'ora di
1: partire. E poi, a proposito di curiosità, andremo un po' a vedere un'altra curiosità, no? L'abbiamo detto, le curiosità oggi.
0: L'hai dichiarato
1: quanto
0: all'inizio.
1: Ci vuole per fare il giro del mondo?
0: Sì, ma perché devi parlare così?
1: Era così per dare importanza alla cosa, alla notizia.
0: La sacra notizia, sì. Quanto tempo ci vuole per fare il giro del mondo?
1: Sì, a piedi, ecco.
0: No. A piedi?
1: Sì, se qualcuno...
0: Quante scarpe ci vogliono?
1: Anche,
0: quanti cerotti ci vogliono?
1: Anche,
0: quanti
1: bolle.
0: Fisioterapisti, quante bolle, esatto.
1: Scopriremo anche questo, dai. Cioè, ma poi c'è tante altre cose, cosette, perché c'è
0: troppo,
1: tanto.
0: C'è troppo, secondo me.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Marta, allora quest'estate che è bella, è tutto bella calda,
1: è bella calda,
0: però quest'estate ha portato l'eclisse di sole. Io non so quanti di voi sono riusciti a vederla, ma non quella parziale che c'era qui in Italia, ma
1: la demo dell'eclisse di sole, la versione ufficiale, il gioco completo dell'eclisse.
0: Ecco, allora, siccome noi abbiamo fatto una spedizione per RBE, più o meno, nel senso che l'abbiamo fatto
1: per RBE, per noi l'abbiamo fatta,
0: andati anche per poi raccontarvi cos'è un'eclisse di sole vista dal vivo, no? Ecco.
1: In quel senso, assolutamente.
0: Fra poco vi raccontiamo veramente cosa è successo in questa eclisse di sole veramente spettacolare. Noi eravamo in Spagna, a Valencia, e vi diciamo un po' perché se poi qualcuno vuole provare l'emozione,
1: certo,
0: c'è la possibilità la prossima estate,
1: c'è
0: sempre
1: secondo spettacolo
0: in Spagna il prossimo anno, vi diciamo anche dove e quando, e quindi attenzione ragazzi, perché questa cosa non dovete perdervela, almeno una volta nella vita dovete sperimentare l'eclisse di sole totale,
1: sì,
0: non quella parziale che c'era in Italia.
1: No, è come non aver mai mangiato un pezzetto di cioccolato, capito, una fetta di salame, aver fatto un bagno al mare o una passeggiata in montagna oppure come non essere mai andati sulla luna, ecco.
0: Chi non è mai andato sulla luna?
1: Io la chiuderei qua.
0: Fra poco vi diamo qualcosa, vi raccontiamo qualcosa del reportage che abbiamo portato da Valencia.
1: Che testimonianza diretta.

0: che la racconto piangendo.
1: La racconti piangendo? Ti vengono le lacrimucce?
0: Sì, le lacrimucce.
1: Ma no. Amici
0: e amiche di RBE. Allora, noi abbiamo visto queste eclissi. Allora, innanzitutto ve l'abbiamo menata per mesi e mesi su come osservare, no, le eclissi in totale sicurezza, no? Gli occhialini di qua, gli occhialini di là, non quelli da saldatore, tutte queste cose qui. Speriamo che ciò abbia fatto breccia nei vostri cuori, nelle vostre menti, e che appunto chi ha avuto la fortuna di osservare l'eclissi di sole di quest'anno, insomma, l'abbia fatto in sicurezza. Ecco,
1: speriamo di sì, sicuramente, speriamo. Allora, cosa è successo? Andiamo un po' a vedere cosa è successo invece chi ha visto veramente l'eclissi totale, non parziale, ma quella proprio totale. E cosa è successo? Noi eravamo in Spagna, su una terrazza fantastica che dava proprio a ovest, dove c'era verso il tramonto l'eclissi di sole.
0: Voi direte, ma che persone organizzate, come siete partiti veramente pensando a tutto. Noi non abbiamo pensato veramente a niente, è stata solo una grande fortuna, lo vogliamo dire.
1: È una grande fortuna. Sì. A proposito, arrivavano nuvole e nuvolette di qua e di là, però sì, la fortuna ha voluto che il sole fosse proprio al centro, dove a sinistra c'era una nuvola, a destra c'era una nuvola. Esatto. E a questo punto è arrivata
0: l'immagine dell'ansia.
1: L'immagine dell'ansia. A questo punto, piano piano, la luna è arrivata, ha cominciato a toccare il sole, poi a venirgli sopra, a mangiarselo del tutto.
0: Vabbè, ma
1: poi è arrivato il buio, Marta. Il buio. Si vedeva si vedeva Venere, si vedevano le stelle.
0: Sì, ma vedeva raccontarlo così, no, mamma mia,
1: perché era bello.
0: Sì, era bello,
1: era
0: infatti,
1: bello.
0: Lo stai rovinando.
1: No, era tutto bellissimo.
0: Era tutto bellissimo.
1: C'era praticamente la notte di giorno, era tutto bellissimo. Poi si è formato il diamante sul sole, no? Quindi questo sberluccichio incredibile.
0: Ma sai che mi piaceva come lo stavi raccontando?
1: Vedi, lo sberluccichio. E sì, poi a questo punto, come abbiamo detto prima, è venuto il buio. Sì. E poi dal buio è ritornato poi lo sberluccichio.
0: Sì.
1: E l'ombra se n'è andata ed è tornato il sole. Beh, bellissimo. Il sole poi era falce, una falce bellissima.
0: Bello, bello, veramente. È stata una roba super emozionante, ragazzi. Io pianto per tutto il tempo, 60 secondi perché è durato un minuto.
1: Però tutto te un minuto è durata.
0: Un minuto, beh, però pianto per un minuto. È stata meravigliosa. Immaginatevi il mondo che si ferma, no? Le persone in piazza riversate lì con i loro occhialini, gli uccelli inquieti, no? Facevano dei rumori strani, e poi anche i pullman che in quel momento erano in servizio hanno accostato, hanno fermato la loro corsa, perché ormai niente era più importante che vedere l'eclissi, cioè il mondo si è praticamente fermato.
1: Le giraffe che ruggivano, sì, gli asini che belavano,
0: c'era le pecore che abbaiavano,
1: sì, c'era di tutto, c'era
0: Samuel
1: di tutto.
0: Che
1: no, adesso a parte gli scherzi, c'è stato un applauso incredibile, sì, di tutta la gente, di tutta la piazza, di tutti, perché è stato uno spettacolo che non è raccontabile adesso a parole. Noi ci stiamo divertendo, lo stiamo un po' esagerando così, però è uno spettacolo veramente che indimenticabile, che ragazzi vi diciamo di sperimentare almeno una volta nella vostra vita. L'anno prossimo torna in Spagna l'eclisse totale di sole
0: e non lasciatevela scappare, veramente, perché potrebbe essere tra le più belle o addirittura la più bella esperienza o spettacolo che abbiate mai visto nella vostra vita.
1: Quindi 2027, prossima estate, mi raccomando, fateci un pensierino, cominciate già a organizzarvi, sarà il 2 agosto, ecco, sempre d'estate. Vabbè, questo era un consiglio.
0: Era un consiglio, un bel consiglio.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, sono le 17.30, le notizie di Popolare Network.
2: La Russia ha annunciato una dura reazione a quelle che ha definito provocazioni tedesche. La Germania ha deciso ieri di chiudere il consolato russo a Bonn e la casa russa a Berlino. Il Cremlino, afferma il Ministero degli Esteri in un comunicato, respinge categoricamente le accuse infondate mosse da Berlino riguardo al coinvolgimento della Russia nel presunto incidente all'aeroporto di Lipsia. E non solo, Mosca accusa la Germania di aver intenzionalmente lanciato una provocazione per inasprire le relazioni tra i due paesi.
1: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, dando attuazione locale alle pronunce della Corte Costituzionale su questo tema. L'approvazione è arrivata con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari.
2: Un operaio è morto in un'azienda agricola della provincia di Palermo. Camaradramane, 30 anni, era a bordo di un mezzo che si è ribaltato provocandogli una ferita mortale al collo. Secondo la pagina Morti di Lavoro, al 1 settembre il bilancio dell'anno è di 828 lavoratori morti, 74 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno passato, con un aumento del 9,8%.
1: L'autore dell'attentato al rave in Svizzera, in cui è stata uccisa una ragazza italiana, è un cittadino svizzero che da tempo soffre di problemi psicologici. Lo rendono noto le autorità locali, che lunedì lo hanno arrestato, e aggiungono: non abbiamo trovato nessuna prova di motivazioni ideologiche o estremiste per le sue azioni.
2: Associazione per delinquere finalizzata all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro, riduzione in schiavitù, estorsione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sono i reati contestati a vario titolo a 20 cittadini stranieri nell'ambito di un'indagine per caporalato nella piana di Sibari. I braccianti venivano costretti a coabitare fino a 20 persone contemporaneamente in alloggi fatiscenti, degradati, privi di riscaldamento, luce e gas nel centro storico di un comune locale, per i quali l'organizzazione tratteneva forzosamente dai salari quote di 50-60 euro al mese. La seconda associazione a delinquere, hanno ricostruito gli inquirenti, sarebbe stata promossa, organizzata e composta da soggetti italiani ed era finalizzata in via esclusiva al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
1: E a Prato la procura ha aperto un'inchiesta per incendio doloso, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro dopo un vasto incendio scoppiato ieri nella sede di 3 aziende tessili gestite da imprenditori cinesi. In particolare, in una di queste, durante i sopralluoghi, sono state individuate diverse stanze destinate a dormitorio.
2: Nel 2025 la spesa sanitaria pubblica italiana in rapporto al PIL ha subito una flessione, passando dal 6,3% del 2024 al 6,2%. Si tratta di una spesa nettamente inferiore al valore del 7,1% a cui si attesta sia la media OCSE sia quella dei paesi europei. Sono le conclusioni a cui giunge un'analisi realizzata da Fondazione Gimbe in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio 2027. Il sottofinanziamento pubblico della sanità non è più una questione contabile per addetti ai lavori, ma una criticità strutturale che ha indebolito il servizio sanitario nazionale e compromesso l'esigibilità di un diritto fondamentale, commenta il presidente Cartavellotta.
1: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 18.30. Buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Parliamo di questo micetto, di questa micetta, Samuel.
1: Una micetta
0: che diciamo, ha architettato un modo tutto suo, molto, tra virgolette, umano, per farsi sentire dai suoi padroni.
1: Allora, sì, questa micetta ne riporta la storia alla Stampa, no? Quindi sì, noi riportiamo la notizia così come è stata detta.
0: E vuoi raccontarla con lo stile delle Clissi?
1: No, questa la raccontiamo in modo serio, perché merita proprio la serietà, perché questo micetto è veramente spettacolare. Drinlon, avanti. È entrata. Allora, come fa la micetta Dior a entrare in casa quando i suoi padroni la lasciano fuori? La lasciano fuori perché le aprono la porta per andarsene a farsi un giretto, no?
0: Certo.
1: Farsene un giretto nel loro palazzo. E questa micetta,
0: bling blong,
1: ecco, rientra e suona il campanello. Sembra pazzesca questa storia, ma è proprio così. Questa micetta Dior suona il campanello. C'è un campanello posto in basso,
0: sì,
1: nella porta in basso.
0: Messo apposta per lei.
1: Ma lei arriva non con la zampetta, usa la zampetta, usa il nasino. Spinge col nasino.
0: Giusto.
1: Io ho il nasone, quindi fallo un po' tu, fai il gesto col nasino. Ecco, bene, così
0: sì.
1: Fa drinlon e i padroni, la famiglia umana
0: le apre la porta.
1: E questo perché probabilmente ha creato proprio una specie di associazione,
0: certo,
1: di azione con lo scopo.
0: Faccio quell'azione, si sente questo suono e la porta si apre.
1: Che bella questa cosa. Pensa,
0: è
1: un
0: bellissima,
1: po',
0: veramente. Ora bisogna capire se apre la porta anche quando il citofono suona in casa oppure
1: adesso non esageriamo,
0: robe, comunque. Voi avete un gatto, una gatta, qualsiasi altro animale che fa una roba del genere? Cioè che per entrare in casa vostra suona, oppure gli avete lasciato le chiavi ed entra direttamente?
1: Ecco. Un altro metodo è quello di lasciare le chiavi.
0: Esatto,
1: si può fare anche così. Però
0: noi siamo curiosi.
1: Se mai che poi il gatto perda le chiavi non è bello.
0: No,
1: questa era una storiella simpatica. Prima curiosità di oggi, perché fra poco ne arrivano tante altre.
0: Tante.
1: Adesso a cosa vi lasciamo?
0: Dopo la musica ci sono le notizie del notiziario locale.

0: RBE, vicina a te.
1: E rieccoci nella seconda parte di Mi ritorni in mente di oggi, di questo mercoledì 2 settembre. State ascoltando la nostra trasmissione, le voci sono quelle di Marta e di Samuel. Ci potete seguire, vi ricordiamo, in FM, sul DAB, in streaming, andando sul nostro sito www.rbe.it e anche sul canale 87 dei vostri televisori.
2: E subito un salutone, un abbraccione a tutti quelli che si sono sintonizzati in questo momento, perché li accogliamo, anche perché stiamo accogliendo di nuovo un po' tutti pian pianino,
1: certo.
2: Anche siamo appena ritornati da poco, questo è il terzo giorno, no?
1: Sì, il terzo giorno.
2: Dopo un mesetto. No,
1: sono
2: bello.
1: Di una vacanza,
2: ma no, sono bello carico. Mi piace. Beh, sono contento di essere di nuovo qua con te, perché è stato triste non vedere Marta per tutto questo tempo.
1: Sì. Dai, che poi ci sono quelle di Natale. Dai,
2: ci sono quelle di Natale, va bene.
1: Due, tre mesi.
2: Allora, fra poco andiamo a parlare di un'altra curiosità. Allora, apriamo queste curiosità di oggi. L'abbiamo detto, oggi spaziamo un po' per il mondo. Andiamo un po' a vedere come vengono svegliati.
1: Spaziamo.
2: L'ho detto apposta.
1: L'hai capita? Non pensavo che la dicessi apposta. Bravo.
2: Guarda che io ho ragione.
1: Mi hai stupito. Sei stato spaziale. Dimmi.
2: Sono stato spaziale. Andiamo nello spazio, appunto, perché andiamo a capire come vengono svegliati gli astronauti nello spazio.
1: Oh, che
2: allora,
1: bello!
2: È una domanda che tutti si facevano da tanto tempo. E volevano saperla. Adesso la scopriremo insieme.
1: Finalmente,
2: come vengono svegliati gli astronauti nello spazio.
1: Oh.

vivo per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Buonasera e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Torino in seguito all'aggressione che l'ha visto protagonista la mattina di lunedì 31 agosto. Il soggetto, in seguito ad un atto di vandalismo durante il quale ha rovesciato a calci un cassonetto dei rifiuti, era stato ripreso da un'operatrice ecologica che si trovava al lavoro sul posto, chiedendogli di rimettere a posto il cassonetto. L'uomo, in stato di visibile agitazione, ha reagito sferrandole un pugno al volto che l'ha costretta a ricorrere alle cure mediche in ospedale. Poi le ha sottratto la borsa che si trovava sul mezzo di servizio. Una pattuglia della polizia locale, che si è subito accorta della richiesta d'aiuto della donna ferita e lo ha bloccato e l'ha arrestato mentre si stava allontanando. L'uomo ha ancora dato in escandescenza mentre si trovava in custodia al comando, aggredendo un agente con un ennesimo pugno. L'uomo è stato condotto presso la casa circondariale Lorusso e Cutugno. Gli sono stati contestati reati di furto, violenza, resistenza e aggressione a pubblico ufficiale. Secondo quanto riporta l'agenzia ANSA, la Procura di Torino impugnerà al Tribunale del Riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma, senza convalida del fermo, per il commesso di un esercizio commerciale sito nel quartiere Madonna di Campagna di Torino, accusato di violenza nei confronti di una minore di 13 anni. Dopo due notti di detenzione l'uomo è stato scarcerato e il GIP ha motivato tale decisione con il fatto che l'indagato risulta incensurato e si sarebbe dimostrato collaborativo e pentito di quanto accaduto. L'accaduto ha provocato le reazioni di numerosi esponenti del governo, tra cui il ministro della giustizia Carlo Nordio, che ha annunciato l'invio di ispettori al Tribunale di Torino per effettuare verifiche in merito alla vicenda. L'associazione antipedofilia La Caramella Buona ha annunciato una manifestazione davanti al Tribunale di Torino, definendo la decisione un messaggio devastante per le vittime di violenza. Nelle ultime ore, inoltre, sono comparse delle scritte anonime contro l'uomo sulle serrande chiuse del mini market dove si sarebbero tenute le molestie. Le verifiche effettuate nella mattinata di oggi hanno confermato che nessuna persona è rimasta coinvolta nella frana di notevole dimensioni staccatasi nella serata di ieri dalla parete nord-est del Monviso. La frana aveva interessato anche la zona del sentiero che conduce verso Pian del Re, facendo temere che qualche escursionista si trovasse sul percorso nel momento del distaccamento. Le ricognizioni hanno inoltre ricostruito con maggiore precisione la dinamica dell'evento, evidenziando come il sentiero in prossimità del rifugio Quintino Sella sarebbe stato interessato soprattutto dalla grande nube di polvere e detriti sollevata dal distacco. Seppure non si presentino criticità evidenti alla percorribilità dei sentieri, è stata comunque messa un'ordinanza di chiusura del tratto di sentiero V13, compresa tra il lago Chiaretto e il colle di Viso, che resterà in vigore finché l'ufficio tecnico del comune di Crissolo non avrà effettuato ulteriori sopralluoghi.
1: Il cambiamento climatico, soprattutto sulle nostre Alpi, sta provocando comunque dei fenomeni di notevole intensità e soprattutto di assoluta imprevedibilità. Frane come questo purtroppo sono sempre più frequenti, sia che siano frane di roccia, sia che siano frane di ghiaccio, però sono più frequenti e sono purtroppo molto altamente distruttive. Quindi se capita che vengano coinvolti comunque sia delle persone in eventi del genere, in genere poi diciamo le conseguenze sono molto catastrofiche. Quello che capita è che quando le nostre montagne sono sottoposte a delle ondate di caldo fortissime, come quelle che si sono seguite nell'estate appena trascorsa e che stiamo fra l'altro trascorrendo, questo porta a un surriscaldamento della roccia di una maniera incredibile, perché contiamo che lo zero termico praticamente è stato intorno ai 4.500-4.800 metri per settimane e settimane. Questo vuol dire che in punta al Monte Bianco comunque sia c'erano 5-6 gradi sopra lo zero, quindi a 4.800 metri. Questo cosa vuol dire? Che scaldandosi la roccia viene a fondersi quello stato di ghiaccio profondo che si chiama il permafrost, che di fatto è detto volgarmente la colla fra tutta la roccia. Montagne più esposte come possono essere il nostro Monviso, che sono comunque più adiacenti alle pianure, quindi sono più sottoposte a queste ondate di caldo, possono essere poi oggetto di frane come quella che stiamo descrivendo adesso. Ce ne approfitto per fare un appello, è che quando si va in un rifugio, si prenota in un rifugio o altro, è sempre bene, nel caso che si sia impossibilitati a raggiungerlo, avvertire il gestore. Questo perché? Beh, innanzitutto per rispetto a chi lavora nei rifugi in quota, e anche perché, come nel caso di questo evento qui, i soccorritori con le forze dell'ordine o altro devono cercare di capire chi c'è o chi non c'è, le macchine che risultano senza un proprietario o altro, e di conseguenza vedere di cercare queste persone che tra virgolette non risultano all'appello.
0: Al via in Piemonte una nuova misura sperimentale per mettere in sicurezza le scuole in caso di eventi estremi. La Giunta regionale ha infatti approvato un nuovo strumento dedicato agli enti locali per intervenire rapidamente quando un evento calamitoso compromette la funzionalità di un edificio scolastico, consentendo loro nel minor tempo possibile la ripresa delle attività. Sarà quindi attivato un portale telematico dedicato, senza una finestra temporale prestabilita, attraverso il quale gli enti interessati potranno presentare la propria richiesta in presenza delle condizioni previste. La dotazione iniziale ammonta a 300.000 euro per le annualità 2026 e 2027 e potrà essere incrementata in presenza di ulteriori risorse disponibili. Da oggi fino al 6 settembre Cuneo ospiterà Mirabiliad Festival, il cuore della 20ª edizione del festival itinerante di arti circensi e performative, iniziato il 2 luglio a Busca e che proseguirà ancora a Dogliani e Carrù. In questa edizione il festival ha visto 61 compagnie internazionali, 170 repliche, 9 città e oltre 50 location coinvolte, tra circo contemporaneo, danza, teatro e arti urbane. Nella sua tappa cuneese l'apertura è affidata a Meraviglia di Onda d'Urto Teatro in Piazza Virginio. Tra gli appuntamenti più attesi, Wild di Motion House il 5 settembre in Piazza Galimberti e gli spettacoli da Cile, Spagna e Portogallo. Il titolo scelto per il 2026 cita un verso di Antonio Machado: viandante, non c'è un cammino, il cammino si fa andando.
2: Quest'anno si ispira ai versi di Antonio Machado, a questi bellissimi versi che ha scritto con questo manifesto, che è quasi un manifesto politico: camminante non hai cammino se hai cammino all'andare, cioè camminante, viandante non c'è una strada, fai la strada quando crei la strada, la tua strada quando cammini. Questo è stato un richiamo anche a quelli che sono stati gli anni 70, 60 e 70 in America Latina, perché questi versi in realtà sono stati musicati anche da Silvio Rodriguez e da tantissimi cantautori, però è anche un dire: signori, dobbiamo forse riprendere i nostri destini nelle nostre mani e dobbiamo decidere cosa fare del nostro futuro, perché sennò qualcun altro decide per noi, quindi dobbiamo creare noi la traccia. È la gente che deve veramente prendersi la responsabilità di decidere in questo momento.
0: Nasce ad Asti Longevitalia, un progetto annuale e permanente che promuove una nuova visione della longevità. L'obiettivo centrale è promuovere un cambio di visione dell'anzianità, interpretando la longevità non come un peso assistenziale, ma di valorizzare la persona anziana come risorsa attiva, relazionale, culturale ed economica, garantendo allo stesso tempo il diritto a una vita autonoma e dignitosa. La manifestazione di apertura si terrà ad Asti il 25-26 settembre e avrà come relatori alcuni dei massimi esperti italiani ed internazionali. Un focus sarà dedicato al ruolo delle tecnologie avanzate come la digital health, la teleassistenza e l'ambient assisted living per lo sviluppo di servizi di prossimità e nella promozione di una vita autonoma. E giungiamo infine al meteo. In Piemonte cielo soleggiato su tutta la regione, temperature stazionarie nei valori minimi, in lieve aumento in quelli massimi. In Liguria il cielo sereno delle prime ore del mattino su tutta la regione, al più velato nella prima parte della giornata. Nelle ore centrali cielo sereno pressoché ovunque, transito di nuove velature nel tardo pomeriggio e sera. formazione di qualche sporadico cumulo nei settori interni nel corso del pomeriggio. Questa edizione del notiziario finisce qui. Il prossimo aggiornamento domani alle ore 11. A tutte le persone all'ascolto una buona serata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.

0: questa cosa.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Samuel, raccontaci un pochino questa curiosità che affligge le nostre menti, che ci tormenta, no? Abbiamo dei punti interrogativi su questa cosa veramente grandissimi nella nostra testa.
1: Lo so.
0: Come vengono svegliati gli astronauti e le astronaute quando si trovano nello spazio?
1: Allora, questa è una curiosità che attanagliava la mente di tante persone.
0: Sì.
1: Allora, siccome molti ci scrivevano e ci chiedevano apposta, ma come fanno a svegliarsi gli astronauti nello spazio?
0: Sì.
1: Siamo andati un po' a scoprirlo.
0: Oh, bravo.
1: Finalmente l'abbiamo capito.
0: Sì.
1: Allora, intanto dai tempi del programma Gemini fino alla missione Artemis, quella recente, no? Ecco, praticamente nello spazio gli extraterrestri.
0: Sì,
1: no, i nostri astronauti cosa fanno? Loro dormono, no?
0: Ma ogni
1: tanto dormono anche loro,
0: anche
1: se lì il tempo è un po' scandito in modo diverso rispetto, non è che c'è l'alba, il tramonto del sole.
0: È difficile orientarsi.
1: È un po' difficile capire.
0: È un attimo che vai a dormire alle 3 del pomeriggio pensando fossero le 2 di notte. Ecco.
1: Non ci capisci più niente. No. Comunque a un certo punto dormono. Perché devono riposarsi.
0: Quante ore di sono? 8 ore si spera. 7-8 ore?
1: Non lo so.
0: 6 e mezzo, 5.
1: Non lo so.
0: Comunque dormono.
1: dormono. Sì. A un certo punto devono svegliarsi. E che succede? Allora parte una playlist personalizzata. Attraverso una playlist che loro hanno scelto di musiche.
0: Sì.
1: Vengono lanciate queste musiche.
0: Ah.
1: E quindi loro si svegliano con le musiche che hanno scelto. Pensa che bello, Marta.
0: Che meraviglia.
1: Tu ti svegli la mattina ascoltando cosa? Cosa vorresti ascoltare la mattina?
0: Che ne so, Vasco Rossi.
1: Vasco Rossi, suona qualcosa.
0: Sì, oppure Concato, no? Buonanotte Fiorellino.
1: Buonanotte Fiorentino.
0: Che però si addice proprio niente.
1: Ma è di Concato.
0: Non è di Concato.
1: Ma non è Concato.
0: Ma sì, aspetta, fammi cercare, intanto tu parla.
1: Comunque, quello che playlist personali si svegliano gli astronauti.
0: Di De Gregori, è giusto.
1: Infatti mi sembrava.
0: E perché l'ho confusa con... Scusa.
1: Ma dobbiamo farci queste figure in diretta.
0: Ho sbagliato.
1: Ma è incredibile.
0: Per me era di... Vabbè, comunque.
1: Poi un altro modo che hanno i nostri astronauti di svegliarsi nello spazio è quella di ascoltare la voce registrata dei propri figli, dei propri genitori, dei propri nonni, delle proprie famiglie.
0: Ma che meraviglia. Cioè che... Però è un po' inquietante sta cosa,
1: tipo,
0: ti posso dire.
1: Tipo la nonna che fa, oh, svegliati!
0: Che cavolo! Così,
1: okay.
0: Capisci?
1: Questo.
0: Il bambino, la bambina che ti chiede robe di andare a scuola, nuoto, di qua, cioè proprio per entrare, per ritornare un po' nel clima tormentato della Terra.
1: Sì, la quotidianità.
0: Certo,
1: la quotidianità
0: poi ti dovrai riabituare.
1: Portata nello spazio.
0: Che
1: meraviglia. Quindi le playlist personali e le voci delle proprie famiglie.
0: Ho capito. Tu pensa se ti partono mentre stai dormendo la notte, così per un errore del sistema.
1: Ti svegli?
0: Ti svegli, esatto.
1: Ma tanto non capisci niente, non sai quando è notte o giorno, non è che c'è una notte.
0: Hai capito? Per farli lavorare di più, secondo me gliele mettono così a casaccio. Loro pensano di dormire 7-8 ore, invece li fanno dormire 2 ore e mezza e via.
1: Vabbè.
0: Ci siamo interrogati su questa cosa?
1: Ci siamo interrogati su questa cosa?
0: C'è un sindacato degli astronauti e delle astronaute?
1: Non lo sappiamo.
0: Vabbè.
1: Comunque, seconda curiosità, è la seconda la curiosità di oggi, o terza? Terza curiosità di oggi.
0: Certo.
1: Tra poco ne arriva un'altra che è una chicca.
0: Preparatevi
1: a fare il giro del mondo.

0: E siamo pronti per la nuova cosa stai facendo, Samuel?
1: Sto camminando al trotto.
0: Ma
1: si, può camminare al trotto, o marciare al trotto.
0: Ma
1: non è proprio un
0: trotto. Ma poi sembra che c'hai un volante tra le mani.
1: Eh no,
0: cos'è?
1: Ma sto ma
0: perché... Sei più rilassato.
1: Più rilassato.
0: Più rilassato, sì, con le braccia più rilassate, ma non giù così come se fossi un fantoccio, no, un po' più.
1: Come devo correre?
0: Non lo so.
1: Vabbè, ma io ognuno corre a modo suo, o cammina a modo suo.
0: O cammina.
1: Attenzione, adesso andiamo con la terza o quarta curiosità di oggi, perché oggi sono già state tante e questa è una chicca che vi diamo, anche perché se qualcuno vuole intraprendere questa esperienza, questa avventura,
0: sì,
1: c'è la possibilità di farlo.
0: Avete presente le bolle sotto i piedi di chi ha compiuto magari il cammino di Santiago o altri cammini simili? Ecco, immaginatevele 10, 20, 30, 40, 50 volte tanto, perché tra poco vi diciamo quanto ci si impiega a fare il giro del mondo a piedi.
1: Ecco, non 80 giorni, non 80 no. giorni il giro del mondo. Allora, quanto tempo ci vuole a fare il giro del mondo a piedi? 3, 2, 8, 87, 57, 8, 4, 5. Provate a pensarci un po', vediamo se riuscite a fare una stima così approssimativa.
0: Esatto, chi di voi l'ha fatto, chi lo sta facendo e quasi terminando. È possibile?

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buonasera Popolare Network, le notizie delle 18.30. Scontro Russia-Unione Europea, per von der Leyen serve prepararsi a una nuova era della sicurezza. Il Cremlino minaccia ritorsioni mentre gli stati membri riaprono il tema asset congelati. E intanto il Financial Times si dedica a Vannacci. Per il quotidiano britannico è il cavallo di Troia russo che mette alla prova Meloni. È stata approvata la legge sul fine vita in Veneto. Ora, a certe condizioni, sarà possibile il suicidio medicalmente assistito. È la quarta regione a dare il via libera, la prima governata dalla destra. Decisivo il ruolo di Zaia. Salvini è sempre stato contrario. Intanto in Parlamento tutto resta fermo. L'aumento delle temperature globali sfonderà la soglia del grado e mezzo entro pochi anni. L'ONU lancia l'allarme. Tornare indietro è possibile, ma servono decisioni ambiziose che i leader mondiali non sono disposti a prendere. Italia in coda ai paesi del G7 per spesa sanitaria sul PIL. Nel 2025 è ulteriormente calata. L'analisi del GIMBE, una criticità che ha compromesso un diritto fondamentale, scrive la Fondazione. Dati impietosi e l'attacco dell'opposizione. I giornalisti di Report davanti ai dirigenti Rai confermano le dimissioni. Se saranno confermati a loro volta, Presutti e Pier Vincenzi alla conduzione. I legali di Ranucci, la Rai non vuole ufficializzare le ragioni dell'allontanamento. Le notizie tornano con il giornale radio di Popolare Network alle 19.30. Buon ascolto.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
0: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Ci occupiamo del Verbano Cusio-Ossola. Per lavori lungo la provinciale 166 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Ornavasso. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il giro del mondo fatto a piedi. Voi immaginatevi questo scenario qua, ma quanto sarebbe bello, cioè se uno veramente avesse delle gambe che gli tengono anche tutto quel percorso, sì. E avesse anche il tempo libero per farlo, ma io mi incamminerei domani.
3: Sarebbe bello se uno non dovesse più lavorare, certo. C'ha i soldi necessari per fare questo giro del mondo, perché adesso vi diremo quanto tempo ci vorrebbe per farlo e però insomma è una cosa un po' da sogno, un po' onirica, diciamo.
2: Anche perché io lo vorrei fare con Samuel, ma capite che dopo 3 ore è già fuori gioco.
3: Ma com'è?
2: Cioè Massimo, cosa dove possiamo arrivare noi?
3: Vabbè, ma perché c'ho la sciatica, cammino e mi faccio male. Vabbè, comunque senti.
2: Vabbè, comunque dai.
3: Allora andiamo un po' a vedere. Allora intanto Mario che ci scrive, che dice che ci vogliono 20 anni. Vabbè, 20 anni.
2: Forse
3: è un po'
2: cammini?
3: Un po' tanto.
2: Beh, non come se fossi in via Roma a Torino, devi camminare un po' più spedito.
3: Un po' più spedito, sì, trotterellando. Ma andiamo un po' a vedere, sì. Secondo statistiche, calcoli che sono stati fatti, se esistesse una strada in coincidenza con l'equatore, quindi bisogna immaginare una strada che percorre l'equatore, no? Il centro della Terra,
2: certo,
3: ecco,
2: sì.
3: Tutto intorno,
2: sì.
3: Ecco, quindi una strada del genere non esiste, però se esistesse, allora...
2: Ma facciamola.
3: Facciamola. Sì. Per fare il giro del mondo ci si impiega circa un anno a piedi e senza mai dormire, però.
2: No, scusa, ma che ce ne frega a piedi senza mai dormire? Noi vogliamo anche con le fermate per dormire.
3: Invece, se vuoi impiegarci un anno non devi mai fermarti, non devi dormire.
2: Ma com'è possibile? Non è umanamente possibile, scusa.
3: Ma
2: che ricerca? La facevo anch'io sta ricerca qui, scusa.
3: Ma senti, ma
2: poi
3: devi criticare.
2: Mettere in conto i giorni in cui hai le bolle, i giorni in cui hai la febbre, in cui hai il raffreddore.
3: Ma puoi criticare le ricerche?
2: Un po' giù e fiacco e non... Ma che ricerca è? Scusami.
3: È una ricerca normale.
2: Prima ti porta su una strada che non esiste.
3: Certo. Cioè
2: è già quello. In più ti dice addirittura senza dormire.
3: Vabbè, questa è la curiosità.
2: Che curiosità
3: è? Te l'ho detto, una cosa onirica, un po' da sogno, un po'... È chiaro che non puoi percorrere una strada sull'equatore che non esiste.
2: E senza dormire,
3: senza pensare di fare anche delle montagne, dei laghi, dei mari, cioè capisci?
2: Certo, ecco. Capisci.
3: Marta, un po' di fantasia.
2: È un'utopia,
3: ecco.
2: Vabbè. Io mi aspettavo veramente una roba che potessi, tipo una guida, no?
3: Vabbè, vi è piaciuta questa curiosità?
2: Bella.
3: Ecco, vi è piaciuta?
2: Bella. Mi è piaciuta,
3: bella.
2: Sì, bella.
3: Un po' più di entusiasmo.
2: Bella.

0: No. Ah, questa puntata delle curiosità sta per finire, Marta.
1: No, è finita.
0: È finita?
1: È finita.
0: È finita. È finita. Allora, l'ultima curiosità sì. È che la puntata di oggi è finita,
1: esatto.
0: Terminata.
1: E allora noi vi ringraziamo per l'ascolto, per essere stati e state con noi. Vi diamo appuntamento a domani, sempre alla stessa ora, dalle 17 alle 19, con Mi Ritorno in Mente su RBE.
0: Un abbraccione, un salutone, a domani come sempre. Ciao, ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: domenica.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
5: Ali.
6: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
7: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
8: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
9: Penso che non sia semplicemente una macchina.
7: Può un vuoto essere colmato?
10: Rimandalo indietro.
11: Te lo fa ricordare ogni giorno.
7: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
9: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
7: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
12: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
13: A settembre ritorna la magia.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Secondo te siamo maledette?
17: No.
13: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
18: È un dinosauro quello.
19: Oh mio Dio, correte!
13: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
13: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui.
25: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
13: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
27: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
28: Mi sento fortunata.
29: Il premio Oscar Angelina Jolie.
30: Ho il risultato della sua biopsia.
29: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
31: Non so come dirlo a mia figlia.
32: Metta la sua vita in pausa per un po'.
29: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
33: Non gliela daremo vinta.
29: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
34: Ehi, Bugs!
35: Che succede, amico?
34: Parla del film!
35: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
34: E adesso?
35: Scopritelo con Coyote vs. Acme, al cinema dal 2 settembre.
34: 2

0: Jeffy e Oppo Popcorn.
1: Esagerato come sempre.
2: Avete ascoltato Kamisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le notizie sul traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino tra Borgaro e l'innesso con la sud in direzione Piacenza. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus viene chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Popolare Network.

0: Scontro Russia-Unione Europea per von der Leyen, la guerra ibrida di Mosca è la nuova normalità. Il Cremlino minaccia ritorsioni mentre gli stati membri riaprono il tema asset congelati. E intanto il Financial Times attacca Vannacci, è il cavallo di Troia russo che mette alla prova Meloni. È stata approvata la legge sul fine vita in Veneto. Ora, a certe condizioni, sarà possibile il suicidio medicalmente assistito. È la quarta regione a dare il via libera, la prima governata dalla destra. Decisivo il ruolo di Zaia. Salvini è sempre stato contrario. L'aumento delle temperature globali sfonderà la soglia simbolo del grado e mezzo entro pochi anni. L'ONU lancia l'allarme. Tornare indietro è possibile, ma servono decisioni ambiziose, che i leader mondiali non sono disposti a prendere. Italia in coda ai paesi del G7 per la spesa sanitaria sul PIL. Nel 2025 è ulteriormente calata l'analisi del GIMBE. Così è compromesso un diritto fondamentale, scrive la Fondazione. Buonasera Popolare Network, le 19.31, le notizie. Il giorno dopo le accuse mosse alla Russia dalla Germania, che attribuisce a Mosca la presenza di un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia, l'Unione Europea si è mobilitata. La presidente della Commissione von der Leyen ha detto che episodi come quello di Lipsia sono diventati la nuova normalità, segnando una nuova escalation dell'attività russa sul territorio dell'Unione Europea. E mentre la Russia minaccia ritorsioni contro quelle che definisce provocazioni tedesche, oggi in Irlanda si sono riuniti i ministri degli esteri dei paesi membri. Si è riaperta la questione degli asset russi congelati, che ammontano a oltre 200 miliardi di euro. La proposta è spostare il conto in cui sono immobilizzati dalla società belga Euroclear a un veicolo europeo. Sentiamo Leonardo Becchetti, economista dell'Università di Roma Tor Vergata.
1: La mossa è molto più piccola di quella dell'usare questi beni. Questi beni restano congelati e non vengono confiscati, anche perché sono uno strumento di contrattazione, di trattativa in un'eventuale trattativa di pace. Magari si offre alla Russia la possibilità di ritornare in possesso dei propri beni, per cui la confisca non c'è. C'è invece l'idea, che secondo me è nata anche proprio da questo escalation, questa situazione più tesa dell'attacco ibrido alla Germania, cioè l'idea di non lasciare i singoli paesi europei da soli, in questo caso il Belgio che ha questo conto su una società privata, ma di mutualizzare questo rischio e di metterlo sotto il cappello dell'Unione Europea. Quindi direi l'Unione Europea che ha fatto questa mossa, non lasciamo in una posizione di debolezza un singolo Stato membro esposto alle rappresaglie della Russia, che come abbiamo visto ha fatto degli interventi di guerra ibrida. Resta la funzione di questi asset, che ripeto che è quello di tenerli congelati e di usarli e di minacciare il loro uso come potenziale strumento di restituzione poi dei soldi per i prestiti che l'Europa sta facendo, che sta facendo all'Ucraina per finanziare la nuova fase della guerra. Questo lo sta facendo con debito europeo, con una garanzia che è quella in realtà del bilancio comunitario.
0: Nel frattempo il Financial Times guarda all'Italia e nello specifico a Roberto Vannacci e al suo rapporto con il Cremlino. Il quotidiano britannico ha analizzato la figura dell'ex generale, mettendo in risalto i problemi che potrebbe portare alla Presidente del Consiglio Meloni. Il servizio di Michele Migone.
2: Il cavallo di Troia russo che mette alla prova Giorgia Meloni. Financial Times non poteva fare il titolo più appropriato per descrivere il contenuto dell'articolo dedicato al generale Roberto Vannacci. Il quotidiano della City lo ha mutuato da un report del European Council on Foreign Relations, un istituto di ricerca da sempre molto attento all'influenza di Mosca in Europa. Il rapporto è molto esplicito. Qualora Futuro Nazionale entrasse in una coalizione di governo, il background di Vannacci potrebbe mettere in difficoltà il consenso collettivo della UE in materia di sicurezza, scrive l'estensore del rapporto, secondo il quale una possibile presenza del partito di Vannacci nella stanza dei bottoni Italia deve essere considerata quindi una questione strategica. Il Financial Times riprende questa traccia e la sviluppa, spiegando che gli slogan di Vannacci contro il sostegno italiano all'Ucraina sono una sfida e un problema per Giorgia Meloni, visto le posizioni che la Presidente del Consiglio ha tenuto in questi anni nei confronti di Kiev. Il rischio è che Meloni, se non avesse voti necessari per una maggioranza in Parlamento, sia costretta a fare un accordo con Vannacci e che poi il generale sposti verso il Cremlino l'asse della politica estera di Roma. Vannacci ha risposto al Financial Times, l'ha messa su ridicolo accusando il quotidiano, tra l'altro, di aver usato come fonti due istituti di ricerca russofobi. Russofobia non è un'espressione così tanto usata nel linguaggio polemico tra politici italiani. Forse Vannacci l'ha usata rispondendo a un quotidiano britannico e facendo riferimento al sentimento antirusso dell'Ottocento in Gran Bretagna. Negli ultimi anni russofobia viene invece costantemente usata come parola dalla propaganda di Mosca come strumento retorico per etichettare come pregiudizio antirusso ogni critica accusa al Cremlino per fatti specifici.
0: E sulle possibili influenze russe sulle prossime elezioni Tajani e Salvini si sono scambiati frecciate a distanza, dimostrando che anche su questo tema ci sono idee molto diverse. Per il ministro degli esteri la possibilità che Mosca provi a influenzare il voto esiste, così come esiste in altri paesi europei, proprio nell'ambito della cosiddetta guerra ibrida, che comprende anche i tentativi di influenzare le elezioni. Per Salvini invece tutto questo non esiste e anzi si tratta di ansia antirussa. Il Veneto è la quarta regione italiana dove si potrà ricorrere, a certe condizioni, al suicidio medicalmente assistito ed è la prima governata dalla destra. La legge è stata promossa dall'associazione Coscioni che sta portando avanti la battaglia a livello regionale, dato che in Parlamento tutto è fermo. Ed è fermo nonostante la sentenza della Corte Costituzionale del 2019. Il Veneto segue la Toscana, l'Emilia Romagna e la Sardegna. È stato molto importante il ruolo di Luca Zaia, l'ex presidente ha appoggiato la legge, nonostante in Parlamento la Lega e Salvini in primis siano contrari. Ascoltiamo da Roma Anna Bredice.
3: È la prima regione governata dalla destra ad approvare una legge sul fine vita. Fino a quando si trattava di regioni guidate dal centro-sinistra, il governo poteva anche fare finta di niente e prendere tempo. Ora la scelta di portare avanti al Senato una legge che è molto più indietro di quella approvata oggi costringe il governo a prendere una posizione, ma è un tema che Giorgia Meloni non sembra avere nessuna intenzione di affrontare nell'ultimo scorcio di legislatura in piena campagna elettorale. Non è mai stata una battaglia della destra, figurarsi ora che Vannacci potrebbe utilizzare questo tema per alimentare ancora di più la sua propaganda fascista. Non a caso oggi in Veneto i no sono arrivati da Fratelli d'Italia, da Futuro Nazionale, da una formazione creata da un medico Novax. E anche per la Lega è una grana in più. La stessa legge solo due anni fa era stata proposta sempre in Veneto, promossa dall'associazione Luca Coscioni e sostenuta da Zaia. Era stata bocciata per un voto. Salvini si disse molto contento della bocciatura. È probabile quindi che se non ha cambiato idea non sia contento neanche oggi, nonostante il gruppo della Lega in regione abbia lasciato libertà di coscienza, sapendo però bene che è l'allora presidente della regione, oggi presidente dell'assemblea regionale Zaia, ad aver guidato la battaglia in questi anni per la legge sul fine vita. È una legge di civiltà, ha detto oggi Zaia appena dopo il via libera. Tutto fermo invece al Senato per un disegno di legge che è molto più indietro di quello veneto, per un punto sostanziale che impedisce qualsiasi dialogo con l'opposizione, e cioè l'assenza e il mancato coinvolgimento del Servizio Sanitario Nazionale nelle procedure per il fine vita. Dal Veneto è arrivato un messaggio importante, ma è difficile che Roma, una maggioranza alle prese con divisioni già evidenti, possa accoglierlo. Linea allo studio.
0: Andiamo ora alla festa dell'unità di Genova. Ieri è stato il giorno di Elly Schlein. Questa sera sarà la sindaca Salis a prendere la parola. Diamo la linea al nostro inviato. Buonasera, Luigi Ambrosio.
4: Sì, buonasera Virginia. La sindaca Salis è molto tesa naturalmente, sia perché è la sindaca della città di Genova, qui ci sono già centinaia e centinaia di persone in piazza Caricamento, quindi nel centro storico di Genova, sul mare, sul vecchio porto, ma è attesa anche perché viene nominata spesso come possibile candidata alternativa alla presidenza del Consiglio per un campo largo che sta ancora costruendo il percorso verso le primarie e con le difficoltà che conosciamo. Con lei ci sarà anche il sindaco di Napoli Manfredi, un altro di quegli amministratori locali che vengono nominati in questo toto candidato presidente del Consiglio, chiamiamolo così, anche se naturalmente questa sera i due sì, possiamo immaginare che erano lontani da questa prospettiva. Ti dicevo, Virginia, che la festa è molto partecipata, a differenza di altri appuntamenti del Partito Democratico che fino a questo momento non hanno avuto tutto questo riscontro. Qui c'è tantissima gente, c'è ancora in corso un dibattito estremamente vivace con il ministro degli esteri Provenzano che sta interloquendo con le persone che assistono al dibattito su un tema fondamentale che è quello dell'invio delle armi all'Ucraina. Lui stesso ha detto è l'unico punto di politica estera che divide ancora il campo largo, ma anche la vivacità del dibattito di questa sera dimostra che è un tema su cui ancora un accordo non c'è ed è uno di quei nodi risolti che insomma con le primarie si proveranno a sciogliere. Lì nello studio.
0: Grazie a Luigi Ambrosio. Ora Cambiamo pagina, parliamo di un rapporto delle Nazioni Unite che lancia l'allarme sul cambiamento climatico. L'aumento delle temperature mondiali è destinato a sfondare entro pochi anni la soglia del grado e mezzo, soglia che, lo ricorderete, era quella fissata dagli accordi di Parigi del 2016 come un limite da non superare. Ascoltiamo Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
5: Il problema è che il clima è un sistema complesso in cui basta superare alcune soglie perché il clima si metta su un equilibrio diverso, per esempio con una temperatura di molti gradi in più. Allora noi diciamo di rimanere sotto queste soglie due gradi o ancora meglio un grado e mezzo per evitare di arrivare a queste situazioni che poi ci sfuggirebbero di mano, insomma. Quindi è chiaro, ogni decimo in più vuol dire impatti più forti, vuol dire avvicinarsi a questo rischio che il clima parta per la tangente. Come sempre, chi ha meno responsabilità per il cambiamento climatico è purtroppo quello più impattato, cioè c'è una disequità internazionale anche ambientale in questo. Quindi è chiaro che i più poveri, i più fragili del mondo avranno le conseguenze peggiori. Noi tutto sommato riusciamo ancora ad adattarci a cose di questo tipo perché abbiamo i mezzi per farlo. E la crisi del multilateralismo, che è sotto gli occhi di tutti, è un problema enorme, perché nei sistemi complessi come il clima non esistono vincitori e vinti. Cioè qui per questo problema o vinciamo tutti insieme o perdiamo tutti insieme. Questa è una cosa che invece nella testa di alcune decision maker non entra ancora, insomma.
0: L'Italia in coda ai paesi del G7 per spesa sanitaria sul PIL. Nel 2025 è ulteriormente calata l'analisi del GIMBE, una criticità che ha compromesso un diritto fondamentale, scrive la Fondazione. L'opposizione attacca, dati impietosi. Il servizio di Massimo Alberti.
6: Nel 2025 la spesa sanitaria pubblica italiana in rapporto al PIL ha subito una flessione, passando dal 6,3% del 2024 al 6,2%. Si tratta di una spesa nettamente inferiore ai 7,1% della media OCSE e di quella europea. Sono le conclusioni dell'analisi della Fondazione GIMBE in vista della discussione della legge di bilancio. Il sottofinanziamento pubblico della sanità non è più questione contabile per addetti ai lavori, ma criticità strutturale che ha indebolito il servizio sanitario e compromesso l'esigibilità di un diritto fondamentale, commenta Nino Cartabellotta, presidente GIMBE. La forbice tra Italia e gli altri paesi europei si è ampliata negli ultimi anni, quasi 5 punti di distacco dalla Germania e circa 3 punti da Francia, Svezia e Regno Unito. Mancano, rispetto alla media dei paesi europei, oltre 36 miliardi. E la spesa sanitaria pubblica pro capite nel 2025 è stata oltre 1.000 euro in meno rispetto alla media europea. Per il GIMBE il 2011 è l'anno di inizio del crollo e parla di 15 anni di progressiva erosione di risorse pubbliche sotto governi di ogni colore. Diversi esponenti dell'opposizione hanno citato il dato, sottolineando come il definanziamento si sia ampliato anche sotto il governo Meloni.
0: Il governo Meloni ha aperto un nuovo fronte con la magistratura sulla vicenda di Torino, dove un GIP ha deciso l'obbligo di firma, invece della detenzione in carcere, per un 42enne accusato di avere palpeggiato una 13enne in un minimarket, decisione contro cui la procura ha presentato ricorso. Il Ministero della Giustizia ha deciso di inviare gli ispettori. A Torino, fuori dal minimarket dove si sarebbe svolta la presunta violenza, sono comparse scritte minacciose. L'ANM ha parlato di un uso improprio degli ispettori e sottolineato che non si tratti di una sentenza, ma di un provvedimento cautelare contestabile in sede giudiziaria. È stata critica sull'invio degli ispettori anche l'Unione delle Camere Penali. Ora la vicenda di Report. I legali di Sigfrido Ranucci hanno reso noto che la RAI non intende fornire motivazioni formali alla base della decisione di rimuovere il conduttore della trasmissione. Trasmissione che dovrebbe partire a novembre, anche se non è escluso un rinvio. Oggi la redazione ha incontrato il direttore RAI per gli approfondimenti, Corsini. L'alternativa trapelata alla conduzione di Pier Vincenzi e Presutti, scelti dall'azienda per sostituire Ranucci, sarebbe una conduzione a rotazione, ma sono ipotesi su cui la redazione interna, così come i collaboratori esterni, restano fermamente contrari, continuando a minacciare di lasciare la trasmissione. Parliamo ora di una vicenda finanziaria che in queste ore ha avuto degli importanti sviluppi, quella che vede Leonardo Maria Del Vecchio, erede del fondatore di Luxottica, tentare la scalata alla cassaforte Delfin. La holding consente non solo di controllare l'impero degli occhiali Exilor Luxottica, ma ha in cassaforte anche un consistente pacchetto di azioni di MPS e di Generali. Ascoltiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
7: Il grande riassetto della cassaforte degli eredi del vecchio si è sbloccato. Il Tribunale del Lussemburgo, dove ha sede la holding voluta dal fondatore di Luxottica, ha autorizzato il trasferimento delle quote dai privati, Paolo e Luca del Vecchio, terzogenita e quinto degli 8 figli, ad un apposito veicolo societario. Le quote per ora non si potranno vendere, ma intanto è possibile utilizzare questo ingente patrimonio, si stima 2,5 miliardi di euro per il 12,5%, per operazioni finanziarie. Proprio su questo nodo si erano arenate le ambizioni di Luca Maria Del Vecchio, che aveva trattato per mesi proprio con Paolo e Luca con l'obiettivo di acquistare le loro quote. Progetto arenato per l'impossibilità di trovare le risorse sufficienti per questa e un'altra operazione con altri due eredi e per il voto contrario alla lettera di patronage da parte del CDA della stessa Delfin e quindi del suo presidente e amministratore delegato Francesco Milleri. Lo stesso sconfessato da Luca Maria Del Vecchio con le sue clamorose dimissioni dalle cariche nel gruppo leader mondiale dell'occhialeria. Il riassetto ormai prossimo della cassaforte non è solo un tema di famiglia, perché potrebbe produrre un piccolo terremoto nella finanza italiana, considerando che Delfin ha in portafoglio pacchetti di maggioranza, oltre che di Essilor, di MPS, Mediobanca, Generali e di primarie quotate come Unicredit. Nessuno degli eredi è in grado di avere le risorse sufficienti per comprare tutte le quote degli altri e quindi è probabile che le dismissioni di alcune partecipazioni possano servire per finanziare queste complesse operazioni multimiliardarie.
0: È tutto per ora, sono le 19:46 minuti, le notizie di Popolare Network tornano alle 22:30. Buona serata dalla redazione e buon ascolto.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Popolare Network.
10: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
11: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7.20 e alle 19.15.
12: Per questo mercoledì 2 di settembre la meditazione è curata dal pastore Leonardo Magri della Chiesa Valdese di Brescia. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola The Seed, il seme. I versetti tratti dal lezionario Un giorno, una parola, edizione claudiana, sono letti da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
13: Leggiamo dal libro del profeta Zaccaria, al capitolo 2, il versetto 8. Così parla il Signore degli eserciti. Chi tocca voi, tocca la pupilla dell'occhio suo. Leggiamo poi dalla prima lettera ai Corinzi, al capitolo 1, il versetto 28. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi, le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono.
14: Care amiche, cari amici, cari fratelli e care sorelle, ci sono momenti nella vita in cui tutti possiamo sentirci piccoli, piccole, fragili, poco importanti. Forse perché qualcuno ci ha messo da parte, forse perché abbiamo attraversato un fallimento, o semplicemente perché ci guardiamo intorno e pensiamo che gli altri sembrano avere qualcosa che io non ho. Ma proprio in quei momenti abbiamo bisogno di ricordare come Dio ci vede. Nel libro del profeta Zaccaria troviamo una parola davvero sorprendente. Il Signore dice: chi tocca voi tocca la pupilla dell'occhio suo. La pupilla dell'occhio è qualcosa di piccolo, delicato, estremamente prezioso. Prova a immaginare. Se qualcosa si avvicina improvvisamente al nostro occhio, la nostra reazione è immediata. Lo proteggiamo, lo difendiamo. E Dio utilizza proprio questa immagine per parlarci del suo popolo. È come se dicesse: voi siete preziosi per me. Io vi vedo. Io mi prendo cura di voi. Forse oggi anche tra noi c'è chi sta vivendo una situazione nella quale si sente dimenticato. Forse ha pregato e gli sembra che Dio sia rimasto in silenzio. Forse qualcuno ci ha fatto sentire che non valiamo abbastanza. Allora, lasciamo che questa parola raggiunga la nostra mente e il nostro cuore. Dio vede ognuno e ognuna di noi. Dio ti vede. La tua vita, le tue fatiche, non gli sono indifferenti. Le tue lacrime non sono invisibili ai suoi occhi. Ma la Bibbia ci mostra anche qualcosa di ancor più sorprendente. Paolo scrive nella prima lettera ai Corinzi: Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose disprezzate, anzi, le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono. Dio sceglie ciò che il mondo tende a scartare. Questa è una caratteristica straordinaria del nostro Dio. Il mondo guarda la forza, al successo, alla posizione, alle capacità. Dio guarda al cuore. Pensiamo ai discepoli di Gesù. Erano persone semplici. Alcuni erano pescatori, non appartenevano ai potenti o alle persone più influenti del loro tempo. Eppure Gesù li chiamò. E attraverso quelle persone semplici, Dio fece arrivare il Vangelo molto lontano. Questo ci ricorda una cosa importante. Dio non ha bisogno della nostra grandezza per compiere la sua opera. Ha bisogno della nostra disponibilità. Forse anche tu pensi di avere poco da offrire. Poca forza, poche capacità, poche possibilità. Ma non è necessario essere grandi agli occhi degli uomini per essere utili nelle mani di Dio. Una parola gentile può incoraggiare una persona scoraggiata. Una preghiera può sostenere chi sta attraversando una prova. Un gesto d'amore può diventare per qualcuno un piccolo segno della presenza di Dio. Non sappiamo sempre quale effetto avrà ciò che facciamo, ma possiamo sapere questo: quando mettiamo la nostra vita nelle mani di Dio, Egli può usare anche ciò che noi consideriamo piccolo. E allora oggi non guardiamo soltanto a noi stessi attraverso gli occhi del mondo. Impariamo a guardarci attraverso gli occhi di Dio. Se ti senti piccolo, piccola, ricordati, Dio ti vede. Se ti senti debole, ricordati, Dio può sostenerti. Se ti senti insignificante, ricordati, Dio può usare la tua vita. E se qualcuno che ci ascolta oggi sta pensando: io non conto nulla, ricordati invece che per Dio tu sei prezioso, preziosa. Non perché sei perfetto, perfetta, non perché hai successo, non perché hai qualcosa da dimostrare. Sei prezioso, sei preziosa perché Dio ti vede e si prende cura di te. E forse proprio ciò che il mondo considera piccolo, nelle mani di Dio, può diventare una grande benedizione. Amen.

0: RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità. Ultimo appuntamento con la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto, promossa dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour presso la splendida abbazia di Santa Maria di Cavour.
2: Giovedì 3 settembre, Parigi, New York, Buenos Aires. Il grande viaggio. Fabio Banchio, pianoforte. Federico Ferrato, fisarmonica. Flavia Pedilarco, voce. E Alessandro Cora, voce e artista ospite. Offriranno un viaggio musicale capace di unire le tre grandi città.
1: Inizio concerto ore 21.
2: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

Il 15 aprile del 1912 si inabissava il Titanic. La storia è conosciutissima. Oltre 1500 vittime, un disastro epocale che è rimasto impresso nell'immaginario collettivo anche attraverso moltissime opere cinematografiche che lo hanno eletto a soggetto. Tra queste spicca il film di James Cameron del 1997, reso celebre dall'iconica scena in cui Leonardo DiCaprio e Kate Winslet simulano un volo sull'acqua dalla cima della prua del Colosso, mentre risuonano le note della celeberrima My Heart Will Go On, parte della pluripremiata colonna sonora della pellicola. 103 anni dopo la tragedia del Titanic, uno Short PLC S312 Tucano MK1, numero di identificazione N206PZ, si schianta a nord-ovest di Santa Barbara, in California. A bordo, l'unica persona alla guida è la nostra Fallen Star di oggi, la stella cadente. Si chiamava James Horner ed è stato il compositore della colonna sonora. Morì nello schianto. James Horner aveva 61 anni quando accadde questo, il 22 giugno del 2015. Il Tucano MK1, detto anche Short Tucano, è un piccolo aereo che può contenere il pilota e un secondo membro nel posto alle spalle del pilota. Viene usato come aereo per allenamento dei piloti, è molto agile, minimale, e permette delle evoluzioni, rapide salite, forti inclinazioni. Molti piloti di jet cominciano proprio con questo tipo di aereo per prendere dimestichezza con l'aria, con la velocità, con la resistenza. James Horner era partito alle 8:10 circa di mattina dall'aeroporto di Camarillo, pochi chilometri oltre Malibu, se si sale da Los Angeles verso Santa Barbara. Nei minuti successivi al decollo, avvisa la torre di controllo che compirà delle fluttuazioni di altitudine dai 10.000 ai 25.000 piedi, ossia dai 3.500 metri a quasi 8.000 metri. La torre di controllo lo avvisa che a quell'altitudine potrebbe perdere il collegamento. James Horner risponde che ne è conscio. Spiega poi alla

torre che si avvierà in quella zona a nord-ovest dal punto di decollo. La torre gli chiede se ha intenzione di andare verso Nyukuyama. Horner risponde negativamente. Resterà invece nella zona appena sotto quella destinazione per compiere delle evoluzioni anche al di sotto di una certa altezza. Viene quindi nuovamente informato che la copertura radar di quella zona non è così efficace e che quindi potrebbe perdere il segnale radar se vola al di sotto di una certa altitudine. Nuovamente Horner risponde di conoscere tutto questo. Horner aveva già volato con quell'aereo circa 80 ore, abbastanza per entrarci in confidenza. Lo schianto avviene verso le 9:30, un'ora circa dal decollo. Horner avrebbe dovuto compiere queste sue evoluzioni in questa zona di canyon per poi rientrare all'aeroporto dal quale era partito. Due testimoni lo vedono proprio in quella zona compiere queste manovre al limite dell'acrobatico, volteggiare rapidamente, salire e scendere, arrivare a pelo del terreno. L'area in questione è disabitata. Il terreno non è tutto uguale, pianeggiante, ma sconnesso, con alture che disegnano appunto dei canyon. Horner evidentemente stava volando per puro divertimento, per ricerca dell'adrenalina. James Horner, 61 anni, moglie e due figlie. Aveva lavorato da sempre nel mondo del cinema per produrre colonne sonore. Suonava il pianoforte e il violino dall'età di 5 anni, studiò a Londra e fu un allievo di Jorgi Ligeti, famoso compositore. Stanley Kubrick, per esempio, scelse proprio di Ligeti il suo Lux Eterna per accompagnare il volo della navicella spaziale che porterà alla scoperta del monolite nelle scene iniziali del film. È un brano musicale fortemente suggestivo e misteriosamente evocativo, tipico dello stile avanguardista di Ligeti. James Horner si trasferì poi da Londra in America, a Los Angeles, e sul finire degli anni 70, non ancora trentenne, cominciò i suoi primi lavori con film minori classificati come B-movies, come ad esempio Monster, Esseri ignoti dai profondi abissi, che il titolo originale era invece Humanoid from the Deep. Horner arrivò a trovarsi pronto all'appuntamento con gli anni 80 e fu ben presto proiettato nell'alveo dei film che fecero cassetta, come per esempio 48 ore, Cocoon, Commando con Arnold Schwarzenegger. Con Alien arrivarono i primi riconoscimenti come compositore di colonne sonore. La sua carriera continuava ad essere in salita e poi arrivò Braveheart con le sue atmosfere celtiche. Un momento congiunturale favorevole che vedeva proprio in quegli anni il successo internazionale di Enya, ad esempio, mentre i blockbusters continuavano a diffondere il film in tutte le catene di distribuzione di videocassette e con esse, quindi, anche la sua musica. Ma la sua musica non è contenuta solo in questa pellicola. Per esempio, Horner compose anche le musiche per Apollo 13. I suoi lavori vennero nominati per ben 8 volte agli Oscar. Nell'87 nominato all'Oscar per Alien, nel 1990 per L'Uomo dei Sogni, nel 96 ben 2 nomination per Braveheart e appunto Apollo 13. Nel 96 vinse invece Bacalov con la sua controversa colonna sonora del Postino, che fruttò una causa tra il compositore e Sergio Endrigo, che ne aveva da sempre rivendicato la paternità. Ma per Horner il 1998 è l'anno della svolta, con Titanic l'Oscar se lo prende lui. Verrà ricandidato nel 2002 per la colonna sonora di A Beautiful Mind e nel 2004 per La casa di sabbia e di nebbia. Nel 2010 è candidato invece poi per la colonna sonora di Avatar. Il 98 resta comunque un momento incredibile per James Horner, compositore di colonne sonore per il cinema. Il disco che contiene la musica da lui scritta diventa numero uno di vendite. Per Celine Dion rimarrà la sua canzone più celebre. Il pubblico lega questo brano a lei, ma i diritti sono invece, naturalmente, del compositore. Cominciamo quindi anche a capire il perché Horner, come hobby, collezionasse aeroplani, tra cui proprio il tucano che gli causerà la morte.
Insieme alle investigazioni ufficiali che hanno studiato le varie evoluzioni compiute in volo da Horner e che hanno portato a comprendere che lo schianto sia avvenuto proprio per le troppe ripetute rasette al terreno che lo stesso Horner avrebbe compiuto durante questo volo, sono emerse anche altre particolarità. Non è stato possibile effettuare un'autopsia sul corpo di Horner perché non esisteva più un corpo da sottoporre ad analisi. Fu però effettuato un esame tossicologico su alcuni resti muscolari rinvenuti nell'area in cui i rottami erano sparsi. Nel rapporto ufficiale vi era scritto in maniera lugubremente asettica: "No formal autopsy was completed in this accident. The body was highly fragmented. No organs were identified as available for evaluation." Ossia, non è stato possibile effettuare formalmente un'autopsia. Il corpo era in massima parte smembrato e nessun organo è stato identificato come sottoponibile ad una valutazione. Comunque, i risultati dell'esame tossicologico sono sorprendenti. L'etanolo nel tessuto muscolare supera di poco la soglia oltre la quale è vietato volare come pilota o come membro di un equipaggio aereo, 0,046 mg per decilitro. La soglia è di 0,040. L'etanolo, per intenderci, è l'alcol. Poi però 2,033 mg di baturbital, un barbiturico, e 0,033 di codeina. Un mix piuttosto insolito di farmaci e alcol, di cui non si conoscono nemmeno precisamente gli effetti una volta che queste sostanze vengono combinate insieme. Le acrobazie che Horner stava compiendo non erano svolte in stato di massima concentrazione e lucidità, e si comincia così a ipotizzare che le valutazioni relative all'altezza del velivolo non siano state da Horner fatte in maniera precisa ed inappuntabile. Horner, tra le varie colonne sonore, ha anche firmato la musica per la Horseman Aerobatic Team, cioè un team acrobatico formato da aerei della Seconda Guerra Mondiale. Sono tre piloti che compiono delle evoluzioni, per esempio si sono esibiti nel 2023 a pratica di mare in occasione del centenario dell'aeronautica militare italiana. Ogni volta che questa squadra acrobatica, il cui emblema è uno dei quattro cavalieri dell'Apocalisse a dorso di un cavallo, si esibisce, risuonano le note di Horner. Il mini squadrone avrebbe scelto questo nome in onore del brano The Four Horsemen dei Metallica, eppure la musica scelta a sottolineare le loro acrobazie ed evoluzioni è quella di Horner. È molto possibile quindi che Horner utilizzasse il volo come fonte di ispirazione per la sua musica, quel mutare repentino di paesaggio, lo scorrere di immagini dalla cabina, un'accelerazione della apparente staticità del fluire lento della vita. E Horner forse utilizzava anche dei propellenti psicologici come il cocktail trovato nelle fibre dei suoi muscoli nei momenti successivi allo schianto. Esiste un'intervista a Sarah Horner successiva alla morte del marito James. In questo frangente Sarah racconta del marito e racconta del momento in cui fece ascoltare a lei e a loro figlia per la prima volta la canzone di Titanic, che reputarono da subito molto bella, ma nessuno poteva immaginare che quella canzone, quel brano, sarebbe diventato un successo mondiale. E poi Sarah, parlando del marito, si sofferma su alcuni aspetti della sua personalità che non erano così conosciuti al pubblico. Sembra che Horner avesse in un certo qual grado la sindrome di Asperger, quella declinazione del comportamento autistico praticamente asintomatico che spinge la persona affetta ad essere spesso monotematica, priva di interessi nei confronti del confronto con le altre persone, centrata sui propri bisogni emotivi. Ecco, si viene così a delineare un quadro psicologico di James Horner, un essere umano che ha inserito all'interno della propria musica quell'universo inespresso di emozioni e di sentimenti non verbalizzati attraverso le azioni della sua vita. Horner riusciva a lavorare sulla propria musica a ritmi disumani, chiudendosi nel suo studio e immergendosi nella composizione senza nient'altro che questo stato di altissima concentrazione. Il comporre poteva diventare l'unica vera cosa in cui fosse impegnato, relegando qualsiasi altra attività nel dimenticatoio e nel cestino delle cose senza importanza.
Il 22 giugno del 2015, quando successe il fattaccio, era un lunedì. Alle 8 di mattina James era già pronto per un volo pseudo-acrobatico a bordo del suo Tucano, con in corpo alcune sostanze, quasi a cercare stimoli per le colonne sonore che avrebbe ricominciato a produrre. Infatti, aveva appena finito di scrivere quelle per due pellicole non ancora uscite sugli schermi. Una era quella di Southpaw, la storia di un pugile che cade in disgrazia all'interno di una spirale di droghe, la caduta e le droghe. L'altra era The 33, la storia dei minatori 33 intrappolati a 700 metri di profondità, storia realmente accaduta, tratta da un fatto realmente accaduto nel 2010 in Cile a Copiapó. Ma c'è una colonna sonora di un documentario uscito proprio nell'aprile del 2015, ricordiamo che lo schianto è di giugno, che porta con sé una storia curiosa. È un documentario, il documentario è del regista Brian Terwilliger. Si intitola Living in the Age of Airplanes, cioè vivere nell'epoca degli aeroplani. Il documentario è un excursus pieno di suggestive riprese di aerei che raccontano di come l'aviazione abbia cambiato non solo il mondo, ma la prospettiva, la percezione che noi abbiamo di esso. Terwilliger, il regista e Horner si erano conosciuti in un air show molti anni prima, entrambi condividendo la passione del volo. Per questo forse Horner era il compositore più adatto e accettò quindi di buon grado. Il documentario ha poi la voce narrante di Harrison Ford, che è anche un pilota provetto. L'intero film è incentrato sull'idea di aeroplano come meraviglia, come una delle grandissime conquiste umane. Fu presentato il documentario ad aprile 2015 a bordo di un Airbus E380 della Emirates, la compagnia aerea. Harrison Ford non era presente perché era scampato a uno degli incidenti aerei che lo hanno visto coinvolto e che potrebbero essere materia per un'altra puntata di Fallen Star. Comunque, due mesi dopo, Horner si schianta con il suo aereo. Quindi immaginatevi, la voce narrante e il compositore della colonna sonora di un documentario legato alle meraviglie dell'aereo, entrambi coinvolti in incidenti con gli aerei. Il regista Terwilliger commenterà così rispetto alla perdita di Horner. Dice: la tragedia non si può calcolare, così come la perdita di Horner, ma questo non cambia il messaggio del film. Lui, dice Terwilliger, riferendosi a Horner, è stato molto sfortunato, ma i fatti descritti dalla pellicola non sono cambiati per questo. Tutto questo non potrà modificare l'entusiasmo che ho coltivato sin da bambino per il volo, che amo e di cui penso sia una cosa meravigliosa. Il 23 giugno del 2015, dopo il disastro aereo che ha visto coinvolto Horner, non esistevano registi, compositori, attori, cantanti che non tributassero un tweet, almeno, alla scomparsa di James. Il succo di tutti i messaggi, oltre alle condoglianze e ai messaggi di vicinanza alla famiglia, era questo. Il mondo, d'ora in poi, sarebbe stato un posto più grigio senza la presenza della visione della sua musica.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino tra Borgaro e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus viene chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Nicolò Sezzu. Buon ascolto.
3: The music you're about to hear is above us. It's above us.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.
1: Incroci. Un programma musicale a cura di Nino Pennacchia.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti, questo è RBE, il programma è Crossroads, dunque incroci, dove appunto incrociamo, incontriamo generi diversi, musicisti diversi e così via, e discorsi diversi. In questo caso oggi abbiamo un gigante della storia del jazz, si chiama Thelonious Monk, e partiamo con una brevissima considerazione che ha fatto il sassofonista Johnny Griffin, che ha detto: la musica di Monk ha aggiunto diversi sapori al jazz moderno e direzioni insolite a tutti gli aspetti della musica. E poi appunto dirà anche che come compositore riusciva a paragonarlo soltanto a Duke Ellington, a cui abbiamo dedicato una scaletta, e a Billy Strayhorn, che merita poi una scaletta anche lui. E quindi iniziamo con un brano del 1947 con un gruppo che accompagnava Thelonious Monk al piano in uno dei suoi brani più celebri, Round Midnight.

La prefazione a questo volumetto prezioso della collana Jazz People, pubblicato da Stampa Alternativa molti anni fa, dedicata a Thelonious Monk, il cui testo è di Giorgio Gaslini, un grande pianista jazz italiano. Ha però questa prefazione di Johnny Griffin, da cui abbiamo già preso l'introduzione. Ecco, Johnny Griffin dice: la prima cosa che mi viene in mente quando penso a Monk è il grande piacere che ho avuto nel suonare e nello stare in sua compagnia durante e dopo i concerti. Incontrai Monk tramite il pianista Elmo Hope nel 48. Il trombettista Joe Morris ed io organizzammo, dopo aver lasciato l'orchestra di Lionel Hampton, un piccolo gruppo e avevamo bisogno di un pianista. Elmo faceva parte della triade dei grandi pianisti moderni, che erano Bud Powell, Thelonious Monk ed Elmo Hope, tutti grandi amici. Dunque, un brano altrettanto bello, celebre, caratteristico della composizione di Thelonious Monk, Epistrofe. Buon ascolto.

Gli unici altri maestri della composizione jazzistica che mi sento di paragonare a Monk potrebbero essere Duke Ellington e Billy Strayhorn. Un grande accoppiamento sia sul piano compositivo che su quello dell'originalità. Tutta la loro musica è eterna. Ricordo quando iniziai a suonare con Monk. Sulle prime mi sentii sopraffatto dal suo modo di comporre, finché capii che la disciplina che esso richiedeva consentiva una certa libertà pur senza perdere il senso del brano. E quindi sentiamo un saggio di questa composizione, che è forte ma che comunque lascia un po' di libertà, in Well You Needn't.

Invece, come si può vedere dalle registrazioni al Five Spot, nel 1958 io suonavo con molta energia solo per dimostrare che ero un bravo sassofonista. Suonare con Monk quasi tutte le sere per 6 mesi di seguito mi spalancò le orecchie e innalzò il mio modo di concepire la musica a un livello superiore di illuminazione. Interrompiamo, diciamo così, la sequenza delle composizioni di Monk, rimaniamo nell'ambito delle composizioni di Monk, anzi riprendiamo l'ascolto iniziale, cioè di Round Midnight, ma lo ascoltiamo in una versione particolare, ecco, che è quella di Robert Wyatt. Non è difficile, Robert Wyatt sì, già è stato protagonista di una scaletta nostra. Robert Wyatt deve moltissimo al jazz, ma non solo al jazz, insomma. E sentirete qualcosa di unico. Ecco, Robert Wyatt nella sua versione di Round Midnight dichiara tutto il suo amore, ma anche, come dire, tutta la sua capacità di appropriazione, di rielaborazione dello standard.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Passare degli anni, ho scoperto che Monk ha influenzato enormemente il mio modo di comporre. Il suo senso dell'umorismo e la sua visione della vita quotidiana non mi hanno mai abbandonato. Si dice che fosse difficile comunicare con Monk. Per me era facile, e così per tutte le persone a cui voleva bene, ma certamente non sopportava gli idioti. La filosofia di Monk si può sintetizzare in una delle sue frasi preferite: suona a modo tuo e lascia che siano gli altri a capire quello che stai facendo. E questo appunto era Johnny Griffin. E noi invece torniamo alla scaletta, e il brano è famosissimo, Blue Monk.

Dunque, andiamo invece a che cosa dice Gaslini, che fa un brevissimo saggio, però densissimo anche di aspetti teorici, non di teoria musicale, proprio di teoria estetica, ma saltando, diciamo, le parti appunto più teoriche e andando invece più a costo all'oggetto del saggio, cioè la vita e la musica di Thelonious Monk. Gaslini dice: il peggiore servizio che potrei fare a Monk sarebbe quello di colorare ed enfatizzare la sua estraneità, spesso chiamata stranezza, alle cose e agli avvenimenti che lo circondavano, ivi compreso il problema dei neri in America. La smentita più clamorosa a questa versione sta proprio nel fatto che sul finire di questo secolo una sintesi indicativa degli afroamericani che hanno fatto storia, e quindi la storia moderna dell'evoluzione culturale degli afroamericani, non può che mettere Monk in prima fila accanto a Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker, Max Roach, Cecil Taylor, Ornette Coleman e a pochi altri musicisti di jazz, tanto per restringere il campo a questa musica. È la volta di un altro celebre brano, Ruby My Dear.

Ancora Gaslini da questo Jazz People dedicato a Thelonious Monk pubblicato da Stampa Alternativa. Il suo stile scarno, essenziale, materico, arricchisce la nuova cosa, quindi New Thing, che stava vincendo il bebop, ma contribuendovi, rivendica per sé anche una propria completa identità, una sua completa autonomia. C'è una particolarità, diciamo, comportamentale di cui è forse è anche opportuno parlare. Monk veniva anche soprannominato Sphere, perché spesso durante i concerti si alzava, girava su se stesso, girava in circolo attorno ai musicisti. Diciamo così, Gaslini insiste che non fosse una stranezza, che faceva parte del suo modo, di accogliere la nascita di questa nuova cosa che superava il bebop. Dunque, ultimo ascolto di oggi, penultimo ascolto in realtà, è Pannonica, che poi è la baronessa di Rothschild che appunto si è occupata molto dei musicisti jazz, ma in particolare è stata molto vicina, ha aiutato molto Thelonious Monk. E dunque Pannonica, altro brano famosissimo, ma annunciamo anche il successivo, che invece vede Thelonious Monk al piano da solo, di nuovo con Round Midnight, e dunque da incroci, da crossroads di RBE, un saluto e alle prossime puntate.

0: Incroci, un programma musicale a cura di Nino Pennacchia. In onda il sabato alle 16 e in replica la domenica alle 20.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Approvate in Veneto la legge sul fine vita, è la quarta regione in Italia, la prima guidata dal centrodestra, in cui sarà possibile il suicidio medicalmente assistito. Fondamentale l'appoggio di Zaia, mentre la Lega e Salvini sono sempre stati contrari. A Genova la festa dell'unità, sentiremo nel giornale alcune dichiarazioni di Silvia Salis, sono la sindaca di questa città, non so più come dire che non sarò la leader del campo largo. In pochi anni l'aumento delle temperature mondiali supererà il grado e mezzo, gli accordi di Parigi avevano stabilito fosse il limite da non superare. L'ONU, tornare indietro è possibile, servono decisioni ambiziose, decisioni che i leader mondiali non prendono davvero in considerazione. Italia ultimo paese del G7 per spese sanitarie, nel 2025 sono state ridotte ulteriormente, compromesso un diritto fondamentale, scrive la fondazione Gimbe. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, il Veneto è la quarta regione italiana dove si potrà ricorrere a certe condizioni al suicidio medicalmente assistito ed è la prima governata dalla destra. La legge è stata promossa dall'associazione Coscioni, che sta portando avanti la battaglia a livello regionale, dato che in Parlamento tutto è fermo, ed è fermo nonostante la sentenza della Corte Costituzionale del 2019. Il Veneto segue Toscana, Emilia Romagna e Sardegna. È stato molto importante il ruolo di Luca Zaia, l'ex presidente ha appoggiato la legge, nonostante in Parlamento la Lega e Salvini siano contrari. Da Roma Anna Bredice.
1: È la prima regione governata dalla destra ad approvare una legge sul fine vita. Fino a quando si trattava di regioni guidate dal centro-sinistra, il governo poteva anche fare finta di niente e prendere tempo. Ora la scelta di portare avanti al Senato una legge che è molto più indietro di quella approvata oggi costringe il governo a prendere una posizione, ma è un tema che Giorgia Meloni non sembra avere nessuna intenzione di affrontare nell'ultimo scorcio di legislatura in piena campagna elettorale. Non è mai stata una battaglia della destra, figurarsi ora che Vannacci potrebbe utilizzare questo tema per alimentare ancora di più la sua propaganda fascista. Non a caso oggi in Veneto i no sono arrivati da Fratelli d'Italia, da Futuro Nazionale, da una formazione creata da un medico Novax. E anche per la Lega è una grana in più. La stessa legge solo 2 anni fa era stata proposta sempre in Veneto, promossa dall'associazione Luca Coscioni e sostenuta da Zaia. Era stata bocciata per un voto. Salvini si disse molto contento della bocciatura. È probabile quindi che se non ha cambiato idea non sia contento neanche oggi, nonostante il gruppo della Lega in Regione abbia lasciato libertà di coscienza, sapendo però bene che è l'allora presidente della regione, oggi presidente dell'assemblea regionale Zaia, ad aver guidato la battaglia in questi anni per la legge sul fine vita. È una legge di civiltà, ha detto oggi Zaia appena dopo il via libera. Tutto fermo invece al Senato per un disegno di legge che è molto più indietro di quello veneto, per un punto sostanziale che impedisce qualsiasi dialogo con l'opposizione, e cioè l'assenza e il mancato coinvolgimento del Servizio Sanitario Nazionale nelle procedure per il fine vita. Dal Veneto è arrivato un messaggio importante, ma è difficile che Roma, una maggioranza alle prese con divisioni già evidenti, possa accoglierlo. Linea allo studio.
0: Il Financial Times guarda all'Italia e lavora sulla relazione tra Roberto Vannacci e il Cremlino. Il quotidiano britannico ha analizzato la figura dell'ex generale mettendo in risalto i problemi che potrebbe portare alla presidente del Consiglio Meloni. Il servizio di Michele Migone.
2: Il cavallo di Troia russo che mette alla prova Giorgia Meloni. Financial Times non poteva fare il titolo più appropriato per descrivere il contenuto dell'articolo dedicato al generale Roberto Vannacci. Il quotidiano della City lo ha mutuato da un report del European Council on Foreign Relations, un istituto di ricerca da sempre molto attento all'influenza di Mosca in Europa. Il rapporto è molto esplicito. Qualora Futuro Nazionale entrasse in una coalizione di governo, il background di Vannacci potrebbe mettere in difficoltà il consenso collettivo della UE in materia di sicurezza, scrive l'estensore del rapporto, secondo il quale una possibile presenza del partito di Vannacci nella stanza dei bottoni Italia deve essere considerata quindi una questione strategica. Il Financial Times riprende questa traccia e la sviluppa, spiegando che gli slogan di Vannacci contro il sostegno italiano all'Ucraina sono una sfida e un problema per Giorgia Meloni, visto le posizioni che la Presidente del Consiglio ha tenuto in questi anni anni nei confronti di Kiev. Il rischio è che Meloni, se non avesse voti necessari per una maggioranza in Parlamento, sia costretta a fare un accordo con Vannacci e che poi il generale sposti verso il Cremlino l'asse della politica estera di Roma. Vannacci ha risposto al Financial Times, l'ha messa su ridicolo accusando il quotidiano, tra l'altro, di aver usato come fonti due istituti di ricerca russofobi. Russofobia non è un'espressione così tanto usata nel linguaggio polemico tra politici italiani. Forse Vannacci l'ha usata rispondendo a un quotidiano britannico e facendo riferimento al sentimento antirusso dell'Ottocento in Gran Bretagna. Negli ultimi anni russofobia viene invece costantemente usata come parola dalla propaganda di Mosca, come strumento retorico per etichettare come pregiudizio antirusso ogni critica accusa al Cremlino per fatti specifici.
0: E sulle possibili influenze russe sulle prossime elezioni, Tajani e Salvini si sono scambiati frecciate a distanza, dimostrando che anche su questo tema ci sono idee molto diverse. Per il ministro degli esteri la possibilità che Mosca provi a influenzare il voto esiste, così come esiste in altri paesi europei, proprio nell'ambito della cosiddetta guerra ibrida, che comprende anche i tentativi di influenzare le elezioni. Per Salvini invece non c'è nessun rischio e anzi si tratta di ansia antirussa. In questi giorni a Genova si celebra la festa dell'unità. Ieri l'ospite era Elly Schlein, oggi la sindaca della città Silvia Salis. Il nostro inviato Luigi Ambrosio ha raccolto le dichiarazioni che la sindaca ha rilasciato ai giornalisti. Si parla di campo largo e ancora una volta la sindaca smentisce la sua candidatura come leader di coalizione. Sentiamola.
3: Credo che le persone si aspettino un programma. Sapendo già chi fosse il presidente o la presidente del Consiglio. Quindi non capisco anche questo continuo discutere di questo argomento che, ripeto, non appassiona me, ma come non appassiona tutti gli altri italiani, credo, soprattutto quelli del campo progressista. Io sono la sindaca di questa città, di Genova, abbiamo riportato qua la festa dell'unità dopo tanti anni, stiamo facendo molte cose interessanti, stiamo lavorando molto qua. Io non so più in che lingua dirlo, quindi chiedermelo e continuare a dare la stessa risposta.
0: Il giorno dopo le accuse mosse alla Russia dalla Germania, che attribuisce a Mosca la presenza di un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia, l'Unione Europea si è mobilitata. La presidente della Commissione von der Leyen ha detto che episodi come quello di Lipsia sono diventati la nuova normalità, segnando una nuova escalation dell'attività russa sul territorio dell'Unione Europea. E mentre la Russia minaccia ritorsioni contro quelle che definisce provocazioni tedesche, oggi in Irlanda si sono riuniti i ministri degli esteri dei paesi membri. Si è riaperta la questione degli asset russi congelati, che ammontano a oltre 200 miliardi di euro. La proposta è spostare il conto in cui sono immobilizzati dalla società belga Euroclear a un veicolo europeo. Ci dice di più Leonardo Becchetti, economista all'Università di Roma Tor Vergata.
4: La mossa è molto più piccola di quella dell'usare questi beni. Questi beni restano congelati e non vengono confiscati, anche perché sono uno strumento di contrattazione, di trattativa in un'eventuale trattativa di pace. Magari si offre alla Russia la possibilità di ritornare in possesso dei propri beni, per cui la confisca non c'è. C'è invece l'idea, che secondo me è nata anche proprio da questo escalation, questa situazione più tesa dell'attacco ibrido alla Germania, cioè l'idea di non lasciare i singoli paesi europei da soli, in questo caso il Belgio che ha questo conto su una società privata, ma di mutualizzare questo rischio e di metterlo sotto il cappello dell'Unione Europea. Quindi direi l'Unione Europea che ha fatto questa mossa, non lasciamo in una posizione di debolezza un singolo Stato membro esposto alle rappresaglie della Russia, che, come abbiamo visto, ha fatto degli interventi di guerra. Presta la funzione di questi asset, che ripeto che è quello di tenerli congelati e di usarli e di minacciare il loro uso come potenziale strumento di restituzione poi dei soldi per i prestiti che l'Europa sta facendo, che sta facendo all'Ucraina per finanziare la nuova fase della guerra. Questo lo sta facendo con debito europeo, con una garanzia che è quella in realtà del bilancio comunitario.
0: E intanto le autorità danesi hanno svelato piani concreti da parte della Russia per compiere azioni di sabotaggio contro aziende in Danimarca, lo riporta l'emittente di servizio pubblico danese. È stato assolto il ricco imprenditore Jorgen Fenech, accusato di essere il mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia. Caruana Galizia era una giornalista investigativa maltese che si occupava di anticorruzione. Il 16 ottobre 2017, mentre guidava la sua Peugeot, una bomba posizionata al di sotto della sua macchina esplose e la giornalista morì sul colpo. Aveva 53 anni. Con l'assoluzione di Fenech, l'omicidio resta per la legge maltese senza un mandante conosciuto. Un rapporto delle Nazioni Unite lancia l'allarme sul cambiamento climatico. L'aumento delle temperature mondiali è destinato a sfondare entro pochi anni la soglia del grado e mezzo, soglia che, lo ricorderete, gli accordi di Parigi avevano stabilito fosse un limite da non superare. Ascoltiamo Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
5: Il problema è che il clima è un sistema complesso in cui basta superare alcune soglie perché il clima si metta su un equilibrio diverso, per esempio con una temperatura di molti gradi in più. Allora noi diciamo di rimanere sotto queste soglie due gradi o ancora meglio un grado e mezzo per evitare di arrivare a queste situazioni che poi ci sfuggirebbero di mano, insomma. Quindi è chiaro, ogni decimo in più vuol dire impatti più forti, vuol dire avvicinarsi a questo rischio che il clima parta per la tangente. Come sempre, chi ha meno responsabilità per il cambiamento climatico è purtroppo quello più impattato, cioè c'è una disequità internazionale e anche ambientale in questo, quindi è chiaro che i più poveri, i più fragili del mondo avranno le conseguenze peggiori. Noi tutto sommato riusciamo ancora ad adattarci a cose di questo tipo perché abbiamo i mezzi per farlo, e per la crisi del multilateralismo che è sotto gli occhi di tutti è un problema enorme, perché nei sistemi complessi come il clima non esistono vincitori e vinti, cioè qui per questo problema o vinciamo tutti insieme o perdiamo tutti insieme. Questa è una cosa che invece nella testa di alcune decision maker non entra ancora, insomma.
0: Il governo ha aperto un nuovo fronte con la magistratura sulla vicenda di Torino, dove un GIP ha deciso l'obbligo di firma invece della detenzione in carcere per un 42enne accusato di aver palpeggiato una 13enne in un mini market. Decisione contro cui la procura ha presentato ricorso. Il Ministero della Giustizia ha deciso di inviare gli ispettori a Torino, fuori dal mini market dove ci sarebbe stata la presunta violenza. Sono comparse scritte di minaccia. L'ANM ha parlato di uso improprio degli ispettori e sottolineato che non si tratta di una sentenza ma di un provvedimento cautelare contestabile in sede giudiziaria. Italia ultimo tra i paesi del G7 per spesa sanitaria sul PIL. Nel 2025 è ulteriormente calata l'analisi del GIMBE, una criticità che ha compromesso un diritto fondamentale, scrive la Fondazione. Dati impietosi, attacca l'opposizione. Massimo Alberti.
6: Nel 2025 la spesa sanitaria pubblica italiana in rapporto al PIL ha subito una flessione, passando dal 6,3% del 2024 al 6,2%. Si tratta di una spesa nettamente inferiore ai 7,1% della media OCSE e di quella europea. Sono le conclusioni dell'analisi della Fondazione GIMBE in vista della discussione della legge di bilancio. Il sottofinanziamento pubblico della sanità non è più questione contabile per addetti ai lavori, ma criticità strutturale che ha indebolito il servizio sanitario e compromesso l'esigibilità di un diritto fondamentale, commenta Nino Cartabellotta, presidente GIMBE. La forbice tra Italia e gli altri paesi europei si è ampliata negli ultimi anni, quasi 5 punti di distacco dalla Germania e circa 3 punti da Francia, Svezia e Regno Unito. Mancano, rispetto alla media dei paesi europei, oltre 36 miliardi e la spesa sanitaria pubblica pro capite nel 2025 è stata oltre 1.000 euro in meno rispetto alla media europea. Per il GIMBE il 2011 è l'anno d'inizio del crollo e parla di 15 anni di progressiva erosione di risorse pubbliche sotto governi di ogni colore. Diversi esponenti dell'opposizione hanno citato il dato sottolineando come il definanziamento si sia ampliato anche sotto il governo Meloni.
0: Giulia Presutti fa un passo indietro, non sarà la conduttrice di Report. Intanto i legali di Sigfrido Ranucci hanno reso noto che la RAI non intende fornire motivazioni formali alla base della decisione di rimuovere il conduttore da Report. che dovrebbe partire a novembre, anche se non è escluso un rinvio. Oggi la redazione ha incontrato il direttore Rai per gli approfondimenti, Corsini. L'alternativa trapelata alla conduzione di Pier Vincenzi, perché Presutti ha lasciato, scelti dall'azienda per sostituire Ranucci, sarebbe una conduzione a rotazione, ma sono ipotesi su cui la redazione interna, così come i collaboratori esterni, restano fermamente contrari, continuando a minacciare di lasciare la trasmissione.

0: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
2: E ora pubblicità.
3: La bacheca annunci di RBE.
4: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
3: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

0: Col Team DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortissimo.

0: fortunata.
1: Il premio Oscar Angelina Jolie.
2: Ho il risultato della sua biopsia.
1: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
0: Non so come dirlo a mia figlia.
3: Metta la sua vita in pausa per un po'.
1: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
4: Non gliela daremo vinta.
1: Couture dal 26 agosto al cinema.
5: Ehi, Bugs!
6: Che succede, amico?
5: Parla del film!
6: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
5: E adesso?
6: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
5: Due biglietti e 8 popcorn!
6: Esagerato come sempre.
1: Quest'estate.
7: È un dinosauro, quello.
8: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
15: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
16: Odio questa notte.
15: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
14: Ali.
15: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
17: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
19: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
20: Rimandalo indietro.
21: Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
19: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
17: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
22: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te. Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: qualcosa?
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.